0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Tonight. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Brand new music right here.
9: Brand

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
9: buongiorno convenienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: Worldwide in the world's eyes.
1: Rock Mix. La tua musica preferita.
2: Rock Mix.
1: Mixata da noi.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Brand new music right here.

Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: essere insieme anche questa domenica. Saremo con voi fino alle 12 e siamo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Alessandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buona domenica a tutti e a tutti.
0: Partiamo subito dai Radiohead con Airbag.
2: Radio Rock, back in time.

0: del country in questa Paradise di Brandon Flowers, il cantante dei The Killers, che il 21 agosto pubblicherà il suo album solista. Canzone da viaggio in macchina felice.
1: Sì, da, insomma, me lo immagino a cavallo con mastica tabacco e poi col balletto quello lì.
0: Però senza essere aggressivo, è
1: mai.
0: Un felicione.
1: Giammai, ci piace, se piace anche a voi sapete, abbiamo una sezione apposita sul nostro sito radiorock.it con tutte le novità in alta rotazione del momento. Ma buongiorno di nuovo a tutti quanti gli amici e le amiche di Radio Rock che sono all'ascolto, siete di buon mattino sintonizzati e questo ci fa un grandissimo piacere. Se volete farci sapere in cosa siete affaccendati, qual è il programma di questa giornata, sappiate che avete a disposizione il 3899 106 600.
0: Ultima domenica di luglio, ci auguriamo per voi possa essere una giornata piacevole, che possiate staccare almeno per qualche ora. E c'è pure una buona notizia, ovvero che oggi non farà eccessivamente caldo.
1: Una temperatura non mi pento di definire gradevolissima.
0: Stamattina venendo qui non c'erano auto, c'era vento,
1: c'era
0: freschetto,
1: venticello.
0: Eppure questo grigiore che d'estate, se non piove, ti dà anche un po' di piacevolezza.
1: Stanno già arrivando le vostre richieste musicali, i vostri messaggi. Gianni per esempio ci scrive: un grande buongiorno Rockbusters, finalmente domenica, speriamo si porti via questa settimana schifosa. Mi sono svegliato con in testa Just Keep Walking degli In Excess, magari c'è la possibilità. C'è, eccola qua.

0: Skip Walking in Excess, una delle vostre proposte musicali già pervenute stamattina al 3899106600. Brandon Flowers prima ci ha offerto nella novità uno spaccato di musica country. C'è Raffaele, per esempio, che ha da dire la sua a riguardo. Sentiamo.
1: Buondì.
0: Buongiorno.
1: Ho amato il country, l'ho adorato per lunghi anni della mia vita. Adesso mi urta il sistema nervoso quasi come il reggaeton, una cosa del genere, diciamo.
2: Crisi di rigetto.
0: Una crisi di rigetto.
2: L'hai ascoltato troppo.
0: Non c'entra niente, questo è un insulto al country, ma quando penso alla musica country a me viene immediatamente in mente Cotton Eye Joe dei Rednecks, che per me è un
2: la cafonata, però quella più dance che country.
0: Non so se abbiate presente il brano, ma è una di quelle cose che mi rende impossibile stare ferma e mi mette immediatamente di buon umore.
2: Comunque, in questa domenica di luglio, Radio Rock mica vi lascia soli.
0: Ah, già mai.
2: Perché il palinsesto è in diretta fino a mezzanotte, noi qui per 3 ore, quindi potete scatenarvi con le richieste.
0: Ce ne sono, però prima a questo punto, visto che abbiamo buttato lì così il country, perché non riascoltare Johnny Cash con Ring of Fire?

0: Johnny Cash con Ring of Fire, che non piace ad Isabella, che ci scrive: ecco, me questa qui fa venire, non, cioè, non solo scatena la violenza, ma mi fa anche venire in mente la pubblicità della Robiola Osella.
1: Forse
0: non
1: è per quello.
0: Perché. Forse è per quello, ma io lo so perché. Perché era quello alle fattorie.
1: Che non era però il Johnny Cash italiano.
0: Era il Johnny Cash italiano che ci cantava questa canzone, che comunque a me invece mette sempre una grande nostalgia addosso.
1: Ha detto l'uomo in nero, colui che l'ha registrato, un po' come Johnny Cash. Invece in settimana io e Nicola abbiamo recuperato Sinners, sì. I peccatori, film, sì, dell'anno scorso.
0: Eccellente.
1: Con grandissimo Michael B. Jordan. L'anno scorso ebbe il numero più alto di candidature nella storia dell'Oscar, 16. E io dicevo, vabbè, se vi posso dire che se li è meritati tutti. Un horror ambientato nel Mississippi negli anni 30, in cui c'è anche, per gran parte del film, ecco perché ci arrivo, una contrapposizione musicale blues afroamericano da una parte e folk Irish scozzese da una parte, soprattutto irlandese, devo dire, che è meraviglioso. Vampiri ambientati nel Mississippi degli anni 30, quindi, anche lotta razziale.
0: Esatto, quindi una contrapposizione musicale dell'epoca, vampiri, devo dire, vale la pena per anche passare una serata di grande intrattenimento. Secondo me merita, se avete accesso. Lo fanno su Sky?
1: Su Sky si può recuperare, anche altre piattaforme, credo.
0: Quindi questo è il consiglio cinematografico. Per quanto riguarda invece consigli musicali, ce ne state fornendo. C'era per esempio Tony che ci ricordava che oggi 26 luglio è il compleanno di Mick Jagger, e quindi proponeva un brano dei Rolling Stones, tra cui Painted Black.
1: Un brano siciliano, perché ormai sì, si è piazzato lì.
0: Io tanto adesso tu lo sai che io nella mia testa ho solo la canzone della Robiola Osella, e non ne uscirò fino alle 12. Intanto Rolling Stones con Painted Black.

Salutiamo così Mick Jagger, che oggi compie gli anni con Paint in Black. Tanti vostri messaggi, 3899-106-600, ci scrivono: buongiorno ragazzi, ma un branetto dei Flogging Molly ci sta con questa atmosfera? Direi proprio che ci sta, e arriviamo con Drunken Lullabies alla pausa delle 9.30. Torniamo tra poco, se volete continuate a scriverci.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: State ascoltando
5: Rockbusters.
1: Rockbusters on Radio Rock.
6: Le 9.33 di questa domenica 26 luglio. Andremo avanti con Rockbusters fino alle 12.

0: I Blur con Coffee and TV ci riportano in diretta alle 9:38 minuti. Io quando ascolto questa canzone non posso mai scindere dal video di questo brano, che non, ovviamente ricorderete, erano i due cartoni del latte, era l'avventura del cartone del latte animato, che poi finiva anche in maniera straziante, perché poi una storia d'amore è finita anche male in questo video. È uno di quelli che ricordo in maniera più distinta, che ha fatto ovviamente un'epoca,
1: che ti fa più sorridere.
0: Sì, perché c'era quel momento in cui comunque la musica si fruiva su MTV, quindi il video un po' poteva, come Alessandro Borghese, confermare o ribaltare il risultato. C'erano canzoni che ti piacevano e a cui ti appassionavi grazie anche al video, e viceversa.
1: Generazione MTV questa qua. Tra l'altro, a tal proposito, il 21 luglio Spotify ha lanciato la sua Music Video Charts Global, ovvero i video più visti su Spotify, perché le canzoni, magari non tutte, sono associate a un videoclip anche sulla piattaforma streaming. Solo che i dati, sono 7 brani K-pop, di cui 6 dei BTS. E lì forse il videoclip ha ancora senso, l'estetica in quella tipologia di musica pop. Poi al primo posto c'è Dai Dai di Shakira, e al decimo Waka Waka di Shakira.
0: Quindi Shakira,
1: Shakira no, sotto mondiali ha funzionato. Perché ti vai a vedere il brano di quest'anno, poi dici: fammi andare a vedere com'era Shakira ai tempi di Waka Waka. E quindi è triste la classifica di Spotify, ma si può
0: c'è un investimento adesso ovviamente sui video risibili rispetto a un tempo. Qualche giorno fa abbiamo visto il film, il biopic su Michael Jackson, insieme a Tatiana, Fabrizio e Marco Muscarà, e
1: che sembrava tutto un grande videoclip,
0: però ecco, per esempio, lui è stato uno dei pionieri a investire nei video. John Landis, insomma, regista a cui ha affidato Thriller, insomma erano quasi un cortometraggio. Quindi non so se vi vengono in mente altri video che secondo voi hanno fatto la storia, o uno dei vostri video preferiti, che magari riusciamo a collegarlo anche con i brani. Fatecelo sapere, 3899 106 e 600. Noi intanto andiamo avanti con la musica, con la novità degli Alabama Shakes.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Alabama Shakes Another Life, questa è una delle novità qui su Radio Rock. Ma parlavamo di video musicali per una generazione, soprattutto ascoltare la musica attraverso i video è stato fondamentale, faceva parte comunque del pacchetto di scoperta musicale. Molto spesso magari si conosceva una canzone proprio perché si veniva colpiti dal video, e magari invece canzoni mediocri magari sono piaciute proprio perché avevano un video di impatto. Quindi
1: dipende anche da come usufruite della musica. Per esempio, se scegliete YouTube come canale di riferimento, il videoclip ha ancora molto senso. Prima c'è stata una generazione cresciuta su MTV, quindi il videoclip era fondamentale. Oggi magari lo streaming su Spotify è prettamente audio. C'è stato pure il ritorno ai mezzi analogici. Insomma, vediamo un po'. Io, se ti dovessi dire un video che mi faceva ridere, non bello, però a ridere, era Can't Stop dei Red Hot Chili Peppers, perché loro facevano cose completamente a caso all'interno di una stanza. Video secondo me girato pure con 2000 lire, però era molto divertente.
0: E quindi ti aveva colpito per questo.
1: Ma era molto stupido.
0: C'è chi per esempio tira fuori ovviamente uno dei video secondo me più anche innovativi, che era Around the World dei Daft Punk. E non tutti sanno che il regista di questo video è Michel Gondry, che è diventato famoso per il film Se mi lasci ti cancello. Ma in realtà lui nasceva come regista di videoclip, ma anche tra alcuni non voglio abusare del termine iconico, che se ne abusa, ma insomma
1: dai,
0: ce n'è. Bjork, mi viene in mente Everlong dei Foo Fighters, tantissimi video dei Rolling Stone, Protection dei Massive Attack, c'era anche Let It Be, Let Forever Be dei Chemical Brothers, quindi insomma quello dove c'era la ballerina che sognava con le riflessioni dello specchio.
1: Beh, i Chemical Brothers ne hanno fatti di video straordinari.
0: Quindi insomma lui veramente è stato il regista di tantissimi dei video che ricordiamo. La lista è infinita, se volete dare un'occhiata su Wikipedia, cioè, insomma, ne trovate in quantità, quindi veramente capolavori. Però c'era chi chiamava in ballo i Foo Fighters non per Everlong ma per un altro video. Sentiamo qui, ecco.
2: Quindi, vabbè, io sono cresciuto con i video dei Pink Floyd, che erano ipnotici, era qualcosa che, vabbè, conosciamo tutti, hanno influenzato tutti. Poi ce n'è uno che mi piace molto, è quello di Colin Elvis dei Dire Straits, ma ce n'è uno che mi fa morire, che è quello di Learn to Fly dei Foo Fighters, dove lui interpreta diversi personaggi. C'è pure Jack Black che fa le pulizie sull'aereo. Veramente, quello è fighissimo.
0: Esattamente, è per questo che ascoltiamo proprio Learn to Fly.

0: Fighters con Learn to Fly. Effettivamente il video era esilarante, vedere Dave Grohl, insomma, nei suoi personaggi era sempre molto spassoso.
1: Credo che la parola esilarante non venisse usata dagli anni 80, sai.
0: Anche spassoso.
1: Anche
0: forse.
1: Spassoso.
0: Donatella ci scrive: buongiorno ragazzi, due video che sicuramente mi incollavano alla TV, sicuramente sono stati Take on Me degli A-ha. Tra
1: come
0: l'altro
1: no.
0: Take on Me credo che sia stato veramente uno di quei video che ha fatto epoca. C'era questa, una delle prime commistioni tra disegno e attori, e veramente uno di quei video indimenticabili. Ha vinto non so quanti premi, credo, come video della storia. Adesso dipende la classifica esatta, non vorrei dire inesattezze. E Sledgehammer di Peter Gabriel
1: è altro capolavoro. Questi due brani rientrano sempre nei primi cinque in qualsiasi classifica. A me uno che piaceva molto era Virtual Insanity di Jamiroquai, dei Jamiroquai. Non ho mai ben capito come funzionasse il set. Credo che non fosse il pavimento a muoversi, ma la stanza.
0: Era la stanza.
1: Che era su rotelle,
0: sì.
1: E lui doveva seguire il movimento delle pareti. Ed era,
0: trovate online, c'era Emi che anche che chiamava, si tirava in ballo Virtual Insanity di Jamiroquai, proprio come ballava lui, ma anche insomma quell'illusione di movimento che c'era. Effettivamente ci sono dei video che spiegano come funzionava effettivamente la produzione, che era molto più semplice di quanto potesse sembrare.
1: Perché anche le poltrone, cioè era questo set, questa stanza anonima, quasi un piccolo hangar in cui c'erano anche delle poltrone, eppure le poltrone si muovevano, ma tutto un gioco di effetti che adesso non sto qui a spiegarvi.
0: Dopo
1: perché non lo saprei fare.
0: Lo sapresti fare. Dopo la ascoltiamo, perché è un po' lungo, quindi dopo la pubblicità. Ci scrivo anche: tra i video più divertenti ricordo quelli di Fatboy Slim. Mi ricordo che all'epoca mi risultava disturbante per qualche motivo Black Hole Sun dei Soundgarden. Beh, perché lo era, perché era comunque molto inquietante quel video. Però negli anni 90, primi 2000, di video canzoni belle ce n'erano molte, quando MTV era MTV. Allora, Fatboy Slim possiamo riascoltare Right Here, Right Now, che tra l'altro, ma anche sempre lì entrando nelle curiosità, la voce campionata di Right Here, Right Now era Angela Bassett
1: Angela Lansbury
0: nel film Strange Days. Lei recita proprio questa frase, che poi è diventata parte del brano di Fatboy Slim.

0: Right here, right now, Five Boy Slim. Un video, secondo me, realizzato davvero con 10 euro, però era geniale. Era quello degli Ok Go, Here It Goes Again.
1: Sì.
0: Perché era immagine fissa con quattro tapirulan.
1: Sì.
0: E loro che facevano movimenti sul tapirulan. Ma nonostante fosse semplicissimo, stavi lì fermo a guardarlo.
1: Era ipnotico. Lasciatemi dire ipnotico. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, i vostri video, insomma, che vi sono rimasti impressi, che vi sono piaciuti, e magari riusciamo a legarli così e comporre insieme una playlist. Ma arriviamo alla pausa delle 10 proprio con Ok Go, Here It Goes Again.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questo è
4: Rockbusters.
5: Abbiamo superato le 10 del mattino in questa domenica mattina, è 26 luglio, tranquillità, relax e musica su Radio Rock, ora per voi i Deep Purple.
6: Radio Rock, back in time.

0: Line, una delle nostre novità. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Stavamo parlando in questa prima mezz'ora, dentro la seconda mezz'ora, di videoclip musicali. Siamo partiti dal video dei Blur, Coffee and TV. Ci state proponendo quelli che sono i video che vi sono rimasti più impressi, che vi sono piaciuti di più, quelli che hanno un po' segnato un'epoca, l'epoca in cui il video era strettamente legato, il lancio di un brano, di un singolo, era strettamente legato anche al video
1: ma
0: musicale.
1: Ma non necessariamente, anche quelli divertenti, insomma, quelli che vi hanno lasciato qualcosa.
0: Voi ricordate Rock DJ di Robbie Williams per entrare nel pop, in cui lui improvvisamente si spogliava fino a togliersi la carne?
1: Ah, come no?
0: E rimanere uno scheletro. Devo dire che quello, da un punto di vista di immaginario, è un video che ti colpisce molto, ti fa anche un po' impressione.
1: Ma tu l'hai letta la polemica, l'hai vista la polemica dei giorni scorsi? Perché Robbie Williams si è esibito nel pre finale del mondiale e dopo a una TV tedesca ha cominciato a parlare al microfono e dalla bocca è uscita fuori un qualcosa di bianco e le persone la droga. Le pasticche, la cocaina. Lui ci ha fatto un video dicendo mi avete beccato, poi ha fatto vedere che erano mentine.
0: Erano mentine, quindi malpensanti sul povero Robbie Williams. Ma sentiamo le vostre voci.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Secondo me uno dei video più ipnotici, Freak on a Leash dei Korn.
0: È vero.
2: Ma qualsiasi video dei Korn di quel periodo erano veramente top. Buona trasmissione.
0: Io
2: ciao,
0: devo dire
2: ciao.
0: Che
2: buona domenica.
0: Buona domenica a te. Ero orientata verso un altro genere musicale. Questo video in particolare, dove c'è questo proiettile che attraversa tutto quanto il video, insomma, veramente molto bello. E quindi è un'occasione per riascoltare i Korn.

0: I Korn Freak on the Leash. C'era prima Isabella che scriveva: tranquillità, relax e musica sul vostro nuovo divano. Parola della vostra Patrizia Rossetti.
1: Sì, ogni tanto mi vengono queste botte di TV antica.
0: Molto alla Mastrota.
1: Poi no, molto rock. Relax,
0: relax,
1: divano e vai contando.
0: Una tisanina e via. E così si parla di video. Io vi propongo The Bad Touch, Bloodhound Gang. Marco, voilà. Quello anche ha fatto la storia comunque.
1: Quello fine anni 90, loro vestiti da scimmiette in giro per Parigi.
0: Mentre invece Tony ci ricorda nel 1996 piacque tanto il video degli Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, molto stile anni 20 del Novecento. Tra l'altro quello stile fu ripreso anche per la copertina dell'album Melancholy.
1: Era una citazione, quella del film di Georges Méliès, Viaggio nella Luna, quindi...
0: Le voyage dans la lune.
1: Lo volevo dire io con questa pronuncia, poi ho fatto un passo indietro. Puoi ridirlo?
0: Le voyage dans la lune.
1: Weila.
0: Sperando di non aver fatto torto alla lingua francese, ma non facciamo un torto se riascoltiamo il brano, oltre al video, anche il brano merita.

0: Il film di Méliès viene citato anche dall'ultimo film dei Minions, Minions and Monsters, che è un grande omaggio al cinema degli albori. E alcuni l'hanno, non dico criticato, però hanno sottolineato che forse per un film di bambini è anche troppo citazionismo. Però hanno fatto bene.
1: Sono molto curiosa di vederlo. Io devo dire che i Minions mi riescono sempre a catturare la mia attenzione.
0: Anche Boris Sollazzo, ho sentito la recensione che ne aveva fatto un mesetto fa nel Rock Show. Dice che è pazzo dei Minions, sì. E appena la possibilità compra qualcosa, qualche gadget.
1: Io li trovo esilaranti e soprattutto mi sono fermata nella saga, diciamo ai primi due, cattivissimo me. Però il primo devo dire che era veramente un film di animazione per bambini molto carino, ma anche per adulti. Per quanto riguarda i video invece, diverse le vostre proposte, adesso cercherò di evaderle tutte o quasi. Ci scrivono: non sono un grande appassionato di videoclip, ma ricordo che il primo della storia, così l'ha catalogato la critica, è Bohemian Rhapsody, ma un brano qualsiasi dei Queen va benissimo lo stesso per celebrarli, tipo I Want to Break Free, per rimanere in tema video, che hanno fatto la storia. Decisamente sì, e quindi è un'occasione per riascoltare e immaginare Freddie Mercury che passa l'aspirapolvere.

0: Chi ha passato l'aspirapolvere canticchiando questa canzone si può palesare. Tra l'altro l'idea nacque dalla fidanzata dell'epoca di Roger Taylor, che era credibilissimo nei panni di una donna in quel videoclip per prendere in giro una soap opera dell'epoca. Però non piacque molto l'idea negli Stati Uniti, dove MTV censurò il brano per diversi anni, e da lì nacque la frizione tra i Queen e il mercato statunitense, perché era inaccettabile vedere Freddie Mercury e compagni,
1: volgarità,
0: nei panni di una donna.
1: Flavio ci scrive: "The kids aren't alright" degli Offspring aveva un video che credo sia stato tra i primi a usare realtà virtuale, animazione digitale, e poi il brano è memorabile. Così arriviamo alla pausa delle 10:30. Tra l'altro prima abbiamo chiamato in causa i Minions, visto che oggi siamo anche in vena di consigli cinematografici. Il regista di molti dei film dei Minions è Kyle Balda, che è anche il regista di Pecore sotto copertura. Probabilmente
0: che
1: non
0: è
1: e la mia fissazione ultimamente, se non l'avete visto perché magari pensato "ah, le pecore", guardatelo, perché è veramente delizioso. Se vi capita, è su Prime. Su questo consiglio andiamo alla pausa pubblicitaria delle 10:30.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Questo è Rockbusters.
8: Rockbusters
7: on Radio Rock.
8: Le 10.34 prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Rockbusters. Siamo Fuffo e Nicole, saremo con voi fino alle 12. E si riparte dalla musica, i Prodigy, Smack My Bitch Up.
1: Radio Rock, back in time.

0: Prodigy con Smack My Bitch Up ci riportano in diretta alle 10:39 minuti. Salutiamo Claudio che ci scrive: grazie ragazzi, il video dei Prodigy è il migliore della storia, vi voglio bene. Te ne vogliamo anche noi, Claudio. Effettivamente, beh, questo video era un video che passava di solito molto tardi la sera, la notte, ed era censurato, quindi è un video che destava molta curiosità, insomma, anche insomma, soprattutto negli adolescenti, proprio perché era censurato e quindi lo potevi vedere.
1: Credo che su YouTube sia ancora censurato, sì, e non ci sia il videoclip ufficiale. Non c'è proprio, mi pare. Vabbè, dopo vado a controllare.
0: Dopo controlliamo. Intanto ancora vi rinnoviamo un saluto anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, chi magari sta per godersi una giornata al mare o di relax, o chi invece avrà una giornata davanti lavorativa.
1: E vi dico anche una cosa, che c'è una novità per quanto riguarda Radio Rock, perché puoi ascoltare, sì, ma anche vedere Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. È visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Oppure puoi ascoltare anche Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi siate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.
0: E per voi in arrivo una novità.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Red Design to Lose, anche questa è una novità. Se vi piace più delle altre, votatela sul sito radiorock.it. E ci tocca molto volentieri fare gli auguri a Claudio, che oggi compie gli anni. Facci sapere, Claudio, quanti anni fa?
1: Grande Claudio.
0: Compie gli anni, sembra un po' per i bambini. Oggi compie gli anni, sembra. Manca la tirata d'orecchie. Però ti facciamo tantissimi auguri.
1: No, nella mia classe non si faceva la tirata d'orecchie, ma il famoso colletto, cioè pizza sul collo.
0: Perché questa violenza che abbiamo subito?
1: Perché si era giovani e poco belli.
0: Chi può dirlo? Non lo so.
1: E si faceva
0: trauma
1: così.
0: Condiviso per tutti quanti.
1: Senti, abbiamo parlato di videoclip musicale, ci siamo divertiti. Purtroppo in Europa succedono cose molto brutte. Per esempio ieri sera è caccia all'uomo a Berlino. C'è stato il Pride gigantesco come sempre a Berlino, che è uno dei più partecipati d'Europa. E un furgone bianco ha travolto la folla verso le ore 22, causando un morto e 16 feriti per ora. E ricorda moltissimo l'attentato dell'ISIS del 2016, in quel caso a un mercatino di Natale di Berlino. Tra l'altro ci sono stato in quella zona, sì. C'è ancora la targa ricordo, morì un'italiana anche tra i 12...
0: Hanno anche messo delle misure di sicurezza che sono una sorta di piloni di cemento che si innalzano e dovrebbero impedire questo tipo di attentati.
1: Allora, l'attentatore dovrebbe essere un 21enne, Abdul B. Puntato, quindi il nome completo non c'è, che è riuscito a scappare dopo aver travolto la folla. Il furgone poi si è schiantato contro un albero e la polizia sta battendo la capitale tedesca per cercare di trovarlo e di fermarlo. Mentre altra cosa abbastanza grave che sta succedendo in Spagna e in Francia, gli incendi, i roghi veri e propri che stanno divampando vicino a Madrid. Tra l'altro in quella zona sono stati bruciati come ettari più o meno il doppio di Parigi, per farvi capire. Anche la zona della Gironda e delle Landes in Francia, proprio vicino al confine con la Spagna. Per cui ci sono delle immagini dal satellite in cui si vede che questi due roghi, che comunque sono distanti, il fumo di questi due roghi sta convergendo. Ad esempio a Madrid, non so se qualcuno ci sta ascoltando da lì, il cielo è molto grigio, ma è preoccupante perché in Francia e in Spagna non è affatto sotto controllo la situazione, quindi continuano a bruciare alberi.
0: Speriamo
1: si
0: risolva nel migliore dei modi e il più in fretta possibile. Noi intanto andiamo avanti con la musica. Prima ne abbiamo parlato, Virtual Insanity, Jamiroquai. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in

0: Virtual Insanity, Jamiroquai, ne abbiamo parlato poco fa di questo videoclip. Prima stavamo commentando quello che è successo a Berlino ieri sera alle 22 con questo furgone bianco che ha travolto la folla, un morto e almeno 16 feriti. A qualche ora fa l'indiziato e il sospettato Abdul, 21 anni, sarebbe noto alle autorità per essere legato ad ambienti islamisti. L'uomo era stato rilasciato dal riformatorio nel maggio del 2026. La zona è quella del Tiergarten di Berlino, che è enorme, quindi lui si è dato alla fuga e è difficile battere tutta la zona. Stanotte c'erano dei droni, ovviamente delle pattuglie, e piccola esperienza personale, è drammatica la cosa. Io vi giuro, 5 minuti prima avevo visto su Instagram le storie del marito di mia sorella, vivono a Berlino, che era proprio al Pride. Fortunatamente dopo un minuto mi ha risposto, non era lì. Però al di là della questione personale c'è un senso di amarezza, tristezza profondissima.
1: E abbiamo proprio una testimonianza in tal senso, sentiamo.
2: Ciao, qua Marco da Berlino. Ieri pomeriggio eravamo con amici sì al Pride, per fortuna nostra, insomma, quando questo attacco ha avuto luogo noi eravamo già altrove, però la città è comunque sotto shock, perché chiaramente una città così aperta e attenta a queste tematiche, che sia successa una cosa del genere è qualcosa che ci lascia tutti sgomenti.
1: Sento ancora, insomma, molto turbamento nella voce, Marco, e ti mandiamo un grandissimo abbraccio.
0: Ma davvero Berlino è forse la città più cosmopolita d'Europa, sì. Quindi una delle città più inclusive, e abbiamo dato conto di Marco, un abbraccio e un saluto. C'è anche la musica, però, di Radio Rock a consolarci.
1: Touché amore con Lament.

Lucia Amore con Lament. Stavamo parlando di Berlino, sono arrivati diversi messaggi e considerazioni e tante altre notizie comunque di cui vi daremo conto, ma intanto Fuffo, noi dobbiamo arrivare alla pausa delle 11 a questo punto e lo facciamo con Emily and the Sniffers con Got You. Torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
0: State ascoltando
9: Rockbusters.
10: On Radio Rock.
11: 11 e un minuto di questa domenica 26 luglio, la stiamo passando insieme, questa

0: Gli Interpol con Come Here aprono le danze di questa terza ed ultima ora di Rockbuster. Sono le 11:05 minuti e andremo avanti ancora prima di passare il testimone a Jacopo Morrone.
1: Allora, volevo stemperare un attimo perché da ieri c'è un piccolo caso internazionale che riguarda dei giovani italiani e la Thailandia. Un video su TikTok in particolare.
0: Sai che l'accostamento già mi fa tremare un po' così.
1: Thailandia
0: sulla carta.
1: No. Allora, che cosa è successo? Che in Thailandia è diventato davvero virale il video di una discussione tra una donna e un gruppo di ragazzi italiani, probabilmente liceali, che partecipavano a un viaggio studio sulla metropolitana di Bangkok. Perché? Cosa è accaduto? Che sappiamo come siamo fatti, ovvero quando parliamo in metro, soprattutto un gruppo di giovani, fanno un chiasso infinito, quindi parlavano a voce alta, ridevano, e questa signora in metro si è messa a filmare con il proprio telefono questi ragazzi. Uno se n'è accorto, ha cominciato a passare la mano, a mettere la mano davanti al video, e da lì è nata la discussione, con la signora che ha cominciato a dire: in Thailandia non urliamo, quindi dovete abbassare la voce, state parlando con un volume troppo alto. E lì, insomma, una serie di risposte. Per esempio, un ragazzo dice: scusate se abbiamo portato i soldi nel vostro paese, quindi provocazione. Dall'altra parte lei comincia...
0: questa non è una provocazione, è, voglio dire, non mi viene un aggettivo così di getto su un'affermazione del genere.
1: Lei comincia a chiedere: da dove venite, di dove siete? Uno gli risponde: siamo thailandesi. E lei, insomma, rosica un po' per questa cosa. C'è chi alza il dito medio in favore di camera. Insomma, anche la signora poi risponde con un insulto in inglese, un po' di casino, e il tutto è stato pubblicato su TikTok. Ebbene, che è successo? Che i commenti sono stati infiniti, soprattutto nei confronti dell'ambasciata italiana in Thailandia. Una roba di 12.000 commenti in due ore.
0: Ma in quale direzione?
1: Gli italiani nei confronti, insulti verso il gruppo di studenti, e anche verso gli italiani in generale, per cui l'ambasciata italiana in Thailandia ha dovuto fare un video di scuse, ma ve ne parlo tra un pochino.
0: Questo potrebbe essere uno spunto molto interessante. Prima di ricominciare, insomma, con questo argomento, ascoltiamo la novità dei Nothing But Thieves.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: Dogs, che darà anche il titolo all'album che uscirà il 25 settembre. Questa era una novità. Stavamo parlando di questa sorta di incidente diplomatico avvenuto tra Italia e Thailandia per un gruppo di adolescenti che si è messo a schiamazzare sulla metro. È stato ripreso ed è cominciato un alterco con una signora thailandese.
1: Sì, con una signora thailandese che all'inizio li riprendeva e basta. Poi, quando ci si è accorti della cosa, lei ha cominciato a dire: siamo in Thailandia, qui non si urla nella metro. Risposte, alcuni anche in dialetto l'hanno fatto per non farsi capire. Poi la battuta, quella che dicevi tu, ovvero vi abbiamo portato i soldi nel vostro paese,
0: che è una cosa veramente, da l'arroganza occidentale da questo punto di vista è sempre
1: a un certo
0: esemplare.
1: Punto anche la signora rosica e dice una parolaccia e giù commenti al profilo Facebook dell'ambasciata italiana in Thailandia, che a un certo punto ha dovuto bloccare i commenti, tutti negativi chiaramente, per rilasciare un comunicato scrivendo: l'ambasciata italiana a Bangkok esprime il proprio profondo rammarico per l'evento riportato in un video diffuso sui social e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani. L'ambasciata porge le sue intere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente. Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano, perché alcuni poi se la prendevano con gli italiani in generale, ne riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia, cortesia, eccetera. Poi c'è stato un video con le scuse dei responsabili della vacanza studio, che hanno fatto il saluto thailandese, quindi si sono inchinati. C'erano tre che mi sembravano maggiorenni, quindi forse i responsabili di questo gruppo, più un minorenne, che hanno chiesto scusa. Ora sul Messaggero vedo anche che la polizia ha fermato alcuni di questi studenti e li ha costretti a un video, un altro video di scuse.
0: Ora, l'unica cosa che un po' si può condonare, io, è la giovane età, nel senso l'adolescenza, io ricordo una delle cose più umilianti della mia vita è stata, e non ne facevo parte perché non avevo preso nulla, alla gita di maturità a Barcellona. Prima di partire ci hanno fatto aprire i bagagli nella hall perché gli studenti si erano presi tutto, cioè avevano fatto un esproprio all'hotel, e quindi c'è stata questa sfilata di valigie aperte in cui si tiravano fuori posaceneri, insomma qualsiasi cosa era stata portata via da quell'albergo, ed è stata una scena veramente pietosa.
1: Io ricordo il casino che fece la mia classe nei mezzi pubblici di Praga, quindi ai tempi delle superiori. Se sei coinvolto non te ne accorgi, però lì dovrebbe essere la figura
0: di riferimento,
1: chi controlla l'adulto e il responsabile del gruppo, a dire: oh, basta.
0: L'unica cosa che, insomma, si può condonare è la giovane età. Hai fatto una in vacanza, magari schiamazza, però questo poi non autorizza.
1: E poi ci deve essere però una figura,
0: una figura che dice: fermi un attimo. Fra poco continuiamo, diversi messaggi di cui vi daremo conto. Prima i Ramones con She Needs a Punk Rocker.

0: Chris Punk Rocker i Ramones si stava commentando questo così questa polemica Thailandia Italia turisti e sentiamo che cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Buongiorno Nicole, buongiorno Puffo. Allora, io ho vissuto per un periodo in Giappone e nelle metropolitane giapponesi regna un silenzio incredibile, un'educazione assurda. Mi è capitato tante volte di riprendere italiani, ma anche francesi, anche spagnoli che urlavano troppo. Vabbè, i cinesi lasciamo perdere, quelli è una razza a parte, purtroppo la maleducazione è nel loro DNA. Ui, però ribadisco, è così bello starsi in una metropolitana nel silenzio totale, la gente non disturba e niente, ci vuole poco, ma non ci si arriva, proprio educazione civica nada. Quindi io ribadisco, i ragazzi italiani sono degli idioti, mi dispiace dirlo.
2: Questi ragazzi qua.
1: Mi dispiace dirlo, i genitori dovrebbero insegnare l'educazione.
0: Ma il problema ci può, allora, quello che un po' mi sorprende generalmente, che ci può anche stare che se si è in 10 ragazzi e quindi si tende magari proprio per come siamo fatti noi a essere più esuberanti. Il punto, il problema nasce nel momento in cui qualcuno ti dice ragazzi abbassate la voce, sarebbe buona creanza a quel punto dire scusate abbassiamo la voce, ci rendiamo conto. Invece no, e poi lo hubris che proprio invade e pervade il tutto sentendosi un po' i padroni della situazione. Questo è un po' perché ci può stare che un gruppo adolescenti faccia al gruppo di adolescenti. Il punto è nel momento in cui vieni ripreso dovresti dire ok scusate,
2: sì,
0: e fare un passo
2: dovresti
0: indietro.
2: Anche capire la situazione, se non parla nessuno in metro e tu parli a voce alta una domanda te la dovresti porre anche se sei un adolescente. Però allora le generalizzazioni secondo me sono sempre sbagliate, dire tutti gli italiani, tutti
0: no,
2: gli spagnoli
0: no, sono odiosi perché poi
2: non è
0: perché
2: così. Io non dico una parola da nessuna parte, però è vero che molto spesso quando vai all'estero e senti un tono della voce un po' più alto ti viene da dire questi o sono italiani o sono spagnoli. Mi è capitato molto spesso. Non so se abbiamo un tono di voce più,
0: ma quello sicuramente siamo comunque
2: o siamo
0: più...
2: dei cacciaroni.
0: Siamo dei cacciaroni e questo ci può stare. Ti ripeto, tutto deve rimanere però poi nel perimetro dell'educazione. Anche perché noi,
2: certo,
0: se voi vedete in questo momento specialmente, vedo tantissimi esempio appelli ai turisti americani con grandi polemiche quando vengono in Italia perché secondo noi non sono rispettosi del patrimonio culturale, delle nostre tradizioni. Dovremmo essere altrettanto tanto consapevoli delle tradizioni e delle usanze e del rispetto del paese in cui stai andando, quindi è una cosa che dovrebbe essere reciproca.
2: A parte, sì, non è che devi abbassare la voce solo in Thailandia, se magari evitassimo anche qui di mettere la musica a cannone a volte in metro.
0: Questa
2: non
0: è,
2: che guasta.
0: Tu stai toccando una mia battaglia di cui ti parlerò tra pochissimo, ovvero perché non prendete tutti delle cuffie e le utilizzate. Questo è utilizzare delle cuffie invece di farci sorridere.
2: Dai, tra poco impazzisce Nicole.
0: Contenuti.
2: Vai.
0: Larry M, Imitation of Life, stavo di Irene.

0: Imitation of Life era uscito fuori prima come video che ha colpito particolarmente ed effettivamente era un video molto interessante.
1: Ma tu nella vita privata li chiami REM o R.E.M.?
0: R.E.M. però mi ha intanto ce l'ha scivolata
1: perché è il precettore di Fascati.
0: Il precettore di Fascati mi ha lasciato su
1: voi. Nella vita privata li chiamo IREM, forse sì, anche IREM a volte.
0: Uno ci prova a darsi un tono ogni tanto. Stavamo parlando di questa querella Italia-Thailandia. C'è un punto di vista molto interessante perché ci scrivono: quella è la teoria del branco, in più chi li ha ripresi è pure una donna, tra l'altro non occidentale, quindi figurati una persona sottomettibile da tutti i punti di vista. Mi sembra un'eccellente chiave di lettura, ovviamente, perché poi bisogna sempre vedere, no, quanto ti senti libero di poter fare il galletto, la galletta, perché insomma

0: non mettere le cuffie, cioè mettere quello che stai guardando, quello che stai sentendo o il tuo giochino che fa plin plin ad alto volume senza abbassarlo, così en plein air.
1: È una cosa che ti dà più fastidio sui mezzi.
0: È una cosa che io vado sempre in giro con le cuffie, quindi anche... proprio per non sentire ciò che mi circonda. Però quando mi rendo conto che c'è qualcuno che gira con il volume del telefono acceso, mi piacerebbe proprio chiedergli con genuina curiosità: secondo te che male ha fatto il prossimo intorno a te per sorbirsi i contenuti che stai guardando tu?
1: Molto spesso quando sui mezzi becchi qualcuno che sta sentendo una canzone col volume alto, sì, per il 99% dei casi poi si tratta di musica di merda. Ci hai fatto caso?
0: Ma non solo, cioè, potrebbe essere anche bellissima,
1: disco, che ne so, però incredibile. Ci posso quasi stare. Io poi c'è una cafonata.
0: Non sono ancora entrata in quella fase in cui ho voglia e desiderio di litigare con chi che sia.
1: Guarda,
0: ci arriverò.
1: Ti do un mese.
0: Mi dai un mese e dientro proprio la classica brontolona. Però non ho voglia di discutere con il prossimo. Però mi piacerebbe ogni tanto proprio bussare sulla spalla, proprio quel dire: scusami, perché io devo ascoltare il plin del tuo Candy Crush?
1: Nascerebbe una discussione come questa qui,
0: esatto,
1: in Thailandia a Bangkok.
0: E io non voglio essere ripresa. A questo punto, se volete, scriveteci al 3899106600. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con Bob Dylan, The Man in Me.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico.

0: Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Questo è
1: Rockbusters.
0: Radio Rock. 11:32 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora circa di Rockbusters qui su Radio Rock. Poi alle 12 arriverà Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo da Lenny Kravitz, American Woman.

0: E sulle note di American Woman, Lenny Kravitz, che smiloneggia sempre alla fine, sì, della canzone, comunque deve fare un po' di rantoli alla Lenny Kravitz.
1: Ma credo che sia una sorta di tic, lui non riesce a non farlo. Anche nelle occasioni più serie,
0: io
1: più
0: sobrie, lui deve smiscioneggiare. Quando smiscioneggia, è lì che si accarezza i capezzoli. Mentre...
1: Ma quanto so figo.
0: Così, non so, è l'immagine che io...
1: Poi fa degli addominali per stare in forma.
0: È un'immagine meravigliosa di un sontuoso Lenny Kravitz. Ma non è di questo che stavamo parlando. Abbiamo derazzato un po' sulla storia delle cuffie. Ci scrivono: io faccio il contrario, vivo in simbiosi con le mie cuffie, quasi sempre con Radio Rock, e questa è cosa buona e giusta, che mi proteggono dal prossimo. C'è invece una testimonianza molto bella invece di un viaggio, un'esperienza in Thailandia.
2: Allora, io, piccola storia in Thailandia successa con mia moglie quando abbiamo fatto il viaggio di nozze. Eravamo su un battello in uno dei canali, peraltro veramente molto piccoli, quindi una parte veramente poco turistica della città di Bangkok, e il bigliettaio provò a fregarci. Si alzò questa signora thailandese, che è chiaramente tutto in thailandese, molto incazzata, e gli disse: noi qui in Thailandia queste cose qui che freghiamo i turisti non le facciamo, quindi gli fai pagare il prezzo, cioè il senso era questo, insomma, quindi gli fai pagare il prezzo del biglietto come è scritto. E poi ce lo spiegò in inglese, insomma, e lui mortificato, il bigliettaio veramente mortificato, e ma mi ha ricordato, insomma, la signora thailandese che appunto relarguiva questi studenti dicendogli: qui in Thailandia non si fa cose, è un popolo meraviglioso, peraltro impermeato da questa, dal buddismo, e quindi veramente di un'accoglienza immensa. E dispiace sentire queste notizie. Vabbè, buon lavoro.
1: Ora,
2: buon
1: mi sto lavoro. Immaginando il Grazie. Nostro ascoltatore che alla fine abbraccia il bigliettaio che voleva, sì, fregare, cioè, non ti preoccupare. Guarda
0: Maramaldo, forse è la stessa signora che, sì, comunque è lì, questa figura autorevole che va in giro comunque a fare dure,
1: a redarguire.
0: Noi intanto ascoltiamo insieme a voi una delle nostre novità.
3: Brand new music right here. Brand

0: Joining Me Fatso. Questo titolo fa molto ridere, non so perché, mi sembra così un titolo astruso, ma è una delle nostre bellissime novità. Se vi piacciono, votatele sul sito radiorock.it. Ci scrivono: ciao Nicole, ciao Fuffo, io penso che i piccoli imitano gli adulti. Che altro penso? Non posso dirlo. Non possiamo dare la colpa agli adolescenti, o peggio ancora ai bambini, dei loro comportamenti. Sono uno specchio delle loro famiglie e del contesto sociale in cui vivono. E questo sono d'accordo, che era quello che dicevo prima, di un po' condonare anche alcuni comportamenti degli adolescenti, che in quanto tali magari a volte non si rendono conto. C'era un racconto molto interessante.
1: È anche vero che non è buono tutto, ovvero non è che sei adolescente puoi fare qualsiasi cosa.
0: Assolutamente, però c'è quella diciamo, quella un po' la teoria del branco che accennavano prima, un po' alla presunzione dell'adolescente, però è anche vero appunto che il contesto in cui crescono magari dovrebbe inquadrarli. In quel caso chi li accompagnava doveva comunque magari mettere un freno prima alla situazione, prima che degenerasse.
1: Se c'era, perché magari, che ne so, il gruppo pomeriggio in libertà e quindi non c'era neanche un referente, questo non lo so.
0: C'era un racconto prima di Alessandra che il messaggio audio è molto lungo, quindi magari lo condenso, lo racconto io. Raccontava proprio di una volta che le è rimasta molto impressa, in cui faceva chiasso su un autobus, era stata ripresa da una signora, lei ovviamente da adolescente un po' le ha risposto male, insomma, come una situazione analoga a questa qui. Poi ripensandoci negli anni si è pentita e ha dato ragione alla signora che la invitava, insomma, a parlare in più a bassa voce. Però è chiaramente quello che accade a tutti gli adolescenti, è capitato anche a noi di essere un po' sciocchi.
1: Io ho visto
0: e si condona
1: cose, e però sentito cose.
0: È anche vero che il contesto educativo dovrebbe un po' indirizzarti, poi magari uno cambia anche con gli anni.
1: Senti Nicole, tra poco voglio riportarti in Francia, perché hanno un problemino i francesi. Prima abbiamo detto quello serio sono gli incendi nel dipartimento della Gironda e delle Landes, però c'è un altro, ovvero ogni settimana rubano in un museo, ecco. E quindi bisognerebbe metterci una toppa.
0: Problemi di sicurezza, prima ci suggerivano, per chiedere per le scuse dell'ambasciata italiana, di utilizzare gli incubus con Pardon Me.

0: Rufus, pardon me, sarebbero state delle scuse eccellenti, secondo me, sì, ed esaustive queste qua.
1: Intanto la ministra della cultura francese, la prossima settimana, quindi quella che entra, ha deciso di anticipare la presentazione del piano sicurezza dei musei, perché da settembre sono almeno 6 i furti clamorosi che ci sono stati nei musei francesi. Quello più iconico, se mi permettete la parola, è quello di ottobre al Louvre, che è stato clamoroso, ma ce n'è stato un altro clamoroso 2 giorni fa. Infatti è stato rubato un preziosissimo collare d'oro celtico appartenuto alla cosiddetta Dama di Vix, donna morta attorno al 500 a.C., presente in un museo a Châtillon-sur-Seine. Il furto è avvenuto proprio come al Louvre, in pieno giorno, e secondo le ricostruzioni, venerdì, i ladri sono entrati al museo pagando anche il biglietto.
0: Però tranquillamente, perché sono dei ladri educati comunque.
1: Okay. Hanno voluto pure accendersi la scarica, no? Fingendosi semplici visitatori, erano a volto scoperto, e una volta arrivati davanti alla teca che custodiva il prezioso collare, l'hanno sottratto velocemente e poi sono usciti dall'uscita principale
0: salutando anche
1: buonasera,
0: lasciando una mancia.
1: Allora, grazie, e sono scappati. Allora, parliamo di un collare del V secolo a.C., una mezzaluna di 480 grammi d'oro 24 carati, con una finitura unica agli estremi del collare a zampa di leone. Ci sono anche dei Pegaso raffigurati. È considerato uno dei capolavori d'orificeria antica. Costa, il valore ipotetico è di milioni di euro, anche solo nel fonderlo. Se tu lo fondi ci fai 68.000 euro solo di fusione dell'oro.
0: È una cosa
1: e
0: che
1: sono
0: mi fa
1: scappati
0: male al
1: così
0: cuore.
1: Dall'ingresso principale ci immaginiamo, sì, che ci anche salutato.
0: Ciao ragazzi,
1: ragazzi, è stato un piacere.
0: È stato un vero piacere. Sono arrivati ancora diversi messaggi per quanto riguarda la storia di cui abbiamo raccontato prima. Ve ne diamo conto fra poco. Prima Poppy con Guardian. If I'm

0: fatto molto ridere Daniele, che per quanto riguarda il furto di cui abbiamo parlato poc'anzi, ci scrive ladri che poi hanno lasciato una recensione sul museo dicendo bello, ma non so se tornerò. Mi sembra perfetto.
1: Oppure bello, si lavora molto bene all'interno, esatto, di questo museo.
0: Ma sentiamo ancora le vostre voci al 3899 106 e 600.
2: Allora, non so bene il concetto di cui state trattando, però posso dire che lo immagino, e a volte anche gli adulti non danno un buon esempio e alla maleducazione rispondono sempre con maleducazione. Secondo me c'è anche un po' bisogno di capire, ok, sono ragazzi, fanno casino, però non vuol dire che io li debba trattare di merda. Sì, puoi farti rodere il culo, però anche le cose con più calma, tipo scusate raga, un po' meno.
0: Questo è verissimo e rientra un po' di quello di ciò di cui stavamo parlando prima, ovvero che ovviamente sono quelle situazioni in cui intanto bisogna rivolgersi magari a monte in maniera gentile, ma la signora in questo caso l'ha fatto, e soprattutto che è una cosa che a me sorprende sempre, l'incapacità comunque in generale che noto di risolvere le questioni. Sarebbe semplicissimo, basta chiedere scusa molto spesso, dire scusi, ok, ci sono tantissime discussioni che io vedo quotidianamente che andrebbero risolte semplicemente con alzare le mani, scusami, magari rendersi conto se uno viene ripreso. Invece molto spesso poi si
1: il riassunto degenera. Che avevo fatto era questo: schiamazzi di studenti italiani in metro a Bangkok ripresi da una donna thailandese che chiede di abbassare la voce, sì. Insulti, prese in giro e gestacci, sì. Migliaia di persone sui social dell'ambasciata italiana che è costretta a dissociarsi e a chiedere scusa.
0: Sì, la signora in questo caso è stata molto gentile, lì ragazzi, magari, se ne, magari ci può stare,
1: è
0: normale che
1: insulta
0: la signora.
1: Sì, la signora,
0: cioè, beh, a un certo punto proprio lì, anche se dicevano appunto buddismo e tutto quanto, sì. Penso che anche chiunque a un certo punto così salta la mosca al naso, però ecco, magari è chiaro che dei ragazzi si divertono, sono in viaggio, stanno lì, e bastava dire sì, abbassiamo la voce.
1: Ligabue direbbe i ragazzi sono in giro.
0: Esattamente.
1: Noi tra poco saremo in giro, perché lasciamo il microfono a chi, Nicole?
0: A Jacopo Morroni, e vi diamo appuntamento per quello che riguarda Rockbusters alla prossima settimana, sabato e domenica, sempre dalle 9 alle 12.
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao!
1: Ciao.
3: Avete ascoltato Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.

0: puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
9: Rock. 3 minuti dopo le 12 a domenica 26 di luglio, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e come ogni weekend fra le 12 e le 15 vi porterò a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899106600 è il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che trovate su internet, sul nostro sito radiorock.it, su Twitch e sulla nostra applicazione per iOS e Android, ma adesso anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Basta andare sull'833, schiacciare il pulsante rosso interattivo e scegliere la Radio Rock TV. Perché facciamo tutto questo? Cerchiamo tutti questi modi, oltre ovviamente alla nostra classica e immancabile FM, per restare in contatto con voi, perché il nostro unico obiettivo è quello di evangelizzare l'intera penisola a suon di rock e di ottima musica come quella che sto per proporvi. Duran Duran, Ordinary World.
2: Radio Rock, back in time.

0: Duran Duran alle 12.08 di questa domenica 26 di luglio. Beh, tanto per dirvi, sarò con voi tutto agosto, quindi continueremo a sentirci, se ne avrete voglia, anche nel mese delle ferie per antonomasia, visto che oggi è l'ultima di luglio. Si fermeranno un pochino i podcast che conduco. Wake Up Pills farà un'ultima settimana, la prossima, e poi ci prenderemo un attimo di pausa. Stessa cosa per On The Rocks, che si è già fermato a fine giugno. Riprendiamo tutta la nostra programmazione, però tranquilli, regolari, a settembre, metà settembre. Bene, 12:09, di che cosa abbiamo parlato ieri, di cosa parleremo oggi? Qui alla Fiera delle Fiere naturalmente si parla di bestie e bestiacce, e ieri abbiamo iniziato a parlare di animali del freddo, sfruttando la notizia meteorologica del fatto che il clima si era leggermente, ma proprio una cosina, nel senso che riuscivo a dormire anche prima delle 3:40 del mattino, quando di solito arriva la minima. Qui sulla capitale abbiamo avuto delle giornate rispetto ai 39, ormai ne fanno 32, no? 15 anni fa 32 gradi era un sacco, oggi fanno 32 gradi e fai, ah, che bello, mamma santa, oggi il condizionatore lo posso spegnere alle 10. Bene, in ogni caso, sfruttando questa idea, abbiamo parlato di animali che vivono in luoghi che sono davvero freddi, quelli che restano freddi tutto l'anno, agli animali polari. E abbiamo iniziato parlando dell'orso polare, l'orso bianco, che abbiamo scoperto che poi in realtà bianco non è, sarebbe trasparente. Vabbè, ma in ogni caso questo è un altro discorso, muffalo, ora ne riparliamo un attimino. Ma il senso era andare a vedere come fa la vita ad adattarsi a climi così rigidi che oggi quasi sogniamo con una certa nobba. Dice, certo, ora in questo momento in Islanda come si starebbe bene, però poi a viverci tutto l'anno, insomma.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

Distortion, che poi io mi lamento del caldo quando è eccessivo, ma oggettivamente sono proprio un uomo più del sud che del nord. Da bambino mi affascinavano tanto i paesi nordici, i boschi, il silenzio, il gelo, e poi a un certo punto ho iniziato ad avere sempre freddo, semplicemente, banalmente, voglio il sole, voglio il caldo, va bene così, magari no 39, ecco, se fosse tutto come gli ultimi 3-4 giorni potrei metterci una firma. Cretina, che dici? Se fosse così ci metteremmo una firma tutti e due, vero? Anche perché vivere al freddo è oggettivamente molto difficile, è proprio faticoso, ma faticoso non intendo a livello solo pratico, tipo che se ghiacciano le cose caschi e sbatti la capoccia come fare io continuamente, intendo proprio metabolicamente. Noi viviamo a 37 gradi, se fuori ne fanno meno 10 facciamo uno sforzo infinitamente maggiore rispetto a che se fuori ne fanno 10. È chiaro, dobbiamo bruciare una marea di energia solamente per rimanere caldi, e quindi quasi viene da chiedersi, come poi ieri in parte abbiamo fatto, perché gli animali, soprattutto gli animali a sangue caldo, cosiddetti gli endotermi, se ne vadano ad adattarsi in questi luoghi così gelidi, in cui la vita diventa a tratti quasi impossibile se non avendo adattamenti incredibili. Dico davvero, cioè la vita è veramente impossibile a quelle temperature. Qualche anno fa sono stato in Canada per un congresso e c'era mia cugina, ciao Nisel, che continuava a farmi: ah, in Canada che bello, lì c'è la civiltà, lì ti pagano bene, lì la ricerca è tutto un altro livello, ma perché non te ne vai a vivere in Canada? Il Canada così bello. E io che cercavo di dirle: il Canada è bello ad agosto, tesoro mio, perché da ottobre ad aprile fa così freddo che questi devono vivere chiusi dentro, sottoterra. C'è un'intera città sottoterra, ci sono dei palazzi con dei nomi delle vie che tu dici: che è sto palazzo con sopra il nome di una via? Perché la via è sottoterra, perché a gennaio non puoi uscire che schiatti. Quindi sì, vivere al freddo è molto molto difficile, e solo pochi animali endotermici sono riusciti, fra cui l'orso polare e anche la sua preda principale, la foca.

Blackie Queen, da The Game, era il lontano 1980. 12:20, ok, mi sono calmato. Scusate che stamattina ero un po' giù di morale. Per rallegrarmi mi sono andato a guardare tutti i video che ho trovato su il canale YouTube del nostro Sandro Canori. Però siccome lui c'ha una grande verve, io sono molto empatico, non è che mi sono divertito, ma sono rimasto anche incazzato, perché capite, lui è sempre così. Io sono empatico di natura, ma arriva addosso l'emozione degli altri. Ecco, quindi praticamente oggi c'è un Sandrino Canori da qualche parte che mi scimmia sulla spalla. In ogni caso, ecco che arrivano gli amanti del freddo, no? Mettetevi a meno 25 gradi, che bello, no? Mi dispiace per quanto mi riguarda, tutto ciò che è sopra la latitudine di Viterbo è circolo polare artico. No, assolutamente no. Perché non vai a lavorare in Canada, in Olanda, in Finlandia? Ma ce vai tu! Io piuttosto mi prendo un posto all'università de Haiti, ecco, più volentieri. Oddio, Haiti proprio no, forse è il posto sbagliato. Ma diciamo dell'Havana, de Tangeri, de qualcosa. Mettetemi al sole, io sono una persona del sole. Oh, beh, ok, mi sono autochiamato un brano. Molto bene, adesso mentre lo cerco inizio a spoilerarvi il perché la foca se n'è andata al nord. Cioè, abbiamo già detto che vivere al nord è un bel casino, un sacco di energia spesa e adattamenti infiniti, e che l'orso polare è andato al nord perché? Perché a un certo punto al nord c'erano un sacco di foche e quello ha detto: buone, grasse, interessanti, bene, me ne mangio. E allora la domanda, no, torna così, no? Come gli spingitori dei cavalieri. Chi è che spingeva gli spingitori dei cavalieri? Quindi perché la foca è andata al nord? Innanzitutto, prima cosa, la foca la pensiamo sempre come preda. La foca è un predatore imbrunito, come si dice a Roma, cioè bello cazzoso.

Sun, Rage Against the Machine. Invece noi parliamo di quelli che quantomeno 6 mesi l'anno il sole lo vedono poco o all'orizzonte. Ovviamente parliamo degli animali polari. Beh, la foca è stato il game changer che ha spinto molto probabilmente l'orso bruno a spostarsi verso climi sempre più rigidi per andare a inseguire questa preda che era molto abbondante e che nessuno cacciava. Perché nessuno cacciava la foca all'Artico? Sempre la solita questione. Perché per essere un predatore attivo e quindi un predatore bello reattivo tutto il tempo devi mantenere una temperatura corporea, farla all'Artico è faticoso e quindi nessuno si era ancora adattato. La foca perché se n'è andata su. Allora, che cosa ha seguito? Ecco, come vi dicevo, la foca, che noi vediamo spesso e volentieri come la preda dell'orso, è in realtà a sua volta un predatore. Innanzitutto le foche sono grosse, cioè non è che sono tipo animaletti dolci, sono delle sleppe, pesano 150 kg, te mozzicano, a noi ci staccano la testa con le pinne e poi ci giocano fra l'altro a palla, come sappiamo benissimo. Sono un animale che se lo vedi contro un orso bianco dici povera fochina, e sono d'accordo perché un orso bianco pesa 800 kg, ma pesa 800 kg un orso bianco, è l'equivalente di un tirannosauro sostanzialmente. Quindi innanzitutto le foche sono predatori attivi e quindi hanno avuto la stessa identica ragione dell'orso polare. In realtà sono il primo predatore che si è andato a specializzare nell'Artico. E perché l'abbia fatto? Beh, per capirlo dobbiamo guardare un pochino di storia evolutiva della foca. La foca non nasce in acqua, è un mammifero terrestre che piano piano ritorna all'acqua rispecializzando arti che erano diventati arti adatti alla terra per nuotare, e lo fa perché sulla terra c'è troppa competizione, molto probabilmente perché le zone marine sono ovviamente molto ricche di vita, dove c'è l'acqua, dove c'è il mare, prima

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: 26 di luglio e siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Marroni ed oggi, come ieri, parliamo di animali del freddo. Ieri ci siamo concentrati sull'orso polare che sembrerebbe, come storia evolutiva, aver seguito le foche a un certo punto e essersi adattati a quei climi rigidi perché c'era grande abbondanza di prede molto molto grasse e sostanziose. Ma anche la foca è un predatore che dalla terra è lentamente tornato al mare per cercare una nicchia ecologica, quindi un ambiente, un intorno ecologico più favorevole. Ambiente bello ricco, quello delle coste temperate, ma anche bello competitivo. Ed è qui che la foca, probabilmente per sfuggire alla competizione, ha iniziato, magari, chi lo sa, inizialmente a essere scacciata negli areali più marginali, adattandovisi e diventando il perfetto incubo dei pesci e non solo polari.
1: Radio Rock, back in time.

0: Basta e Rammstein alle 12.37 in questo 26 luglio. La fiera delle fiere con voi fino alle 15. Io sono Jacopo Morroni e mi arrivano diversi messaggi fra chi fa sfoggio di calzini invernali da casa, dice giusto in argomento dalla bellissima Foggia, e invece chi elogia con grandi parole gli spettacoli di Sandro Canori, che ti fa ridere ma anche riflettere come l'ottima satira dovrebbe fare. A me fa ridere, mi fa riflettere, mi fa incazzare. Ma sono cose che ricerco, mica non è negativa. La terza non è negativa, la terza, non è affatto negativa. No, no, è proprio una cosa. Anzi, è la marcia in più che c'ha il nostro grande Sandro Canori. Mamma, un giorno vi racconterò una cosa. Una mia gaffa su Sandro Canori, ma non ve la racconto ora, devo prima tenere alto l'hype, prima ve lo dico per un po' di puntate, poi ve la racconto. Brutta, brutta, proprio quelle che cringe, quelle che ci ripensi per tutta la vita e te senti male e te vengono le palle. Vabbè, allora, esistono anche i pesci polari, mi scrivete, sì, so pesci, quando vivono ai poli sono pesci polari, di solito li definiamo pesci artici o antartici a seconda di dove vivono, ma insomma in generale, se voglio usare un termine generale, certo che ci sono i pesci polari, anzi, è proprio qui il punto. In realtà l'acqua fredda per molti pesci non è un male affatto, cioè è sempre un compromesso, l'evoluzione è tutta un compromesso, è quello che cerco di farvi capire qua, non c'è un animale migliore, un animale peggiore, un posto migliore, un posto peggiore, ogni posto ha i suoi pro e i contro, come tutte le buone e sane relazioni. Che succede? Succede sostanzialmente che l'acqua fredda da un lato ti rende lento, intorpidito, ne abbiamo parlato tantissimo le ultime puntate, ma non voglio rifarvi tutto il discorso fisico-molecolare, ma gli atomi si agitano poco, le molecole si agitano poco, le funzioni cellulari sono rallentate, quindi quello è un bel problema, sei un po' rintromito, rimbambito, freddo, intorpidito. Ma dall'altro canto l'acqua fredda, per esempio per i pesci, e questa non è una cosa secondaria, è straricca di ossigeno. E il fatto che sia straricca di ossigeno lo è, sia perché ci sono una marea di alghe fotosintetiche, tantissime, che le alghe fotosintetiche vengono mangiate dai piccolissimi crostacei, i piccolissimi crostacei, quindi sono tanti dove ci sono le alghe fotosintetiche, quindi ci sono un sacco di pesci che si ritrovano in un posto dove l'acqua sarà fredda, sì, ma piena di ossigeno, piena di cibo, e quindi è fantastico per i pesci. E se ti mangi i pesci è fantastico anche per te.
1: Brand new music right here. Brand.

Snakes for Dinner, i Mastodon, fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare dal nostro sito radiorock.it. Flavio ci porta un'osservazione effettivamente molto acuta. Va anche detto che per quanto fredda l'acqua polare, lo è molto meno della temperatura esterna. Sì, assolutamente vero. L'acqua polare effettivamente è più o meno, possiamo dare una temperatura giusto per darci un'idea, ok, a meno 1,8, 7,9 gradi, meno 2, come dice Flavio, volevo far precisino, a meno 2 gradi. Qualcuno potrebbe notare come a meno 2 gradi l'acqua non congela, zero, sì, l'acqua distillata, l'acqua salata congela a un punto più basso, e quindi essendo acqua salata, quella dei, naturalmente, dei poli, quello che succede è che l'acqua rimane circa a questa temperatura. Fuori fa più freddo, l'aria è più fredda, effettivamente questo è vero, e questo implica il perché, se ci pensate, fuori non ci sono animali ectotermi che possano vivere a meno 20. Cioè, che succede nell'ambiente artico? L'ambiente artico è un ambiente che vive principalmente in acqua, perché l'acqua rimane piuttosto stabile per tutta una questione di come scambia l'energia termica al fluido acqua, di cui non parleremo ad oggi. Ma l'acqua resta un po' più costante rispetto a fuori come temperatura, non scende sotto ai meno 2, al massimo ghiaccia sopra, ma sotto resta a meno 2, e di conseguenza quasi tutti i pesci, i crostacei, le alghe, cioè gli animali che non devono mantenere una temperatura fissa, stanno sotto. Sopra ci possono stare con un'enorme fatica solamente quelli che riescono a mantenere la temperatura, perché a meno 20 oggettivamente non si può fare niente, nessuna funzione cellulare. A meno 2 sotto la crosta invece non si sta neanche male, tanto che per l'appunto le foche marginalizzate dai loro ambienti di caccia hanno iniziato ad adattarsi e a scoprire che lì all'Artico non solo ci stavano una marea di alghe, gamberetti, pesciolini, pescioloni, belli intensi, tutti belli grassi, fra l'altro buoni da mangiare, ma che fondamentalmente non c'era nessun altro predatore. C'è, a parte l'orso polare, ovviamente.

Public Image LTD. Qualcuno di voi mi chiede, quasi giusta a tema, una Madame Butterfly di Malcolm McLaren. Io ho qualche riserva su Malcolm McLaren come artista, vi devo dire, anche come essere umano. Ma questa è una cosa mia, forse voglio troppo più bene al signor Johnny Rotten, probabilmente. C'è qualche contrasto fra i due, ma è una cosa mia, La mettiamo in playlist, la mettiamo anche quella in playlist. Bene, 12:50. Comunque è un bel suggerimento, in realtà è una roba bella ricercatina. 12:52, insomma, parliamo dell'ambiente artico. Quindi la foca cosa fa? Si sposta in un ambiente che tecnicamente per i pesci va piuttosto bene. L'acqua è ossigenata, la salinità non è drammatica, a meno 2 i pesci riescono a vivere, a sopravvivere. Parleremo di tutti i loro adattamenti, ma soprattutto vivono e sopravvivono tantissime microalghe, quindi plancton e fitoplancton, che nutrono il famosissimo krill, tanto sviluppato. Pensate questo, pensate quanto può essere viva la vita di quello che a noi sembra assolutamente un deserto, in realtà, per sostenere delle balene, perché sapete tutti che esistono le balene artiche, anzi che molte specie di balene vivono nelle acque fredde, soprattutto intorno al polo nord, per esempio, tante altre intorno al polo sud, sono popolazioni differenti. Ecco, tante delle balene che vivono, anzi la maggior parte delle balene che vivono in queste acque fredde, non sono grandi predatori come l'orca, sono filtratori, il che significa che principalmente si nutrono di plancton, fitoplancton e gamberetti. Pensate quanta di questa roba ci sta per sostenere una popolazione di balene, ok? Chi ha avuto delle tartarughine a casa sa quanti gamberetti doveva dare per due tartarughine grandi così, che mangiano, non si sa quanto mangiano. Ecco, pensate, per sostenere le balene, che significa? Significa che sotto la crosta del ghiaccio artico c'è una marea di vita, una marea di pesce. E la foca ci si è tuffata proprio, e deve aver avuto, secondo me, un'era bellissima la foca, un'era incredibile in cui era da sola, no? Stava là, girava, si mangiava tutti i pesci, nessuno gli dava fastidio, finché non è arrivato il primo orso albino scacciato dagli altri. Tu sei albino, ci fai schifo, che è arrivato al polo nord, ha trovato una marea di foche distese sulla banchina, lui era bianco, non lo vedevano, ha fatto una carneficina. Secondo me è andata così, generando un'intera stirpe di orsi polari. Troppa fantasia? Vabbè.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop. Mentre nella mia gabocia ho appena inventato la storia dell'orso albino, che è una sorta di nuovo brutto anatroccolo, ma in chiave evoluzionistica, capito? Per insegnare l'evoluzione ai bambini, l'occupazione delle nicchie ecologiche. C'è questo orso che è albino, lo scacciano tutti. Quello va al polo, trova tutte le foche che hanno conquistato il polo serenamente, ne massacra una marea. Quindi questa parte la dobbiamo un po' saltare. Dobbiamo incollare le pagine, che le puoi grattare via solo se sei maggiore di una certa età. C'è un massacro, foche, massacro, guardate. E questo orso che ritorna indietro, però non è come il brutto anatroccolo solo, guarda com'è bello. No, torna che c'ha una collana de ossa de foche, tre foche in mano, e dice: adesso quali femmine vogliono venire con me ora che ho il cibo? Sapete che funziona così nel mondo animale, non voglio essere patriarcale io, lo sono gli orsi, non è colpa mia. E da lì una generazione di orsi bianchi infinita. È un nuovo libro. Se c'è un editore all'ascolto che vuole mandare avanti il progetto, insomma, sapete, Jacopo, cioè, radiorock.it, mi potete scrivere. Se è per offrirmi soldi potete sempre scrivermi.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
2: Rock. 4 minuti dopo le 13, è domenica 26 di luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io ho evidentemente un blocco di catarro in gola. Vabbè, in ogni caso, cosa facciamo qui alla fiera delle fiere? Il weekend parliamo di bestie, di animali, che spesso sono molto meno bestie, fra l'altro, di noi. Io qua ogni tanto c'ho i titoli del TG che mi scorrono davanti, le immagini. Che diavolo è successo al cantiere TAV? Ma questi erano organizzati come un comando. Sto vedendo un'armata dei 50 poliziotti che arretra. Ma che diavolo è successo? Fra l'altro, questa cosa del no TAV, io non sono particolarmente informato. Vi dico subito questa. È una delle cose di cui ho deciso di non informarmi, perché non è che si può sapere tutto del mondo, ok? Ma sono tipo 40 anni che va avanti. A me mi sembra che ormai inizieremo a fare tipo: no, al ponte levatoio, al castello di Sassone. Ma non c'è più il castello, siamo andati avanti. Ma esiste ancora sta TAV, ancora utile? Ma che opera è? Io non ci sto a capire. Sono 40 anni che va avanti. Vabbè, parliamo delle bestie, che è meglio, delle bestie che vivono al freddo e al gelo. Nello specifico abbiamo parlato dell'orso polare e della foca, e adesso ci spostiamo per cercare di capire da dove viene, come fa a sopravvivere tutto quel ben di Dio, dal punto di vista della foca e dell'orso polare, che sostenta questi due grandi predatori che si trovano ai poli, nello specifico Artico, polo nord in questo caso. Ovvero, come fanno i pesci a sopravvivere a quelli che abbiamo detto non sono i meno 20 dell'aria esterna, ma sono comunque meno 2, che non è piacevole. Ecco, i pesci artici hanno una serie di adattamenti metabolici e biochimici eccezionali, ed è ovvio che ve ne parlerò a suon di rock. Beastie Boys, Sabotage. Radio.

Sabotage, Beastie Boys. Bene, benissimo. Allora, primo problema per i pesci artici. Abbiamo detto perché ci sono i pesci artici: perché lì l'acqua è parecchio ossigenata, molto fitoplancton si adatta bene in quelle zone, vive serenamente nelle acque fredde, produce molto ossigeno. Questo plancton e fitoplancton è oltretutto preda di tutta quella parte invisibile della catena alimentare che però non conosciamo, perché il plancton lo sappiamo che esiste, quantomeno ce lo dicono sin da quando siamo bambini. Le balene si nutrono, molte balene si nutrono di plancton, ma fra il plancton e i pesci che vediamo c'è un'infinità di tipi di crostacei, gamberi, gamberetti, granchietti e fserini di ogni natura, migliaia di specie che sono sostanzialmente un altro pezzo in mezzo. Quelli si mangiano il fitoplancton, il pesce si mangia quelli, stanno benissimo, a parte che vivono a meno 2. Ora, a meno 2 l'acqua ha dei poli, è a meno 2 perché è salata, molto molto salata, come l'acqua marina, e di conseguenza il punto di congelamento di un'acqua salata si abbassa. L'acqua distillata congela esattamente a 0 gradi, l'acqua salata, l'acqua con dei soluti disciolti, abbassa solitamente il punto di congelamento. Il problema qual è? È che va bene l'acqua salata, ma dentro il nostro corpo lo sappiamo che non siamo salati quanto il mare. Come fanno le cellule a non ghiacciarsi? Come fa il sangue letteralmente a non congelarsi? Come fanno le membrane cellulari delle singole cellule a non ghiacciarsi e poi rompersi sotto quello che teoricamente è il punto di congelamento dell'acqua, di cui è fatto il 60, 70, 80, a seconda del tipo di essere, per cento del nostro corpo? Beh, questi pesci hanno letteralmente l'antigelo, ma letteralmente. Brand new music right here.

Easy Street, Queens of the Stone Age, fra le nostre novità in alta rotazione. Bene, che significa che i pesci artici hanno l'antigelo? Beh, significa, innanzitutto dovremmo capire che cos'è un antigelo. L'antigelo, naturalmente, lo sapete, è quello che mettiamo dentro il motore della macchina, perché se fa una gelata non si geli l'acqua che si trova dentro la macchina. Ovviamente no, perché se poi si gela è un bel problema, non può circolare, la macchina si sfascia. Che cos'è in generale un antigelo? Un antigelo è di base una roba che si mette nell'acqua, quindi un soluto che si va a mettere in soluzione dentro l'acqua, che rallenta il, o meglio, che abbassa il punto di congelamento. Quindi se l'acqua si congelava a zero quando è distillata, io ci metto dentro l'antigelo e congela a meno 20. Perché? Che cosa succede? Succede che ci sono alcune molecole come l'urea, l'acido urico, che fisicamente ostacolano la formazione dei cristalli di ghiaccio. Sapete che l'acqua quando ghiaccia aumenta di volume, classico, lo sappiamo dalle elementari e da quella volta che tutti quanti abbiamo lasciato una birra in freezer troppo tempo. Benissimo, perché aumenta di volume? Perché l'acqua inizia a organizzarsi in dei cristalli, in dei reticoli cristallini organizzati, ok? Immaginatevi proprio una sorta di, ora non mi ricordo che forma abbiano esattamente, ma tipo degli ottagononi uno sopra l'altro. Potrei dire una sciocchezza, ripeto, sull'esatta forma geometrica, ma immaginiamocela così. Quindi in realtà si allargano e formano sti cristalli. Ma se io dentro l'acqua metto delle sostanze che si mettono letteralmente di traverso, impediscono a sti cristalli di organizzarsi perché ci stanno loro in mezzo, l'acqua non può solidificare, non può assumere quella struttura cristallina e ordinata che noi chiamiamo ghiaccio, perché in mezzo c'è della roba. Questo è il principio base fondamentale, proprio ridotto all'osso, tagliato con l'accetta, anzi con la motosega della divulgazione, per capire che fa un antigelo. Se intruppa nei cristalli di ghiaccio e impedisce la loro formazione. È chiaro che i pesci dentro di sé non hanno l'antigelo che usiamo noi per la macchina, ma quasi hanno i loro, delle proteine che fanno esattamente la stessa cosa.

Moving on up, Primal Scream. Che spettacolo i Primal Scream, li ho visti all'auditorium per i 20 anni di Screamadelica insieme a mio zio. È stata un'esperienza trascendentale, una roba quasi metafisica. Bene, 13 e 19 minuti. Effettivamente quasi tutti i pesci artici sono, anzi praticamente tutti i pesci, sono ectotermi. Quindi naturalmente la loro temperatura corporea non dipende da una regolazione interna ma dall'ambiente. Quindi se stanno in acqua a -2, di base la temperatura interna è di circa -2. Ora, -2 ovvio che offre diversi problemi, fra cui il fatto che il sangue ti si ghiaccia nelle vene, questa che è un'espressione, in questo senso potrebbe essere letterale, se i pesci non avessero sviluppato le proteine antigelo, delle proteine che effettivamente letteralmente si attaccano, sempre semplifico in una maniera brutale, ai pezzetti e ai cristallini di ghiaccio in formazione, li disordinano e impediscono che si formino, così che i pesci riescono a vivere con dei fluidi biologici ancora fluidi, per l'appunto, non cristallizzati o semicristallizzati. Naturalmente vivere a quelle temperature ha uno svantaggio. Il vantaggio l'abbiamo detto: acqua molto ossigenata, un sacco di fitoplancton, krill, crostacei e cibo, naturalmente. E comunque meno competizione, perché anche lì ci sono meno pesci che tendono ad adattarsi a sviluppare le proteine antigelo. Quindi vantaggi ce ne sono, gli svantaggi quali sono? Sono che naturalmente a -2 letteralmente tutto va più lento, gli atomi si agitano di meno, l'agitazione termica molecolare è più bassa, le molecole fluiscono l'una sull'altra più lentamente, si incontrano più raramente, tutte le funzioni cellulari avvengono più lentamente, tutte, dalla digestione al metabolismo al movimento dei muscoli. Tanti pesci che si trovano in acque fredde sono lenti.

Spring, signore e signori, 13:24 minuti. Ora, naturalmente non è che i pesci artici dobbiamo immaginarceli a rallentatore, letteralmente. Innanzitutto sempre un discorso che vi ripeto ogni tot, anche noiosamente, durante tutte le puntate. Però, naturalmente, tutto quello che vi dico è solo per darvi delle curiosità, degli spunti. È molto più complesso di come lo facciamo qui in radio, è ovvio e naturale. Spesso e volentieri la divulgazione che fa prende un fenomeno, lo estremizza per farlo vedere, ma non è che tutti i pesci artici siano pesci rimbambiti, torpiditi e lenti. Se facciamo però una media di metabolismo, velocità di digestione, di assimilazione dei cibi e anche efficienza del sistema muscolare, oggettivamente più freddo fa, meno efficiente è il sistema. Ecco perché la maggior parte di quei pesci artici si è radunata lì mangiando fitoplancton, plancton, crostacei, cose che non necessitavano di una pesca d'agguato in qualche maniera. Però ci sono pesci predatori anche in acque fredde, come fanno? In realtà ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma quello che riescono a fare è una cosa molto particolare. Ovvero, se i pesci sono ectotermi, la loro temperatura dipende, l'abbiamo detto, dall'ambiente esterno, ma i muscoli a freddo, nello specifico, sono lenti e quindi per un cacciatore non è l'ideale, no? Per un predatore non puoi avere i muscoli lenti, freddi, letteralmente. Quello che fanno è, hanno costruito una sorta di rete di capillari che serve a rigirare il calore del muscolo. Il muscolo, quando si contrae, genera comunque calore, naturalmente disperde calore per le leggi della termodinamica, e c'è un intero sistema capillare che serve a far ricircolare questo calore sempre nel muscolo. In questa maniera sostanzialmente l'energia termica del muscolo non solo non si disperde dall'animale, ma dal muscolo resta lì costantemente. E i muscoli di alcuni pesci artici con questo incredibile sistema riescono a essere a 15 e anche 20 gradi di temperatura maggiore rispetto all'ambiente esterno, il che ti offre un gran bel vantaggio. Ora, se tutto va a rallentatore, in linea di massima negli animali artici, i muscoli, le funzioni cellulari, la digestione, la caccia, il nutrimento. Ma in media, un po' come le tartarughe, ma vivranno tanto questi animali artici? E la risposta è sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May.

0: Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media partner Radio Rock.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Animal House on Radio Rock. 13:33 minuti, domenica 26 luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo degli animali che vivono al freddo e al gelo, animali polari, pesci artici e antigelo naturali, e che servono quando l'acqua è a meno 2 gradi e tu sei un ectotermo. Ora, naturalmente, stavo provocandovi, stuzzicandovi nel collegare due cose che a noi a occhio sembrano assolutamente inscindibili. Lo sappiamo quasi empiricamente, quasi a livello di sensazione. Cioè, animali che vivono accelerati, che vivono molto in fretta, per esempio i topolini, hanno una vita più breve, un metabolismo più in fretta, più rapido, è come se tutto andasse più veloce effettivamente. Animali che si muovono lenti, pensiamo non tanto all'Artico, basta la tartaruga, che è un animale lento, lento invece vive tanto. Lentezza uguale vita lunga, velocità e metabolismo elevato uguale vita breve, lo sappiamo e lo percepiamo, ed è uno dei rari casi in cui percepiamo a livello così istintivo un qualcosa che biologicamente è anche abbastanza vero, non del tutto vero, non è una regola così, no, un metabolismo su vita, facciamo una bella linea retta, no, non è esattamente così, ma un pochino. Effettivamente tutti gli animali più longevi che conosciamo vivono nell'Artico. Sapete qual è l'animale più longevo di cui siamo sicuri? È un animale artico, ve lo dico, ma provate almeno a immaginare, o meglio a indovinare, al 3899-106-600 che tipo di animale artico è e a quanti anni può arrivare. Prima, un po' di Twist and Shout.

0: is the show of the Beatles. Vabbè, sì, era ovvio, the Beatles, non c'è neanche bisogno di dirlo. 13:38 minuti. Oh, prima di andare sui pesci artici e la super longevità, fra l'altro vi continuo a invitare, qual è l'animale più longevo che conosciamo? Vi dico già che vive nell'Artico. Che tipo di bestia è secondo voi? Beh, vi racconto la grande novità per Radio Rock, cioè che da oggi ci potete ascoltare, ma soprattutto vedere anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. In tutta Italia. Io sono anni che apro la trasmissione dicendo: ma aspettate che piano piano a macchiadoglio ci espandiamo in tutta la penisola, ed ecco qua, vedete, mica vendo pentole senza i coperchi. Quello che vi promettiamo, eccolo, è arrivato. Siamo in tutta Italia sul digitale terrestre. Digitate l'833 Super Six, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci. Sì, capisco, nel mio caso non sia tutto sto bel vedere, ma insomma è un altro modo per restare collegati insieme ovunque voi siate. Siamo tutta un'altra storia anche in TV, in tutta Italia, signori e signore. Veramente un'estensione, un'espansione come il vecchio impero. Da Portonaccio arriveremo a conquistare l'intera penisola.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Empty Days, Dilemma, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione c'è chi mi scrive: ma solo a me lei ricorda Dolores o Ryan? No, oddio, ricorda forse, ti devo dire che è una vocalità e mi sembra un po' diversa, ma comunque sicuramente le stai facendo un grandissimo, grandissimo complimento. Bene, a questo punto, 13:43 minuti. Qual è l'animale più longevo che conosciamo? Intendo il più longevo di cui sappiamo l'età esatta, esatta, precisa, ma proprio al singolo anno. Quindi non sto dicendo l'animale che stimiamo potrebbe vivere più a lungo, l'animale più longevo che abbiamo mai trovato, pescandolo e ammazzandolo, fra l'altro, come al solito nostro. Non è uno squalo della Groenlandia, che mi avete risposto per la maggior parte di voi. Squalo della Groenlandia è effettivamente il vertebrato più longevo che conosciamo, ma ce n'è uno di cui sappiamo l'età esatta che era ancora più vecchio. Nel 2006 infatti venne ritrovato un esemplare di vongola artica, che c'è scritto artica, è tutto più figo, no? Con artico, da vongola artica, che sarà vongola, è una vongola, come là, un po' più grossa, un vongolone, di vongola artica, di cui sappiamo l'età esatta, sappiamo l'anno in cui è nata. Nel 2006 la vongola aveva 507 anni, 507.

senza dubbio l'ironia di passare questa Youth of the Nation POD. Mamma mia che one it wonder che è stata questa, quanto spesso passava su MTV 500 e passa, beh, un vongolone, mi dite voi. Lo squalo si ferma intorno ai 400, effettivamente sì, e naturalmente qualcuno fa la domanda successiva. Ok, a questo punto esce spontanea: come si calcola l'età delle vongole? Che forse dovrebbe mai chiedere a una vongola la sua età. Ma in ogni caso, come si calcola è molto semplice, cioè no, non è semplice, è difficile, servono strumenti specialistici, ma è semplice nel concetto, cioè le vongole si accrescono come gli alberi. Come se crescono gli alberi, ogni anno un anello, conti gli anelli, conti gli anni. Ma proprio facile, letterale. Il problema è contare gli anelli, naturalmente non è così semplice. Non so, gli anelli che vedi a occhio, 1, 2, 3, 4, 5, si usano delle tecniche speciali, dei sensori, delle, diciamo, delle macchine che scansionano con raggi di determinate lunghezze d'onda tutto l'interno e l'esterno del guscio per andare a vedere ogni differenza in deposizione dei vari sali di calcio e quindi andare a determinare i veri anelli, quelli che sono molecolarmente presenti e non solo visibili agli occhi, e effettivamente la datazione è sicura al 100%, sono 507 anni. La vongola è stata innanzitutto chiamata Ming. Perché? Perché quando è nata c'era effettivamente la dinastia dei Ming a regnare in Cina. Ma possiamo fare altri calcoli, cioè quando è nata questa vongola, trovata nel 2006, 507 anni, 1499. Colombo era ancora sicuro di essere d'aver beccato l'India, l'impero ottomano si espandeva a dismisura, era anche caduta Costantinopoli ormai da una cinquantina d'anni, ma non c'era ancora stata la battaglia di Lepanto prima del Rinascimento. Ragazzi, vi rendete conto che diavolo significa? E che cosa significa aver vissuto questi 500 anni dove hanno visto di tutto, il 500, il 600, il 700, le guerre, le religioni, il panico, il massacro, il 900, i campi di concentramento, Hiroshima, Nagasaki, l'intelligenza artificiale, e questa l'ha passati tutti nella sabbia dell'Artico, sti 507 anni.

Sunshine, The Edgar Winter Group, qui su Radio Rock. Carissimo, mi scrivete, ma il processo di conta implica farci una spaghettata e quindi ammazzarla? Sì, sì, sì, sì. Infatti abbiamo ammazzata noi questa dopo 507 anni. Questa cosa a me mi fa quasi male. Dice, è una vongola, lo so, ma io sono strano. E quindi mi fa qua. Cioè, 507 anni senza là, tranquilla, ne sia bell'artico, finché siamo arrivati noi, per dire, ma quanti anni ha? Se ne sarebbe fatti altri, magari volentieri. In ogni caso, però, abbiamo questa informazione. 507 anni e voi mi direte, vabbè, ma è una vongola. Proprio un altro metabolismo, un'altra vita, un'altra roba. Non ci dimostra granché che al freddo effettivamente si possa vivere di più. E vi darei ragione su questo. Perché proprio così, non è assoldetto di per sé che al freddo si viva più a lungo. E sicuramente una vongola è qualcosa di molto molto diverso da noi. Ecco qui che arriva naturalmente, e l'avete già anticipato voi, lo squalo della Groenlandia. Perché lo squalo della Groenlandia è effettivamente un vertebrato ed ha dei metabolismi molto più vicini ai nostri. Lo squalo della Groenlandia è sicuramente, senza il minimo dubbio, il vertebrato più longevo che esista. Perché, numero uno, campa 400 anni, cioè fino a 400 anni è calcolato. Abbiamo trovato letteralmente squali, e poi vi dirò anche come si calcola l'età dello squalo della Groenlandia, perché mi sono informato anche su questo, che hanno 350 anni. Quindi quantomeno 350 è sicuro, non so come dire, è proprio sicuro. Ci stanno lì, l'abbiamo visti, abbiamo contati, abbiamo misurato la loro età. Ma si stima che possono arrivare fino a 450. Pensate, signori miei, che lo squalo della Groenlandia raggiunge la sua maturità sessuale alla veneranda età di 150 anni. Insomma, una vita completamente rallentata. Perché biologicamente si riesce in questo? E quindi la domanda è, ma vivendo al freddo tutti quanti sarebbero più longevi in generale? È il freddo a renderli longevi? No, è un altro discorso, solo che la longevità funziona bene al freddo e al caldo no.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
1: on Radio Rock.
8: Il freddo ci renderebbe più longevi? È questa la caratteristica che rende gli animali artici animali che effettivamente vivono molto più rispetto ad animali che vivono nei posti più caldi? Il freddo influenza direttamente la longevità degli animali? E questa è la domanda a cui proveremo a rispondere nei prossimi 30 minuti, dopo aver portato l'esempio della vongola artica che vive 500, noiosissimi, ma 500 anni, e dello squalo della Groenlandia che ne vive 400. Torniamo ripartendo dall'empirismo, da quello che ci appare evidente in qualche modo, che percepiamo come evidente. Se guardate i filmati dello squalo della Groenlandia, vedete un animale che è chiaramente intorpidito dal freddo. Lo squalo della Groenlandia non è un grande scattista, è un animale molto lento che si muove lì con sto sguardo un po' spiritato. Sembra che tutto in lui vada a rallentatore, sembra quasi che abbia un suo tempo fisico, che la sua vita sia letteralmente la stessa di un altro animale, ma fatta a una velocità che è lentissima e di conseguenza che appaia a noi animali normali una vita lunghissima. In realtà non è precisamente così, è un concetto un po' più complesso e io, come al solito, credo molto in voi e quindi tenterò di spiegarvelo da domenica pomeriggio a Suon di Rock.
1: Radio Rock, back in time.

0: Souls, Joy Division, qui su Radio Rock, 14:07 minuti in questo istante. Ebbene, non è il freddo di per sé, cioè esistono tantissimi animali artici che vivono comunque poco, o vivono quanto le loro controparti, per capirci, che non vivono in luoghi freddi. Il freddo di per sé, anzi, potrebbe anche essere un elemento che accelera il metabolismo degli animali endotermi, quindi partiamo col dividere le strategie. Chi deve mantenere una temperatura corporea al freddo spende più energia, quindi il suo metabolismo va comunque più forte. La maggior parte degli endotermi, infatti, consumano quasi tutte le loro necessità per restare vivi. Cioè, in generale, il nostro metabolismo basale, a meno che non siate Phelps, è superiore al metabolismo, a quello che consumate andando in palestra anche tutti i giorni. Restare vivi e caldi consuma comunque di più. Gli ectotermi ovviamente non fanno questa spesa energetica spesso e volentieri e trovano altre strategie, ne abbiamo viste tantissime senza che le rielenchiamo tutte. Una di queste strategie, quella che va per la maggiore fra l'altro, è: ok, fa freddo, ma invece di spendere tutta questa energia per restare caldo, invece di combattere l'ambiente in qualche modo, io mi sincronizzo con l'ambiente. Va bene che fa freddo, ma fa freddo per tutti, quindi tutti siamo più freddi, quindi tutti siamo più lenti, e quindi proviamo ad adattarci a un altro tipo di metabolismo. Rallentiamo tutto. Perché? Perché col freddo si può fare. Uno, anche gli altri sono lenti, questo è fondamentale. Non puoi rallentare il metabolismo nel mezzo della foresta pluviale perché diventi pappa per giaguari o per qualunque altra cosa. Stai lì tutto lento, bello, rallentato, gnam, finita, andato, sei finito, è andata così, benissimo. Invece lì sono tutti freddi e allora potrebbe andare, si adatta bene, poi l'acqua è molto ossigenata e quindi si può rallentare tutto ma mantenere un tenore di ossigeno sufficiente nei tessuti. Insomma, il freddo non allunga la vita di per sé, ma si adatta bene a una strategia evolutiva basata sul metabolismo lento.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

Hard Enemy, Marilyn Manson, fra le novità in alta rotazione potabili sul sito www.radiorock.it. Allora, signore e signori, fatevi ricordare una cosa prima di parlare di freddo e prospettiva, perché è quello che faremo fra pochissimo. Fatevi ricordare che cosa accade ancora qualche giorno fino al 31. Fino al 31 di luglio, ovvero luglio nel chiostro, 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dove il chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 Roma. È uno spazio veramente organizzato bene, veramente bello. Dal 17 al 26 c'è il Bravetta Music Fest con sonorità jazz, folk e mediterranee. Invece dal 28 al 31 passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Tutto questo nella bellissima cornice del chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma è a gratis, ok? Andate là, vi vedete in concerto, bello, state in giro, perdete una birretta, una serata passata benissimo dentro la capitale per questa bellissima iniziativa finanziata dal 12° municipio, di cui noi di Radio Rock siamo orgogliosissimi, fatemelo dire, media partner. Bene, torniamo a parlare del freddo. Dobbiamo parlare effettivamente in qualche maniera proprio di prospettive. Ovvero, vi ho detto che non è il freddo di per sé. Non è il freddo di per sé a rendere longevi gli animali. Il freddo lo consente. Immaginate un animale che sceglie come strategia evolutiva avere un metabolismo lento, il che significa pure poter trovare meno prede, nutrirsi più lentamente, ma lo scotto sia lenti, meno reattivi, meno immediati. Ecco, provate a farlo nelle acque dei tropici e vediamo quanto durate.

Special Needs, i Placebo, qui su Radio Rock. Vi racconto una storia che parla proprio di prospettive errate. È una storia che ha luogo nella Seconda Guerra Mondiale, in campi d'aviazione alleati. Che succede? Ovviamente a un certo punto gli alleati riprendono l'iniziativa e iniziano loro a bombardare le città tedesche. Gli aerei ritornano dai bombardamenti e gli ingegneri studiano i danni, naturalmente. Cioè, dove è stato colpito l'aereo? Quindi gli aerei ritornano e trovano magari dei buchi sulle ali. E quindi che cosa si fa per tentare di avere meno aerei abbattuti? Si vede dov'è che gli aerei che tornano vengono colpiti e si rinforzano quelle zone. Poi si rimandano gli aerei fuori. Si torna dopo un po' di mesi a fare i calcoli e si vede se effettivamente quei rinforzi hanno migliorato le prestazioni degli aerei. Il ragionamento è semplice. Torna l'aereo, guardo dove è stato colpito, immagino che anche gli altri saranno stati colpiti negli stessi punti, rinforzo quei punti. È una prospettiva che di per sé sembra assolutamente giustissima, finché mesi dopo si fanno i calcoli si vede che tutti i rinforzi che si erano inseriti non sono serviti a niente. Lo stesso numero di aerei viene abbattuto. Perché? Perché? Perché ci arriva un ingegnere alleato che a un certo punto dice: perché stiamo sbagliando il punto di vista, stiamo sbagliando la prospettiva. Gli aerei che tornano sono gli aerei che sono sopravvissuti ai colpi. Quindi, se noi studiamo dove sono stati colpiti gli aerei che tornano, stiamo studiando i punti in cui gli aerei, se sono colpiti, non cascano. Stiamo rinforzando dei punti che già di per sé quando vengono colpiti non sono vitali. Dobbiamo rinforzare tutto quello che non vediamo. Dov'è che non vediamo mai i buchi? Qui è perché se lo bucano qui l'aereo casca e quindi non torna mai. Cambia totalmente la prospettiva. Ed è la stessa cosa col freddo e la longevità. Noi vediamo che tanti animali che vivono a lungo si trovano tutti nell'Artico e quindi diciamo sarà il freddo a farli vivere a lungo. No, è il contrario. Il freddo è solo l'unico luogo in cui quella strategia evolutiva può funzionare.

Papaz e Metallica, naturalmente. Ogni tanto vorrò bene sentire una Master of Puppets, ragazzi, ma proprio rimesso al mondo. Insomma, spesso e volentieri è prospettiva. Il freddo di per sé non vi farà ringiovanire, quindi tranquilli, con le crioterapie andare a vivere in Finlandia no, non serve a niente. Anzi, noi siamo omeotermi. La nostra strategia l'abbiamo scelta: al massimo al freddo e consumiamo di più, sicuramente non di meno. E adesso arriviamo alla pausa delle 14:30 con un po' di Soundgarden.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
9: Rock. 14:33 minuti, è quasi terminato il nostro weekend insieme qui alla Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, ancora mezz'oretta fino alle 15 vi conduco fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Si parla di animali, abbiamo parlato degli animali del freddo, orsi polari, foche, squali della Groenlandia e vongole da 507 anni. Qualche ultima curiosità ve la lascio anche in quest'ultima mezz'ora.

naturalmente, sempre per parlare di bestie strane che vivono ai poli. Nello specifico, in realtà, poi ci siamo concentrati sul polo nord e quindi non sono riuscito ad affrontare il pinguino, che è un po' l'altro simbolo dell'animale del freddo, ma vive naturalmente dall'altro capo del mondo. Quindi magari, che ne so, la settimana prossima o quando sarà il pinguino, comunque un animale a cui abbiamo già dedicato una puntata. E quindi, animali dell'Artico, vediamo un po' che cos'altro posso raccontarvi dopo aver scoperto che non è il freddo di per sé a rendere longevi e che quindi la crioterapia non è che possa, cioè se ci avete in edema post-operatorio sì, altrimenti per restare giovani buttate tempo. Poi figurarsi, c'è chi si fa congelare la testa in azoto liquido pagando un sacco di soldi, quindi dei matti ci stanno col freddo, devo fare.

Sabbath, signore e signori, bella sveglia dalla biocco postprandiale. Come mi scrivete al 3899106600? Beh, abbiamo parlato di animali del freddo, animali che si adattano al freddo. C'è chi si adatta con il grasso, il colore, l'isolamento termico, mantenendo la sua temperatura. C'è, come abbiamo visto, chi si adatta andando a sostanzialmente sincronizzarsi con l'ambiente e sviluppando però necessariamente un complesso meccanismo per impedire la cosa più elementare di tutte. Vivo a meno 2, mi si ghiaccia l'acqua che è dentro al corpo. Facile, no? Quindi tutti gli animali del freddo hanno il loro sistema di antigelo. Cioè tutti, quasi tutti. Ce n'è un altro di animale che in realtà ha pensato: vabbè, ma io invece di fare tutta sta cosa, proteine antigelo, l'adattamento, io sai che faccio? Mi iberno, vediamo se mi sveglio. E cavolo, sta rana si risveglia tutti gli anni. Brand new music right here.

Knocking at the Sky, Last Dinner Party. E allora mi scrivete un sacco di roba al 3899 106 e 600. Parliamo di American Horror Story, visto il caldo. E beh, 14.47 di sera, il discorso potrebbe essere un po' tardi. Ma quando una puntata sulla scolopendra, in realtà l'ho fatta una puntata sulla scolopendra l'anno scorso, ho fatto una puntata su quei pochissimi animali che mi fanno paura davvero. C'è pure uno come me, ci sono degli animali che io non riesco a vedere, che se c'è sul muro di casa mia io cambio residenza, cambio casa, non c'è problema, prendo un mutuo. Più che rientrare in casa con quella bestia là, poi io non l'ammazzo perché non posso uccidere esseri di nessuna natura per come sono fatto, e di conseguenza basta, la casa è sua. E la scolopendra è una di questi animali, ok? Se esistessero scolopendre giganti io mi suiciderei pur di non vederle, facile, no? È evidente. Quindi vabbè, ma conticinali sono leggermente più gradevoli invece d'aspetto quando li incontri, leggermente, no? Proprio me ne vado dalla radio sempre in fretta, però non quanto se fosse una scolopendra vera. In ogni caso, c'è una simpatica ranocchia che vive nei climi subtropicali, praticamente nord del Canada, dove al netto d'inverno tutto congela. Congela, zero neve, permafrost no proprio, ma insomma, diciamo, congelato completamente. Ora, cosa fanno la maggior parte degli anfibi che vivono in luoghi freddi? Si scavano una buca nel terreno dove è più caldo, se ne vanno in un luogo caldo, restano là in letargo per un tot, interrati escono fuori. La rana del legno ha scelto un'altra strategia. Lei è capace, signore e signori, letteralmente di non fare nulla, cioè di non attuare tutte quegli antigelule cose, cioè in parte sì, cioè letteralmente la rana del legno, quando congela l'acqua fuori, congela pure la rana, cioè congelata, proprio stecchita, ferma, stecchita, non batte il cuore, non c'è niente, congelata, tipo un surgelato, capito?

mi citavate Fantastic Negrito mentre montate i cassetti della cucina, da quello che leggo, che è mercoledì il concerto. Ragazzi, io mi sono perso due settimane che non dormo, sostanzialmente, che sono fuori dal mondo, dal globo terracolo, quindi per favore scrivetemi tutto, che nel caso ci vediamo mercoledì lì se riesco. Benissimo, allora, Plastic Hamburgers è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ebbene sì, la signora Rana si congela, ma si congela nel senso che ferma il battito cardiaco, è proprio surgelato, cioè se la incontri la trovi in giro, pensi oddio povera Ranocchia, non ha fatto tempo a salvarsi, no, lasciala lì, perché ha un'abilità incredibile, un'abilità che il genere umano sogna, insegue in qualche modo da parecchio tempo, ovvero quello proprio di potersi ibernare. E lo fa solo d'inverno, e lo fa in una maniera raffinatissima dal punto di vista biologico, ovvero il famoso antigelo che tanti animali del freddo hanno. Naturalmente queste proteine antigelo sono presenti dentro le cellule, che quindi non rimangono completamente congelate ma quasi, in una sorta di gelatina che però impedisce comunque la formazione dei cristalli di ghiaccio che farebbero i danni, mentre fuori fra le varie cellule l'acqua riesce a congelare fermando completamente il metabolismo, cioè c'è tipo 3 mesi di stop, fermo, immobile. Naturalmente, ora ve l'ho descritto così, sono milioni di anni di evoluzione che hanno portato a una serie di processi coordinati complicatissimi che stiamo ancora studiando, che permettono a questa rana di fare quello che molti miliardari americani stanno già facendo, cioè buttando il loro corpo in azoto liquido dopo che gli hanno detto che gli mettono dei crioprotettori dentro, per tentare di risvegliarsi nel futuro quando le tecnologie potranno effettivamente curare qualsiasi malattia, risvegliare i corpi e ridargli la giovinezza. Ora io mi domando, se tu pagassi una volta che ti risvegliano, già ci potrei stare, che ci hanno un interesse, ma tu hai già pagato, ma chi gliene frega niente di risvegliarti oggettivamente?

0: Weekend. Bene, sono le 14.57 anche per questo weekend. Termina qui l'appuntamento con la Fiera delle Fiere, ma noi ci ritroviamo lesti al prossimo weekend, sempre dalle 12 alle 15. Vi tengo compagnia tutta l'estate qui sulle frequenze di Radio Rock. E poi, se non siete sazi della mia voce, vi ricordo che potete fare due cose. La prima è ovviamente parlarne col vostro analista, perché non è normale dopo ste 6 ore del weekend, come avete sentito, ciarlare e non essere sazi della mia voce. Io stesso ogni tanto mi vorrei sparare. E beh, in ogni caso, dopo averne parlato col vostro analista, se proprio questo bisogno rimane impellente, potete recuperare i vari podcast Radio Rock Originals che conduco, ovvero On The Rocks, scritto principalmente dall'amico e collega Daniele Innocenti, in cui vi raccontiamo grandi volti, grandi eventi, grandi dischi della musica rock. E poi Wake Up Pills, invece, la pillola di divulgazione quotidiana dal lunedì al venerdì, targata Radio Rock, scritta da me e sonorizzata dall'incredibile David Guido Guerriero, che trovate anche in diretta alle 5.30 del mattino, e se siete mattinieri magari obbligati dal lavoro. Ci sentiamo dunque o in podcast o il prossimo weekend, il prossimo sabato e domenica fra le 12 e le 15. Vi lascio in compagnia di quelle brutte persone che citavate poc'anzi, che non voglio recitare perché poi non bisogna dare troppa pubblicità a sta gente, se monta la testa, lo conoscete, soprattutto Cillari, una brutta persona. Vabbè, vi lascio in compagnia del duo degli Scolopendri e anche di un brano di Fatboy Slim. Ci sentiamo sabato prossimo, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.
3: Right about now.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Ora su Radio Rock i racconti della Scolopendra.
13: Le 15 e 5 minuti.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: puoi toccare.
1: Non ci crede veramente?
0: Sì, questo.
1: Signore, posso toccare?
0: Puoi toccare, sì.
1: Dio mio.
0: Se ne hai il coraggio, chiaramente. Se ne hai il coraggio.
1: È mica tanto.
0: Cosa,
1: eh?
0: Esempio, io non ho.
1: Ma non è che se girano?
0: Se girano.
1: Se girano.
0: Potere.
1: La cosa che stupisce della scolopendra, Dottino, è che basta inserire qui il proprio PIN.
0: Ma dai.
1: Ed è fatta, non ci sono altri. Altri fastidiosi passaggi. Basta inserire qui il proprio PIN e hai fatto.
0: Sì, ricordiamo che noi abbiamo lo stesso valore della vostra banca di riferimento. Questo, insomma,
1: è proprio così.
0: Deve essere chiaro, soprattutto ai soggetti più anziani tra di voi.
1: Soprattutto i soggetti più anziani.
0: Diciamo, per voi, chiaramente.
1: Non
0: diciamo,
1: vi spieghiamo.
0: Non spieghiamo perché.
1: Troppo lungo sarebbe spiegare.
0: 3899-106-600. Continuano le grandi inchieste della scolopendra, caro Cillone.
1: Allora, Dodone, da un lato la grigia, triste, lancinante realtà, dall'altro il desiderio ed il sogno, i cancelli del proprio paradiso. Cosa chiediamo, Dodone?
0: Dove siete in questo momento, ma soprattutto dove vorreste essere? 3899

0: Loro sono gli Alabama Shakes e questa era Another Life, la loro novità, novità da votare sul sito radiorock.it, Dodone.
1: Eh sì, in questo caso da votare come Fabri, insomma.
0: In questo
1: bella,
0: caso come Fabri.
1: Bella novità degli Alabama Shakes.
0: Another Life, come quelle che possono essere trovate nella fossa delle Marianne, naturalmente. E come giganteschi uomini camel, come nel film Cloverfield.
1: Sì, si trova solo questo tendenzialmente.
0: Insomma, solo questo, a varie dimensioni.
1: Altro non c'è. Non ci sono, che ne so, non personaggi di Macerata all'interno della fossa delle Marianne, sì. Purtroppo, perché
0: non sono personaggi simpatici. Non sento il bisogno però di altro. Cioè, mi basta il cammello camel.
1: Giusto così, caro Cillone. Cosa si chiede al 3899-106-600?
0: Dove siete? Dove vorreste essere? Da un lato la realtà, dall'altro il sogno, Dodone.
2: Allora, sono su via Ardeatina e vorrei essere a casa, perché sto in giro da un'ora e mezza, perché c'è un incendio. Anzi, approfitto per una comunicazione di servizio. Altezza Pontina Laurentina è tutto chiuso, raccordo. Pontina Laurentina, e quindi queste evitate quella zona se potete. Ciao.
0: Sì, lo racconta Repubblica, fra gli altri Dodone, Vasto Rogo, tra Eur e Torpagnotta, altri due incendi ai Colli Albani e lungo la 24. Chiusa l'uscita 25, come dice Repubblica, via Laurentina, automobilisti in difficoltà per la scarsa visibilità. Perfetto.
1: Sì, uscendo di casa la scena era apocalittica, con
0: vero,
1: questo cielo un po' plumbeo, il caldo, Matteo, la puzza di bruciato in tutto il quartiere, almeno in zona portuense quando siamo usciti poco fa, caro Cillone.
0: Proprio così, era proprio così. 3899-106-600, dove siete, dove vorreste essere? David Bowie, via.

0: 15 e 24 minuti, ancora qui la Scolopendra.
1: È tutto vero, Dodone, dove siete e dove vorreste essere? 3899 106 e 600, l'obbligo di rivelarlo alla Scolopendra.
0: Allora, ci scrive signore Orghe, caro Cillone, buona domenica, buona giornata a tutti da Orghe che ci scrive dal
1: Paraguay. Signor Orghe dal Paraguay, che noi abbracciamo e stringiamo come se non esistesse il domani.
0: E poi piombiamo, caro Cillone, sempre su WhatsApp, su Cecilia, che ci dice: sono a Roma Sud, vorrei essere lontana da me stessa.
1: Roma Sud, quella vera, come dice un nostro comune
0: poeta
1: amico,
0: di
1: poeta di riferimento. Vorrei essere lontana da me stessa, cara Cecilia. Se vuoi raccontarci, se vuoi parlarne con noi, noi siamo qui, cara Cecilia, ti abbracciamo.
0: Dove siete e dove vorreste essere? 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Su Radio Rock arriva Rory Gallagher.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mi manchi, ma... Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Stai ascoltando
11: i racconti della scolopendra
12: on Radio Rock.

0: Signori Interpol, questa era Iron City, novità da votare sul sito radiorock.it. Novità da non fumatori questa.
1: Bravissimo, bravissimo, è sempre meglio sottolineare. Poi c'è anche la stanza fumatori.
0: Certo che c'è.
1: Si votano delle novità, certo, quelle, vabbè, quelle di Valerio Cesari, diciamo così, insomma. Per grandi, diciamo così. Quelle per grandi.
0: Mettiamola, no? Così, dai.
1: Ma ho capito, tutta questa tristezza intorno a queste Iron City.
0: Ho capito, mettono tristezza magari.
1: Meglio di Iron che di... che ne so.
0: Questa è una bella riflessione.
1: Piuma.
0: Questa è una bella riflessione.
1: Ne facciamo questa riflessione, perché sennò come crescono, infatti, milioni di bambini all'ascolto in questo momento?
0: Allora, 3899 106 e 600, vi stiamo chiedendo la dura realtà, cioè dove siete in questo momento, e il sogno, dove vorreste essere. Questo ci dovete raccontare. Ci scrive il signore Costanzo Matteo. Sono, sì, a Viale Libia a trovare gli amici, ma in tutta sincerità, no, vorrei trovarmi in un mondo migliore.
1: Ma scusa,
0: questo è Costanzo.
1: Costanzo,
0: il bel cuore di Costanzo.
1: Ciao Costanzo, ma abbiamo i Sky Cube.
0: Sì.
1: No, dico in questo mondo, no?
0: Una cosa bella, no?
1: Che è una cosa bellissima. Poi ci stanno i,
0: che so,
1: kayak.
0: Bello.
1: Sky Cube, l'ho già detto Sky Cube.
0: Vabbè, vabbè, magari se mancano le cose belle in questo mondo possiamo mettere due volte Sky Cube, Matteo.
1: Mettiamo,
0: che ci frega, ma chi se ne accorge?
1: Ce lo fanno
0: fare. Barani, ce lo vogliamo mettere?
1: Ma ragazzi, ma perché no?
0: Dopo quello che è successo.
1: Anche dopo quello che è successo.
0: No, dopo quello che è successo.
1: Però ci sono le ovovie.
0: Bah sì, dai, insomma, è già un bel mondo, Costanzo, insomma, non ci possiamo lamentare.
1: Lo vedo convinto.
0: Le ovovie, Sky Cube, i varani e i kayak. Ci basta così, a noi basta così, che ti devo dire?
1: Non ti lamentare, Costanzo, per piacere.

0: Sweetie Gang of Four, questa era Damaged Goods. Dodone qui su Radio Rock. Dov'hai? Non si chiede così assolutamente, soprattutto se non ci conosciamo.
1: No, infatti.
0: Poi quando ci conosciamo, per carità di Dio,
1: Si scopre che andiamo sempre, insomma, stessi luoghi, tra l'altro, quindi non è neanche così difficile immaginarlo dopo un po'.
0: Esattamente, sgamati. A quel punto si può fare, ma fino a quel momento no.
1: Allora vi stiamo chiedendo dove siete in questo momento, dove vorreste essere, caro Cillone. Storie dei incendi oggi.
0: Ah sì.
1: Alla Scolopendra, ce lo state segnalando in tanti. Incendio sulla Laurentina, confermato anche dal nostro amico Luke. Hanno chiuso il raccordo, evitate, grida Matteo nella notte.
0: Mamma
1: All'Eur
0: mia.
1: Non si respira.
0: Bello,
1: vedete, così.
0: Bello, sì, come stavamo raccontando prima, uscendo di casa questa mattina, diciamo
1: mattina prestissimo,
0: siamo stati avvolti da questa meravigliosa nebbia al sapore di incendio. Insomma, in Spagna e Francia sono state evacuate 300.000 persone negli ultimi giorni, Dodone. Poi siamo appena usciti qui fuori dallo studio numero 1 di Radio Rock. Che tempo c'è? C'è questo vento a 83 gradi. Insomma, sembra veramente il sogno di qualsiasi signore incendio.
1: Eh sì, cosa che, insomma, fa particolarmente paura l'incendio boschivo, Matteo.
0: Sì.
1: E non solo, sentiamo la vostra voce. Attenzione, cos'è?
2: Cos'era?
1: Buongiorno. Signore Dennis, ben trovato.
2: Io mi trovo a casa, mi sto preparando per andare a lavorare.
0: Non ci credo.
2: Al famoso bar pizzeria di Cate.
0: Questo è buono.
1: Attenzione.
2: E vorrei essere qui, perché si sta freschi, si sta bene.
0: In un posto X.
2: Compagnia di musica, bella vista.
0: Della musica.
2: E perché no? Perché magari anche con voi sarebbe ancora meglio.
0: Questo è meraviglioso.
1: Di Dennis.
0: Questo è carinissimo, anche perché non mi aspettavo. Mi aspettavo un'altra cosa in quel momento.
1: E sì,
0: beh, ha descritto sostanzialmente la propria casa, se non ricordo male, signor Dennis, dove c'è una vista spaziale. Spazio.

0: Il signore Horace Andy su Radio Rock, 15:51 minuti, ancora drammaticamente qui la scolopendra.
1: È proprio così, Dodone, è tutto vero. Dove siete, dove vorreste essere? 3899106600, WhatsApp e Telegram.
0: Buon pomeriggio, sono in treno di ritorno da un festival e vorrei essere in un posto nella natura, magari una montagna. Ci scrive Lorenza, caro filone.
1: Meravigliosa Lorenza, ci manda foto del Baba Boom. Dodone, vorrei ricordare però alla splendida Lorenza che abbiamo appena scoperto, magari lei ancora non lo sa, che nella natura ci sono i ragni.
0: No, e... non è possibile, Matteo.
1: Io non volevo distruggerle un sogno oggi, Dodone, però meglio saperlo piuttosto che poi rimanere delusi e spaventati.

0: The Sniffers, assolutamente da non fare. Fex, Dodone, qui su Radio.
1: Ai.
0: Andata così. Ci possiamo più fare niente ormai. Forse dovremmo pagare qualcosina, Dodone. Pagare almeno qualcosina. Commissione Dodone, dove siete, dove vorreste essere?
1: Proprio così, caro Cillone, sono a casa. Ci scrivono ad annoiarmi. Ma vorrei essere in un paradiso pieno di Matteo?
0: Nicola Porro?
1: No,
0: donne.
1: Di belle donne. Che belle donne
0: che fanno la fila, fanno giusto, la fila, dice Emanuele,
1: ma per raggiungere Emanuele,
0: ma oppure anche la fila, non lo so, cioè per raggiungere Emanuele o c'è, cioè, tipo la fila in generale,
1: la fila.
0: Che magari c'è l'odio per le donne da parte di Emanuele che si sfoga nell'immaginazione di donne che fanno la fila per l'eternità a fare la fila.
1: Donne che fanno la fila, potrebbe essere, ma non lo sappiamo.
0: Salutiamo
1: poi Anto.
0: Hello.
1: La poetessa Anto della Scolopendra, poetessa notturna principalmente della Scolopendra, che abbracciamo, Matteo.
0: Che dice: sono a casa e sto facendo la lavatrice. Vorrei essere al centro di una terra senza nome. Dietro a qualsiasi messaggio della poetessa Anto può nascondersi, Dodone,
1: e
0: la
1: poi,
0: poesia.
1: Caro Cillone, è di nuovo l'alba in Montana.
0: Oh, che meraviglia. Buongiorno Scolopendri, per una volta in vita mia sono esattamente dove vorrei essere. Sempre in quel di Bosman, Montana. E c'è la foto, ragazzi, meravigliosa. Temperatura 17 gradi, perfetta per la passeggiata mattutina nel mio quartiere. Potete mettermi qualcosa di Springsteen? Un bacione. Impossibile.
1: Questo è impossibile.
0: Radio Rock

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Su Radio Rock, i racconti.

0: Dodone, questa era Paradise da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio un paradise, effettivamente.
0: È un paradise di 3 minuti e passa questa novità, Dodone, che per la prima volta in vita mia non ho mai sentito niente del genere. Ci ha proprio fatto immaginare questi steccati, no? Gli steccati, l'importanza degli steccati con le mucche dentro.
1: Assolutamente. E della recinzione elettrificata, chiaramente.
0: È importantissimo, Dodone. Pensa che mondo sarebbe senza.
1: No, guarda, incredibile. Impensabile.
0: Mi sveglio di notte, improvvisamente. Oh, esiste? Chiedo alla mia compagna. Esiste la elettrificata? Sì, sì, amore, certo,
1: Matteo,
0: tranquillo.
1: Non ti
0: ok, torno
1: a dormire.
0: Mi sentivo che questo fosse il momento per condividere con voi questo momento di vita.
1: Hai fatto benissimo. Caro Cillone, 3899-106-600, dove siete in questo momento, ma soprattutto dove vorreste essere? Ci scrive il signor Jonathan. Matteo, proprio lui, Jonathan, quello dei films.
0: Ah, quello dei film?
1: A 5 km da casa sul Gras, sotto al sole, il navigatore segna 44 minuti. Ripeto, 5 km, 44 minuti in questo momento su raccordo. Semplicemente vorrei essere a casa.
0: Ci può stare, eh? Ci può stare, ci può stare. I desideri, insomma, si modulano, Dodone, a seconda della situazione che uno sta vivendo. E insomma, devo dire che questa è zona incendi, quindi dipenderà dagli incendi tutto questo. Bellissima, bellissima giornata.
1: Sì, non abbiamo messo il recappone, è colpa degli incendi, Matteo.
0: Ah, che ridere, che scherzo, è venuto benissimo questo scherzo.
2: Tucker recappone, start of episode.
0: Tutto bene, no?
2: Comincia la trasmissione. Varani e ovovie e orecappone.
1: Cosa che rende il mondo bello.
2: Tu che sei orecappone è offerto da La Pesca con le mante che le puoi
1: con
2: toccare.
1: Le mano.
2: Sì,
1: con le,
2: no,
1: mano.
2: Le posso toccare? Sì, sì. Non è che se girano? Sì, sì, se girano. Inserite qui il PIN. Noi siamo la vostra banca, soprattutto gli anziani.
1: Ma chi ha fatto sta
2: cosa? Dove siete? Dove vorreste essere?
1: Dai.
2: Sono su Biar di Atene, vorrei essere a casa che c'è un incendio. Raccordo Pontina Laurentina, evitate se potete. Scolopendra servizio pubblico, siamo stati chiamati anche noi per fare report. Buona giornata nel Paraguay. Sono a Roma Sud, vorrei essere lontana da me stessa. Le novità di Valerio Cesari, per grandi. Sono Viale Libia e vorrei trovare gli amici, ma in tutta sincerità vorrei trovarmi in un mondo migliore.
1: Sbagliato?
2: Hanno chiuso il raccordo, evitate!
1: Mi fanno cenno che ha sbagliato.
2: A casa, mi sto preparando per andare al lavoro, al famoso bar pizzeria di Cate, dove vorrei essere.
1: Cate.
2: Dove si sta freschi, si sta bene, bella musica, bella vista e magari anche voi, sarebbe
1: vino.
2: Ancora meglio.
1: Buon vino.
2: Sono in treno di ritorno da un festival e vorrei essere in un posto nella natura, magari una montagna. Matteo Cillario avverte, nella natura ci sono i ragni,
1: no,
2: perché siccome lui c'ha paura, allora
1: detto,
2: pensa che tutti quanti siano aracnofobici. Sono
1: detto
2: a casa ad annoiarmi, ma vorrei essere in un paradiso pieno di belle donne che fanno la fila al cesso. Sono a casa e sto facendo la lavatrice, vorrei essere al centro di una terra senza nome. Per una volta in vita mia sono esattamente dove vorrei essere, sempre in quel di Bosman, Montana, temperatura 17 gradi, perfetta per la passeggiata mattutina nel mio quartiere. Potete mettermi qualcosa di Springsteen, un bacione, veloci, stronzi. E per la prima volta Matteo Cillario pronuncia esattamente Springsteen, senza il gerundio o il genitivo sassone. Springsteens.
1: Gli devono prudere le mani, non gli si devono armare le mani, Matteo.
0: C'ho una paura comunque, ti giuro, veramente. Questo personaggio che sta lì con quelle dita e giudica tutti da quel castello di cacca.

0: Bad Guy, Billie Eilish su Radio Rock, 16 e 17 minuti ancora qui la scolopendra. Caro Cillone, cosa chiediamo?
1: Dove siete? Dove vorreste essere? WhatsApp e Telegram 3899 106 e 600, vai.
0: Allora, ci scrive Vale: io sono a lavoro, Matteo, scritto in caps lock.
1: L'ho alloccato.
0: Lavoro, vorrei stare però in gelateria. Non lavora in gelateria, evidentemente.
1: Allora io voglio ricordare a Vale, l'abbiamo appena scoperto, che in gelateria ci sono i ragni. Cioè meno rispetto alla natura e alla montagna citata prima da Lorenza, ma abbiamo appena scoperto che non è impossibile trovarli anche in gelateria.
0: Non è impossibile.
1: Guarda il cartello 3, vedi? Non è impossibile.
0: Sto leggendo il cartello 3 e leggo che non è impossibile.
1: Che t'ho detto, Tosone?
0: Dove siete, ma soprattutto dove vorreste essere? 3899 106 e 600. Ditelo alla scoperta.

0: Loro sono i Calexico e questa era Under the Wheels, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, un salutone basic rock. Ride così, Carlo Armato, perché sta storia dei ragni? Io ne avevo uno regalato per la comunione.
1: Vabbè, questo insomma succedeva negli anni 90.
0: Una cosa bellissima. Però non voglio, Dodone, che noi si venga criticati per questo attacco ai ragni, perché che ne dica quel pagliaccio nel castello di cacca di Teramo? Il mondo si divide sostanzialmente in due gruppi: chi ha l'aracnofobia a qualsiasi livello e chi mente, Dodone. A chi possono piacere quei signori?
1: No, effettivamente non credo che ci siano degli estimatori, insomma, al mondo. Ci sono degli estimatori invece del signore Mauro,
0: che
1: salutiamo,
0: che non è ragno,
1: che in questo momento, insomma, davanti a lui ha birretta e pizza ancora in incarto Conad, caro Cillone. Mauro, che abbracciamo chiaramente,
0: abbracciato veramente come pochi. Ci manda anche uno splendido primo piano di questo baffo incredibile che poi diventa barba e che poi è pure un po' pizzetto, Dodone, pure un po' pizzetto.
1: Dove siete e dove vorreste essere? Ditelo alla scolopendra 3899 106 e 600 su Radio Rock, signori.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.

0: Titolo molto da canzone degli U2 per questa nuova canzone degli U2, caro Cillone, da votare sul sito radiorock.it.
1: Hanno scelto un titolo in stile U2 per la nuova canzone degli
0: sì.
1: U2. Presidio Kayak.
0: Kayak. Alla fine ci hanno messo sto cazzo di kayak all'interno della loro produzione musicale. Caro Cillone, cosa chiediamo al 3899106600, questi quadrupedi?
1: Dove siete, dove vorreste essere? Rivelatelo senza la paura e senza l'indugio.
0: Ciao Scolopendri, scrive Silvia.
1: Ah,
0: sono all'orto a salvare i pomodori dal vento. Vorrei essere in Finlandia al fresco, ma almeno non sono al lavoro. Per ora.
1: Questo è buono.
0: Per ora.
1: Non si sa mai.
0: Per ora, poi
1: potrebbe
0: tra un po'
1: sbucare.
0: Sarà risucchiata dal lavoro.
1: Da un momento all'altro. Allora, non dirò che in Finlandia ci sono i ragni, anche se, ragazzi, vabbè,
0: sembra
1: non lo dico,
0: questo.
1: Ma è ovvio. Però voglio dire una cosa: non tutti sanno che in Finlandia in estate ci sono delle zanzare che sono grosse come Transformers, Dodone. Te lo giuro, te lo giuro.

0: su Radio Rock, 16:42. Scolopendra ancora presente.
1: Amy ha amato tantissimo la novità degli U2 e scrive: please, mandate gli U2 in pensione. Grz, grazie.
0: Grazie, scrive.
1: Io capisco.
0: Sta maledetta zanzara, oh.
1: Ah, ancora viva.
0: Continua, adesso sta.
1: Ma gli avevo tirato l'acqua a Fabio.
0: Neanche questo è servito, Matteo.
1: Perché resi immune all'acqua, Fabio?
0: Questo non è possibile.
1: Mi appunto sul pollicetto.
0: Come qua, sulla mano, non so come si chiami questa qua. Parte della mano, ma...
1: Ah, quella mano?
0: Quella parte della mano.
1: Radio.
0: Sì. Assolutamente.
1: Ulna. Non so se ulna è radio.
0: Ulna della mano.
1: Insieme, l'ulna della mano. L'ulna della mano. Dodone, a me un po' a me vicino, vicino. Qui, alla base del pollicino. E io capisco perfettamente il ragionamento di Amy. Cioè, Amy cosa pensa, Amy? Lo so perché la conosco da 3 anni. E dopo questa Street of Dreams, Dodone, hanno raggiunto l'apice. Signori, U2.
0: Sì.
1: Qualsiasi cosa possa venire fuori dopo Street of Dreams potrebbe rovinare e potrebbe rappresentare una discesa dopo l'apice raggiunto con la canzone stessa. Questo è il ragionamento di Amy. Amy, correggimi se sbaglio,
0: Ma vi stiamo chiedendo dove siete, dove vorreste essere. Ci scrive il signore Daniele, caro Cellone. Radio Rock, buon pomeriggio.
1: Ah.
0: Sono in macchina. Devo comprare un registratore portatile per incastrare il vigliacco del mio capo. Il suo mobbing mi sta esaurendo.
1: Bellissimo.
0: Volevo stare in spiaggia fino ad ustionarmi quest'anno. La realtà del nostro amico Daniele, Matteo, che abbracciamo.
1: Lo abbracciamo, questo piano del registratore mi piace tantissimo, tantissimo. Poi bisogna farlo, secondo me, con il registratore, quello in cassetta, così si può premere play sul tastone per farlo sentire al bastardo, questo qui, questo capo bastardo.

0: Wouldn't it be nice, signori Beach Boys, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Amo questa canzone dei Beach Boys, dice la splendida Cecilia Dodone su WhatsApp al 3899106600.
1: Molto bello.
0: La amo anch'io, porco due, aggiungo.
1: Hai fatto bene a dirlo.
0: L'aggiungo pure, Dodone. Stesso numero 3899106600 per rivelarci che cosa?
1: Allora, dove siete in questo momento, ma soprattutto dove vorreste essere?
0: È proprio così. Dodone, chi leggiamo qui? L'imbarazzo della scelta.
1: Allora, possiamo andare da Flavio.
0: No, Flavio, giusto, Flavio, giusto.
1: Ieri, quello che vi ho scritto sotto, oggi lo sto pagando. Ieri aveva fatto tutto un giro in bicicletta in Umbria, una cosa molto impegnativa.
0: Relax.
1: Sudore, Matteo, oggi. Sudore che cola mentre lavo in terra e faccio le pulizie per rimettermi in casa in sesso prima del ritorno a lavoro domani.
0: Oddio mio.
1: Poi c'è tutta una domanda per l'ascoltatore, insomma, tutta una questione.
0: Ah, sì, sì, una domanda lunghissima, Dodone. Con riferimenti che io capisco al 100%,
1: siamo
0: peraltro
1: qui a capirli.
0: Te lo volevo dire, Dodone.
1: Però, insomma, evidentemente non c'è risposta a questa domanda.
0: Comunque, questa cosa è veramente incredibile perché, cioè, non solo c'è il rientro al lavoro il giorno dopo, ma c'è anche il lavaggio in terra e le pulizie in casa per rimetterla in sesto col sudore della fronte. Tremendo, tremendo.
1: Molto, molto, molto pesante, Carlo.
0: Che paura.
1: Dove siete, ma soprattutto dove vorreste essere? 3899 106 e 600. Signori Kills su Radio Rock.

0: Signori Kills, questa era Bitterfruit, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: No, non c'è mai per noi della frutta fresca, Matteo, qua a Radio
0: Rock. Ma perché?
1: Non ci riservano mai delle pirofile di frutta fresca. Perché questo?
0: Non ci sono i cestini.
1: Non ce lo meritiamo.
0: Sono veramente deluso, anche perché so che Simone Maurovic atterra gli alberi di frutta.
1: Sì,
0: generale, tutti i tipi.
1: Ma come le vede, è una cosa, insomma, quasi un istinto.
0: Con l'avambraccio poi lo fa.
1: Una cosa immediata proprio, non aspetta neanche un secondo, Matteo.
0: Comunque, Dodone, volevo dirti che in Ungheria vince Verstappen.
1: Ah, credo, dai. Figata.
0: Dietro, davanti a Antonelli.
1: Sì, Kimi Antonelli.
0: E quell'altro. Tu lo sai, che è inutile che te lo dico.
1: È inutile che lo diciamo, voglio dire. È anche il più bravo poi, quell'altro.
0: Quello è il più bravo di tutti, Dodone. No, te lo volevo dire, che poi se no, insomma, già stiamo soffrendo per il fatto di non aver potuto vedere il Gran Premio oggi, Dodone, che dobbiamo lavorare qui e poi se nemmeno ti informo, insomma, poi ci rimane male, lo so.
1: Molto, molto male. Matteo, come ci rimarrebbero gli U2? Ascoltassero ad esempio il signore Bono, Matteo, fossero ascoltassero della scolopendra, sarebbe molto ferito dai commenti che stanno arrivando riguardo alla novità in altissima rotazione.
0: Che alta, altissima rotazione. Come hanno fatto? Ma era già stato raggiunto da un pezzo l'apice, si parla di due. Ora siamo già nel declino completo. Comunque grazie dello sforzo per la comprensione. Miami, guarda, ha un significato nascosto, Dodone, questo messaggio di Amy, che poi ti porta da tutto senso completamente opposto, Dodone, è ermetico, è molto ermetico.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.

0: Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Stai ascoltando i racconti della scolopendra on Radio Rock.

0: Snakes for Dinner, loro sono i Mastodon qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Il sito radiorock.it si chiama quindi come la radio, Dodone, per votare le novità. È proprio tutto vero, Snakes for Dinner è una cosa proprio fica.
1: Sì, poi di acidità magari poi può venire.
0: Quello sì.
1: Diciamo, insomma, ci si accolla questo rischio se però si è dei Mastodon.
0: Potete farcela a quel punto, lo sappiamo. Poi questa cosa, insomma, dell'acidità, perché ci sono persone a Radio Rock che non solo l'hanno fatto, ma lo fanno spesso. Dodone, scusami, volevo solo dirti che c'è Flavio in particolare, sì, ma anche altri mi hanno minacciato della morte per aver spoilerato il finale del Gran Premio, Dodone, perché anche se noi non vogliamo accettarlo, c'è qualcuno che se lo guarda quello sport, compreso il direttore di questa radio.
1: Vabbè ragazzi, ha vinto quell'altro.
0: Ha vinto quell'altro.
1: Solo questa cosa qua.
0: Oddio, che c'è questo?
1: C'è quell'altro lì invece, quello cattivo.
2: Tu Gösser Cappone, Mid Episode. In mezza trasmissione, il castello di cacca, Eure Cappone. Tu Gösser Cappone è offerto da Matteo Cillario,
0: oh, che
2: da quando è tornato il buon Dodino è talmente pimpante che a Stefano Di Martino ora trema il culo per la paura di essere sostituito alla conduzione di Sanremo.
0: Questo è vero, eh?
2: Dove siete? Dove vorreste essere?
0: Eccoci che arriviamo.
2: A 5 km da casa, dico 5 km da casa, sul grande raccordo anulare, il navigatore segna 44 minuti, semplicemente. Vorrei essere a casa.
0: Navigatore.
2: Io sono al lavoro. Vorrei stare però in gelateria.
0: È matto questo?
2: Matteo Cillario avverte: in gelateria ci sono i ragni. Anche secondo il cartello 3 non è impossibile.
0: L'ho detto io.
2: Un salutone base rock. Perché sta storia dei ragni? Io ne avevo uno regalato per la comunione.
0: Sarà buona questa cosa.
2: Chi può amare i ragni?
0: Dai.
2: Si chiede Matteo Cillario con l'appoggio pure del Dodino. Chissà che soprattutto d'estate fermano le zanzare.
0: Ma non è vero.
2: Io non c'ho una puntura manco a pagalla.
0: Perché c'è la casa piena di ragni.
2: E pizza ancora in incarto Conad. Posso dire poesia?
0: Te.
2: Posso dire che sto volando? Pizza ancora in incarto Conad per me è una cosa meravigliosa.
0: De gol.
2: Alla fine, sti U2 ce l'hanno messo, sto cazzo de kayak. Sono all'orto a salvare i pomodori dal vento. Vorrei essere in Finlandia al fresco, ma almeno non sono al lavoro. Per ora.
0: Ci sono i ragni.
2: Matteo Cillario non dirà che in Finlandia ci sono i ragni, ma dice che ci sono le zanzare grosse.
0: Sì,
2: e perché? Se avete seguito
0: perché?
2: Le puntate precedenti, please, mandate
0: perché.
2: Gli U2 in pensione. Grz. Sono in macchina, devo comprare un registratore portatile per incastrare il vigliacco del mio capo. Il suo mobbing mi sta esaurendo. Tu che storia capone sa qualcosa, bastardo, lo devi far soffrire, deve morire. Lavorativamente parlando, volevo stare in spiaggia fino ad ustionarmi. Deve pagare dei soldi. Amo questa canzone dei Beach Boys. Ieri quello che vi ho scritto sotto, oggi lo sto pagando, sudore che cola mentre lavo in terra per rimettere la casa in sesto prima del ritorno al lavoro domani. E poi volevo chiedere all'ascoltatore
0: cosa?
2: Ma era già stato raggiunto da tempo l'apice degli U2. Ora c'è il declino completo.
3: Tu per essere Capone torna fra un'ora.
0: La I di Google dice che morire non significa pagare dei soldi.
1: Ma infatti è una cosa diversa, guarda.
0: Quindi io credo che Fabrizio questa volta veramente se la vedrà brutta. Sudore della fronte. Finalmente il carcere di Teramo, Dodone, può ospitare il più grande criminale degli Abruzzi.
1: Poi aggiornamenti da Jonathan. Caro Cillone, intrappolato nel traffico, mi sono ascoltato due recapponi, devo ancora arrivare a casa.
0: Abbraccio infinito.
1: Grazie per la compagnia.
0: Amore.
1: Dove siete, ma soprattutto dove vorreste essere in questo momento? Ditelo.

0: Arcade Fire su Radio Rock, 17:22 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone, la vaschetta dove si puliscono i piedi poco prima di entrare in piscina.
1: È bellissima, è
0: una scambiata a volte per una piccola piscina a volte.
1: È una sensazione bellissima, io infatti ci rimango parecchio, posso dire? Rimango parecchio lì. Primo approccio con le piscine, la piscinetta quando vai in piscina è bellissimo.
0: Tu chiedi proprio scusi, io posso rimanere qua per favore, signor Bagnino?
1: Certo, tanto lo spazio c'è.
0: Assolutamente, c'è tutto lo spazio che vuoi. Stupido Matteo, il Bagnino ti dovesse dire di no, chiaramente.
1: Mi è stato detto di no invece in alcune occasioni.
0: Brutta storia.
1: E c'è io, così mi hanno detto.
0: No vabbè, è tristissimo Matteo.
1: E c'è pazzo.
0: Non sarebbe mai dovuto succedere.
1: Io sono molto preoccupato per questa storia, perché ieri festeggiavamo qui alla Scolopendra per l'ingresso, diciamo così, di Pirlo nella come CT della nazionale italiana, sì. E oggi in bilico, mi fa tanto ridere,
0: no,
1: questo
0: in bilico.
1: Pirlo in bilico,
0: no.
1: Pirlo in bilico. Dunque, il problema sarebbe che il signor Pirlo è Global Ambassador per la principale società russa di scommesse sportive.
0: Cavolo.
1: Ti ricordi, aveva fatto qualcosa di simile anche il capitano
0: Il Pupone
1: qualche tempo fa. Non sono andato a rivedere. Cachet milionario a 6-0 per andare in Russia a farsi premiare.
0: Perché tu dici che questi signori dei siti russi di scommesse poi a un certo punto arrivano lì con la valigetta, Matteo, e diventa complicato dirgli il no.
1: E quel sospetto
0: tirare fuori lì. Il no.
1: E quel sospetto lì,
0: a questi signori.
1: Perché a noi, solo perché a noi non è ancora successo, ma sta per succedere, Dodone, sta per succedere.
0: Sì,
1: voglio vedere la Scolopendra se dice il no, voglio vedere.

0: 17:26 minuti a questo punto.
1: È proprio così, Dodone, la scolopendra si avvia lentamente, lentamente, passettini di iguana verso la propria fine, anche questa domenica 26 luglio, ma ancora mezz'ora da trascorrere insieme. Oh, ma you due mica erano ferventi cattolici, scrive il nostro amico Simone. Qualcuno ha mai visto Bono a messa?
0: Questo è un tema, Matteo.
1: Bono a me, questo è un tema importante, eh?
0: Imbarazzerebbe molto Bono sapere una cosa del genere.
1: Sappiamo che stava per venire fuori, era solo questione, di tempo, Dodone. Guarda, sì, ce l'ho visto io. Non l'ho visto? Io l'ho visto. Era
0: fine della discussione.
1: Bassiano, esatto.
0: Era bassetto.
1: Era bassetto, era bassiano e c'aveva i pantaloni corti.
0: Veramente. Però se non è vero mi do fuoco,
1: Matteo. No, Dodone, è vero, è vero. Guarda, adesso ti mostro.
0: No, io ti giuro mi do fuoco.
1: No, no, vabbè, magari qualche dettaglio può essere diverso, ma adesso ti mostro, ti mostro.
0: Cavolo.
1: Ho tutto, ho tutto.
0: Dovrò dare

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, Taigen 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Su Radio Rock, su Radio Rock.

0: Social Distortion, la loro novità, Tonight, da votare sul sito radiorock.it. Dodone, 17:44 i minuti 54 secondi di questa domenica 26 di luglio, la scolopendra comincia a temere l'arrivo del buio, dell'oltre.
1: Sì, dell'oscuro recappone che in qualche modo porrà fine a questa puntata di Scolopendra. Ma vi stiamo ancora chiedendo dove siete e dove vorreste essere al nostro numeraccio. Ci scrive su WhatsApp il signore Fabio, l'oscuro Fabio, che scrive: sono appena tornato dalla festa di compleanno di mio figlio, anzi no, del figlio di amici. Figlio di amici, quindi non proprio figlio, amici. Che ha compiuto un anno, caro Cillone. Festa molto pomposa, ci mancava solo il cantante neomelodico e i fuochi d'artificio. Dove vorrei essere? Ancora lì, vedi? Ancora lì vorrebbe essere.
0: Bellissimo questa cosa.
1: A fare i pip urrà per il festeggiato che ogni volta si spaventava e piangeva.
0: No, poverino, no.
1: Fabio il bastardo.
0: No, caro Fabio! Ma si può affittare il ministro della cultura Alessandro Giuli per le feste dei bambini?
1: Sai che credo di sì, credo di sì.
0: Secondo me lo amerebbero, lo amano i bambini, lo amano.
1: Amatissimo dai più piccoli, Matteo, con quei suoi vestiti coloratissimi.
0: Splendido.

0: 7:50 minuti da Scolopendra, caro Cillone.
1: È proprio così, Dodone, arrivato, dice Jonathan. Solo due ore abbiamo seguito tutta l'epopea di Jonathan, altro che l'Odissea di Nolan. Poteva andare peggio, potevo essere morso da un ragno. Ecco, vedi.
0: Vedi. Insomma, è passata l'idea.
1: Qualsiasi sia il dramma, Dodone, che uno sta vivendo, può sempre pensare: potrei essere con un ragno. Se gli alieni arrivassero sulla Terra, anche alieni positivi, cioè alieni che non so, che leggono Gianrico Carofiglio, per esempio, arrivassero sulla Terra, no? E trovassero come prima cosa un ragno, direbbero: A regà, chi ve se beve, e andrebbero via così.
0: A regà, che siete scemi qua.
1: Tu ti rendi conto?
0: Si chiederebbero questo proprio.
1: Abbiamo questo rischio noi qui.
0: Ricordiamo, Jonathan, due ore per fare 5 km di raccordo.
1: Ho i brividi.

0: Siricula Shaker, questa era Hey Dude. Dodone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra con l'acqua alla gola alle 17:55 minuti.
1: Proprio così, caro Cillone, quasi sommersi dai Fabrizio Guerrieri e
0: no,
1: dai suoi caponi.
0: Oh mio Dio no! Quanto ci mette?
2: Vabbè,
0: questo?
2: Quanto ci mette?
0: Tu che sei
2: capone. End of episode, finisce la trasmissione, il microfono, altro. Lo spoiler della Formula 1, ma in realtà ha vinto quell'altro. Eurecappone. Matteo Cillario sotto attacco.
0: Così hai spoilerato di
2: perché
0: nuovo.
2: Poi, dopo, quando ci stanno le partite che vuole lui, che dopo.
0: Vabbè,
2: dove siete? Dove st'inverno, facciamo tutti gli spoiler a Matteo Cillario.
0: Hai ragione,
2: dove vorreste essere?
0: Adesso me la prendo.
2: Mi sono ascoltato due recapponi, devo ancora arrivare a casa. Grazie per la compagnia. Pirlo inguaiato per l'affair russo.
0: No.
2: Presto verrà investita anche la scolopendra. Oh. Nel senso di investimento, i titoli dei giornali, la scolopendra, le scommesse e i milioni russi.
0: Me lo denunci questo
2: oh,
0: qua.
2: Oh, ma mica gli U2 erano ferventi cattolici.
0: Oh,
2: sono appena tornato dalla festa di compleanno dei figli. Dei figli di amici, un anno molto pomposa. Mancavano solo cantante neomelodico, i fuochi d'artificio. Dove vorrei essere ancora.
0: No,
2: ancora lì a fare i pipurra col piccolo che ogni volta si spaventa.
0: Senti come ride quando il piccolo si spaventa, lui ride. È questo che lo
2: basta.
0: Fa ridere.
2: Arrivato solo due ore, poteva andare peggio. Potevo
0: ridere,
2: essere morso da un ragno.
0: Hai ragione.
2: La solidarietà a Matteo Cillario. Tu, Garzone Capone, torna forse sabato, ma prima hashtag.
0: Oh.
2: E NFGS, oggi al primo posto ne gusti quelli che vorrei essere in un paradiso pieno di belle donne che fanno la fila. E ne gusti quanti? Perché
0: tutte
2: sta storia dei ragni? Io ne avevo uno regalato per la comunione.
0: Carlo, meraviglioso.
2: Emma, Candido, Lollo.
0: Sono i russi.
2: Che pur di disertare la radio anche oggi si è messo una grossa parrucca bionda con i fiocchetti rossi.
0: È vero,
2: scappato dalla casa di Pony insieme alla sua amica Annie, interpretata per l'occasione da Edoardo Conti. Si è fatto adottare da una famiglia bene di cui ha sedotto abilmente il figlio, che però muore di cavallo prima delle nozze che l'avrebbero garantito la ricca eredità. Così ha dovuto lavorare come infermiera e si è innamorata di Terence, cioè Matteo Cillario, un attore spiantato, drogato e traditore che recita Romeo e Giulietta
0: questo.
2: Con una collega con la quale, come tradizione vuole, poi dovrà copulare.
0: Sia Romeo
2: Radio
0: Rock. Che Giulietta.
2: Tutto un altro è un fiore delicato, è felicità che a spasso col suo gatto se ne va. Ma non era gatto, non era gatto manco per niente, era
0: procione.
2: La cecità dei Rocking Horse. It's the end of Tugger Sore Cappone. And I feel fine.
0: I bambini piangono, si spaventano, lui ride.
1: Io odio i cavalli, poi ha detto, tra l'altro.
0: Non ci posso credere. Pure!
1: Una cosa terribile, guarda, caro Cillone. Allora, noi si torna domani dalle 15 alle 18. No, non è vero, sabato prossimo.
0: È così, Dodone, non fate gli stronzi.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
0: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Ora su Radio Rock.
10: Wasabi!
1: On Radio Rock.
11: Cari Radio Rockers, buona domenica, 26 luglio. Chi vi dà la buona domenica sono io, sono Lollo, questo è Wasabi. E se volete ce ne stiamo insieme fino alle 21 questa sera. Ovviamente non cominciamo senza aver ringraziato per le tre ore precedenti a queste gli Scolopendri. E soprattutto ringrazio Fabrizio, il quale ha detto: però i Rocking Horse hanno fatto finta di capire male, hanno detto il gatto, quello era un procione. Però ti ci voglio ammettere, procione, insomma, e farci la rima all'interno della canzone non è facile, soprattutto canzone per cartone animato. Insomma, dai, spezziamo una lancia per i Rocking Horse. RadioRock.it, il sito della radio, è 3899-106-600 il numero di telefono per stare in nostra compagnia. Più in là, più avanti, vi dico anche come guardare Radio Rock. Intanto ce ne andiamo indietro nel tempo, l'anno è il 92, ovviamente 1992. Ci accompagnano Faith No More dall'album Angel Dust e questa è Midlife Crisis.

Canzone particolarmente azzeccata questa, The Queens of the Stone Age, Easy Street, da due settimane all'interno delle 15 novità che Radio Rock vi propone, alle quali chiede di dare un vostro parere, un vostro giudizio. Quelle ovviamente che a fine settimana vengono più votate rimangono, ci fanno compagnia per un bel po' e poi ovviamente prima o poi ci lasciano. 3899 106 e 600. Saluto subito Luigi che mi manda una delle sue vignette create con l'intelligenza artificiale. C'è la statua di San Pietro con la basilica, col basilico, scusa, ho rovinato la battuta, una piantina di basilico in mano, ovviamente diventa il basilico di San Pietro, è ovvio, chissà che pomodori buoni che ci vengono. E poi chi c'è qui, chi c'è? C'è Marco che mi scrive: benvenuti a sti procioni belli grossi e capoccioli. Cioè, è qua una semicitazione, va bene. Yahoo, che sono usciti dall'alta rotazione, e allora io mi vado a riprendere qualcosa di un po' di tempo fa, Black Thunder.

0: Yuhu Black Thunder, proprio perché sono usciti dall'alta rotazione mi sono potuto andare a riprendere qualcosina. Allora, ciao Emanuele, udite udite, ho appena visto il sosia di Manuel Agnelli al centro commerciale di Burtino. Sosia di Manuel Agnelli, se ti sei riconosciuto nella descrizione, batti un colpo senza alcun doppio senso. Ma questo a parte che insomma bisognerebbe intanto che lui avesse insomma riconosciuto in se stesso il fatto di essere sosia di Manuel Agnelli, e poi vabbè insomma poi dovrebbe essere uno che insomma già stava lì, poi ascolta Radio Rock, no, diventa un po' un problema,
1: Mauro,
0: insomma.
1: Rieccomi qui, ecco Mauro. Oggi ce n'ho una, ce n'ho una, è freschissima. Vai. Questa è freschissima. Allora, in molti appassionati di rock and progressive, anche metal progressive,
0: sì,
1: conosceranno vari batteristi che di nome fanno Vinny, cioè Vinny Colaiuta,
0: certo,
1: uno dei più grandi. Ce n'è anche un altro. Quest'altro, quando era bimbo, raggiunse il suo massimo livello.
0: Lo sapevo.
1: Il suo maestro gli disse: caro Vinny, sono orgoglioso di te. Hai raggiunto il tuo apice.
0: Bravo,
1: Mauro.
0: È bravo. Lo sapevo, mi sono zittito in tempo. Alan.
2: Sera, grande Lollo.
0: Ciao.
3: Ciao Lollo.
0: Oh, c'è anche Deborah.
3: Ciao Lollo.
0: Oh, ci sono anche
2: stiamo facendo un trasloco. Ci dai una mano tu? Ci pensi tu?
0: Mamma
2: mia. Metti qualcosa che ci dia la carica.
0: E vediamo con i Volbeat. Il trasloco, ma non si augura nemmeno al peggior nemico si augura. Seal the deal, Volbeat. Speriamo che vi aiuti nel trasloco.

i Volbeat, che speriamo abbiano dato una mano ad Alan, Deborah e le ragazze a fare il trasloco che devono fare. Mamma mia, l'idea della parola proprio, trasloco, senti come suona pesante, come suona greve. L'avrebbero chiamato piuma, l'avrebbero chiamato, non lo so, soffice, invece l'ho chiamato proprio trasloco. È una cosa bruttissima, una cosa bruttissima. Altra vignetta da parte di Luigi, questa facile facile. Un noto aperitivo tutto rosso, vestito da prete con l'areola, e allora il sambiter, il sambiter, e dai, shed. Loro si chiamano Meshuggah, vi dice qualcosa?

Angolettino dedicato anche a Meshuggah, loro Shed. Ci sono i vostri messaggi ancora, e anche quasi il momento di andarcene in pausa, però uno ce la faccio ad evaderlo. E allora, posso avanzare una richiesta, mi dice Mauro? Fall into Pieces di Velvet Revolver, pezzo che ho nel cuore. A proposito, dice, ok Mazzarum, ok Slash, ok McKeegan, ma il grande Scott Weiland ovviamente, ma il pelato alla chitarra, ma chi è? Qualcuno l'ha mai scoperto? Ma sì, è Dave Kushner, Mauro. Ma lo si sa da millenni che è Dave Kushner, l'altro chitarrista di Velvet Revolver. Ma qual è il problema? Va bene. Sarà proprio con Velvet Revolver, la loro Fall to Pieces, la richiesta di Mauro, che ce ne andiamo in pausa e andiamo a chiudere la prima mezz'ora per oggi di Wasabi.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: You are listening to
6: Wasabi
1: on Radio Rock.
7: E Wasabi insieme a tutti voi si lascia alle spalle la prima pausa di giornata di questa domenica 26 di luglio. Sono le 18.33, noi si va indietro nel tempo, andiamo al 2005 accompagnati dai Korn dall'album See You on the Other Side. Questo è Coming Undone.
1: Radio Rock, back in time.

0: La nuova del reverendo Marilyn Manson, Front of the Enemy, prima settimana per lui all'interno delle 15 novità qui a Radio Rock. Vi piace? Ma io sono sicuro di sì, perché voglio dire, Marilyn Manson, ma di chi stiamo parlando? So perfettamente che è tra i vostri beniamini, quindi non mancherete di andare sul sito di Radio Rock a votarlo, ne sono assolutamente strasicuro. Vediamo un po' se ci ho azzeccato prima con i Volbeat.
1: Grazie, Lollo.
0: Ale, ci ho azzeccato. E poi Mauro che mi ricorda che tra i Vinny di batteria c'è anche Vinny Paul. Ma certo che sì. E poi dice il testo che dice: che te ne fai, che te ne fai? Vai a capire tu a quale canzone ora ti riferisci. Saluti anche a Giovanni che dice: ciao a tutti, sono Giovanni da Napoli. Sapete che ho ascoltato in streaming l'ultimo album di Dogstar, il gruppo di Keanu Reeves, come no, al basso. Keanu Reeves, bravissimo tra l'altro lui, tutto quello che fa lo fa benissimo, anche compreso suonare il basso. Dice: davvero non è male. Che cosa ne pensate? Secondo te, che ora ti passo All In Now di Dogstar, ma secondo te che cosa ne posso pensare?

Veramente ottime le sonorità per i Dogstar. All In Now, in questo caso, e Giovanni dice: siete unici. E bravo, hai detto un'ovvietà, però tutto sommato un complimento qui alla Radio del Rock fa sempre piacere, e di questo ti ringrazio. Però tu anche sei un bel buon gustaio, che ti piace, che ti piacciono Dogstar. Bravo, bravo, bravo. Loro si chiamano Dream Widow, nascono quasi per gioco? No, beh, insomma, con un motivo ben preciso: March of the Insane. E poi, se non le sapete un po' di cose su di loro, ve le dico io.

E chi saranno mai questi Dream Widow e questa Match of Insane? In realtà è un progetto nato nel 2022 dalla testa di Dave Grohl, che in quell'anno fece anche da regista per un film intitolato Studio 666, ovvero, se vi piace di più, 666, come lo direbbero gli Iron Maiden. Lui era regista, dice: chi la fa la colonna sonora? Mo', ci abbiamo qualcuno che può fare la colonna sonora, per cui Dave Grohl dice: beh, mi sa che me la faccio io. E poi chiamò Jim Rota, chitarra solista, e Oliver Roman alle tastiere, e anche altro tastierista, Rami Jaffe, che poi ha seguito Dave Grohl nei Foo Fighters e continua ad essere un membro dei Foo Fighters. La cosa curiosa è che il progetto, tutto quanto, tocca vari generi musicali, tutti ad esclusione di quelli praticamente che poi i Foo Fighters fanno, per cui è stato anche un modo per, così, per staccarsi dai Foo Fighters da parte di Dave Grohl.

Better Off This Way, Spiritual Cramp. Dice Giovanni, il metal in tutte le sue versioni è rimasto l'unico genere a dare spazio ai soli di chitarra e ad avere le copertine più belle. Questa cosa delle copertine più belle però non ci avevo mai fatto caso. Mi fido di te ovviamente, Giovanni, cioè, o quantomeno mi fido dei tuoi gusti, però non ci avevo mai fatto caso. Saluti anche ad Anto che dice: ciao Emanuele, sto uscendo al parco per una camminata, è l'ora giusta, c'è un vento che invita, mi accompagni con Opening Night di Arctic Monkeys. E dai, ti accompagno io. Aspetta che prendo il cappotto, no, perché ci moriamo di caldo, però ti accompagno io. Arctic Monkeys, Opening Night.

Opening night per Arctic Monkeys e War Child Records. Per Anto che me l'ha chiesto, se ne va a fare una passeggiata e poi mi dice che come verrebbe ovunque, anche con la pelliccia ovviamente sintetica, ma cadresti male perché io sono pigro, pigerrimo, ti dico la verità, per cui insomma dopo un po' mi fermerei, sono sempre stanco. C'è una richiesta che arriva dalla Valtellina dopo la pausa, dopo il Back in Time e dopo la novità in alta rotazione, vedo cosa posso fare per farvi cantare lì in Valtellina. Tori Amos, Cornflake Girl, sarà lei a portarci in pausa.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
13: E c'è anche la partita di rugby.
14: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
12: Ma è quella in cui corre anche papà?
14: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
15: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Stai ascoltando on Radio Rock.
18: Ci lasciamo indietro la prima ora di trasmissione alle 19.04. Ripartiamo con la seconda in questa domenica 26 di luglio. È Back in Time all'anno 1991. Grazie ad Alice Cooper dall'album Hey Stupid. E questa è Feed.

0: Fra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock sono tornati anche The Last Dinner Party e questa Knocking at the Sky, prima settimana per loro, ma so che vi piacciono perché è quasi un anno che insomma li apprezzate, apprezzate il fatto che Radio Rock ve li regali. Li potete votare radiorock.it, sezione delle novità in alta rotazione. Sentiamo Emanuele che mi dice:
1: ciao grande maestro.
0: Maestro,
1: hai tempo per una richiesta di Yellow Card Light Up the Sky?
0: Devo vedere perché mi hanno citofonato, quindi non so se ho tempo. C'ho tempo, Yellow Card Light Up the Sky, c'avevo tempo.

Light up the sky, loro sono i Yellow Card, mi dice Emanuele. Ah, ma allora ce l'avevi il tempo, ce l'avevi? Dai, sì che ce l'avevo il tempo. Saluti anche a Daniele, da Emanuele a Daniele, il passo è breve, che mi chiede. Lollo, buonasera, possiamo sentire Killing Joke con Incitera, se lo ritieni opportuno, con la playlist, la set list, lui la chiama, di oggi. La trovo? Che dici, l'ho trovata? Ma certo che la trovo. Killing Joke, Incitera.

Insifera per Killing Joke alla richiesta di Daniele, che poi è un bel dritto perché mi scrive: a Radio Rock, ricordalo, come te nessuno. E grazie. Ti accontento delle richieste, per forza. Vediamo se lo riscrivi quando mi chiedi qualcosa e non te la passo. Ne abbiamo parlato prima, parlando di 666 Iron Maiden, The Number of the Beast.

The Number of the Beast per Iron Maiden. Si è dunque, Lollino, si è palesato il sosia di Manuel Agnelli? E come no, si è palesato, però ha detto che c'era da fare. Doveva andare a suonare con i sosia degli After Hours. E faccio anche un saluto gigantesco alla gommina che arriva, mi dice ciao Ema, finalmente, le mando un bacio gigantesco, le dedico My Curse di Killswitch Engage, con la quale andiamo a chiudere la prima mezz'ora della seconda ora di Wasabi, per cui ci dirigiamo dritti sparati verso il giro di bue.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Stai ascoltando
2: Wasabi.
3: Wasabi on Radio Rock.
4: Stai ascoltando Wasabi, che alle 19:32 di questa domenica 26 di luglio. Non ce l'ho fatta a non farlo. Comunque arriva Wasabi al giro di bue, per cui si torna indietro nel tempo, anno 2008, album Only by the Night. Loro sono Kings of Leon, Use Somebody.
3: Radio Rock, back in time.

molto, grazie Kings of Leon, grazie a questa Use Somebody dall'album Only by the Night, che poi è quello che faccio anche io su tutto quanto, Only by the Night, solo via notte, via notte. Vi avevo promesso

0: Ad inizio della trasmissione che vi avrei raccontato qualche cosa per poter ascoltare, sì, quello figuriamoci, ma anche vedere Radio Rock, perché c'è una grande novità per questa radio. E da oggi, ma anche da qualche giorno, insomma, potete ascoltare, e l'abbiamo già detto, ma soprattutto potete vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Arrivate sul canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Oppure potete ascoltare Radio Rock Italia. Non è che uno viene lì e poi vi dice no, quello non lo puoi fare. No, potete fare anche quello, potete fare quello che volete. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate, peraltro, capisci? Questa è la cosa bella. Radio Rock, per cui rimane a essere tutta un'altra storia, ma lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Hai capito? Hai capito? Roba nuova, ce n'è, sì! Alabama Shakes, Another Life, in 3, 2, 1, via!
1: Brand new music right here.

La nuova degli Alabama Shakes, Another Life, da due settimane nell'alta rotazione a Radio Rock. Andate su radiorock.it, cercate tra le novità in alta rotazione e se riuscite a trovare il quadrifoglio non vi cede nulla, anche perché non c'è nessun quadrifoglio da trovare, però mi piaceva per pochi secondi creare questa suspense, questo oddio che ci regala la radio, niente che regala, niente per ora nulla, poi un giorno con il prossimo inverno vedrai che ci saranno altri regali da queste parti che arriveranno, però voi se vi va cercatelo il quadrifoglio, che vi frega, e nel frattempo cliccate i brani che vi piacciono. Pearl Jam, Dark Matter.

E dalla novità degli Alabama Shakes, Another Life, una ex novità in alta rotazione, Dark Matter dei Pearl Jam. Se la volete votare sul sito di Radio Rock non la trovate più, però se ci avete la macchina del tempo e volete provare a tornare indietro e rivotarla, però diciamo che create un po' di casino nella linea temporale, soprattutto se siete fan del multiverso. Evanescence.

Bring Me the Life per Evanescence. Peraltro, chi ha la mia età e fan del wrestling si ricorda questo brano, oltre che per il successo che ha avuto in assoluto per conto suo, anche come un, credo fosse un SummerSlam di un bel po' di tempo fa. Vatti a ricordare, non mi ricordo più niente, incredibile. I Therapy, Die Laughing, e Die Laughing, no?

I Therapy di Xylofen 3899 106 600, mi diceva Mauro un po' di tempo, qualche minuto fa, dice come rimbalza il basso di Steve Harris, Dio santo, Harris e Mico McBrain, la sezione ritmica metal più micidiale di sempre. I Therapy, esatto, con la F, ecco la F, sì. Dice poi, aggiunge, io ho la tua età ma ricordo il mio idolo che era Ravishing Rick Rude, mamma mia che ti sei ricordato, e anche Ultimate Warrior, li vedevo con nonno che da ragazzo era stato pugile e diceva che erano tutte sciocchezze finte, ma gli piaceva vedere l'atleticità dei wrestler. Fu lui che mi iniziò al bodybuilding, a bodybuilding, che lo fanno in Puglia questo, il bodybuilding lo fanno ovviamente lì. Rick Rude, baffi e mullet, è vero, c'era il baffone, sì sì, era quello, era lo stereotipo del, del maschio, insomma, del, quello che oggi diremmo il patriarcato, insomma, che trattava male le donne, perché lui era bellissimo, poi insomma, bellissimo, era un tipo. Highly Suspect, The Blue Eyed Devil.

Blue Eye Devil per Highly Suspect. Dice Mauro, c'aveva Rick Rude un fisico pazzesco. Sì, ce l'aveva lui, ce l'aveva Lex Luger, ce l'ha avuto, ce l'aveva, ce l'ha ancora Scott Steiner probabilmente, anche se sono passati un po' di anni. I Dream Theater stanno ai Therapy. Esattamente sì. Portiamoci a casa questa seconda ora di Wasabi grazie a Five Finger That Punch, Eye of the Storm.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: You are listening to
17: Wasabi
3: on Radio Rock.
18: E alle 20.03 di domenica 26 di luglio parte la terza ora di Wasabi. Terza ed ultima ora per oggi e per questa settimana. L'anno del Back in Time è il 1976. L'album è High Voltage per AC/DC e questa è TNT.
3: Radio Rock.

questo nuovo mood per Interpol espresso anche in questa Iron City, insomma vi piace, perché questo brano sono già 3 settimane che ci fa compagnia nell'alta rotazione qui a Radio Rock, radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, lo potete continuare a votare. Vero è che se continuate a votarlo io non mi posso andare a riprendere This Mirror Weighs a Ton, che mi piacerebbe poter ripassare, però giustamente sta a voi, la vostra scelta è sovrana qui a Radio Rock. Ancora i vostri messaggi. Malcolm, il re del riff, poi saluto Giuseppe che dice non ti scrivo mai, però questa sera avevo voglia di salutarti, e poi aggiunge altre belle cosettine che come sapete non leggo, anche e soprattutto perché non sono rivolte a me, quindi no, scherzo, sono rivolte a me, però non le leggo. Stereophonics Forever.

forever. Lollino, è vero che chi si loda si imbroda, però è anche vero che bisogna dare a Lollino ciò che è di Lollino. E devo dirti che questa storia è, insomma, di recente, questo dare merito a chi ha merito, diciamo, mi si è ritorto un po' contro, per cui perché non ci facciamo un pacchetto d'affari nostri?

0: One on One per gli Europe. Questo fu il grande rientro di qualche mese fa, tantissimi, forse un paio di mesi fa, però gli Europe proprio qui a Radio Rock. Saluti anche a Matteo, che ha capito quasi perfettamente quello, il riferimento che facevo prima, perché dice: ovviamente non so a cosa ti riferisci, però presumo di capire che delle volte è meglio sembrare meno bravi di quello che si è. Bravo, bravo, bravo, bravo. Linkin Park, Bleed It Out.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to

Bleed It Out, Linkin Park. C'ho voglia un po' di Southern e mi vado a prendere una bella band, Blackstone Cherry, Smile World.

Smile World, Blackstone Cherry. Non ho detto Southern stavolta. Non ci provare, Mauro. Non ho detto Southern. Non mi cazziare, no, assolutamente. Sugar, We're Going Down, Fall Out Boy. E questa volta Fall è proprio la F. Cioè, non è TH.

0: Sugar, we're going down per Fall Out Boy. Saluto Fabrizio, che ha capito perfettamente. Io mi vado a portare a casa questa mezz'ora di ultima ora di Wasabi. Ci vado con Poppy. Però siccome qui c'è chi mi critica, signorina, come si pronuncia il brano?
1: Bruised Sky.
0: Oh, perfetto. Quindi l'ha detto la signorina, io non c'entro niente. Poppy, com'è signorina, scusi?
1: Bruised Sky.
0: Perfetto, grazie.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di

0: negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: stai ascoltando on Radio Rock.
1: Le 20:34 in questa domenica 26 di luglio, ultimi 26 minuti insieme, ma voi dovete stare più che tranquilli perché Radio Rock non vi lascia da soli, c'è l'ottimo Simone Maurovic con le chiavi già pronte della sua casa dell'inclusività per farvi citofonare. Maurovic vi accompagna fino alla mezzanotte. Ultimo back in time per Wasabi e per il sottoscritto, l'anno è il 1995, loro si chiamano Garbage, loro ma so che li conoscete, l'album pure, e questa è Only Happy When It Rains.
0: Radio Rock, back in time.

Augusto Super Country per Brandon Flowers, questa Paradise. Brandon Flower, cofondatore e frontman dei Killers, si presenta nelle nostre 15 novità in alta rotazione con un brano assolutamente country. Se vi piace il genere e volete votarlo, lo potete fare su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Visto che Brandon Flowers ha sdoganato, e allora dai, è da amante del genere, ve ne regalo una anche io. Brad Paisley, questa si chiama Alcohol.

E beh, d'altronde Brandon Flowers aveva sdoganato un po' di questa sonorità country inserendosi all'interno delle 15 novità dell'alta rotazione, quindi non potevo esimermi da farvi conoscere questo chitarrista fenomenale e cantante, peraltro. Quindi lui suona e canta contemporaneamente, facendo, cantando benissimo e facendo delle cose mostruose. Qui niente, su questa Alcohol fa pochissimo, ma già fa intendere la sua bravura. Però se siete, insomma, tra gli amanti della chitarra, cioè se siete chitarristi e volete approfondire un pochino di chitarra country con i fraseggi tipici, è un signore che vi consiglio, Brad Paisley, che poi comunque trovate all'interno della playlist di Wasabi di questa sera. Per cui, insomma, se volete, How You Remind Me.

Nickelback, How You Remind Me. Però lasciatemi mandare un abbraccio e un bacio gigantesco a Claudia, che ha apprezzato molto Brad Paisley qui su Radio Rock. Lo si sente spesso il country a Radio Rock, e mi sembra giusto perché è Radio Rock, se no sarebbe Radio Country. Però insomma, ogni tanto si può fare un'uscitina di generi musicali. Gaslight and Positive Charge.

Gaslight Anthem, Positive Charge. Tra poco ci salutiamo, però vi ricordo che non sarete da soli fino alla mezzanotte, perché c'è l'ottimo Simone Maurovic a farvi compagnia. Intanto si va di Judas Priest, Lightning Strike.

0: per l'ultimo brano per questa sera. Io praticamente sono in chiusura. L'appuntamento con Wasabi, se i miei calcoli non sono errati, è tra due settimane, perché sabato e domenica prossima non ci sarò, né tantomeno quella dopo, insomma praticamente quella del 3 agosto qualcosa, no, il 3 ci sarò. Ci sarò perché vado in sostituzione di Giuliano Leone per tutta la settimana. Quindi sabato ho... No, ma l'1 e il 2 ci sono. L'1 e il 2 ci sono. Per cui settimana prossima tutto a posto. Sabato e domenica 18-21. Wasabi c'è. Comunque la confusione la fa da padrone nella mia testa. Playlist tra poco pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio con Simone, con il mio consueto fate i bravi, ma non troppo. Vi lascio anche con Loser di Beck, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato? On Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.

0: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. Domenica 26 luglio 2026 inizia un nuovo appuntamento con Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Sono 4 i minuti dopo l'ora 21, rigorosamente in diretta in compagnia del vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte. E ovviamente anche grazie al meraviglioso Emanuele Dottor Ausolo Lollobrigida, al quale questa sera ho chiesto un po' di appunti sul quando andrà in ferie. Perché sinceramente l'ultima cosa che gli ho chiesto quando è andato via è: ma insomma, io ti vedo settimana prossima. Sì, lo ritroveremo ancora una volta. Così come questa sera ritroveremo per l'ultima volta in stagione la nostra mistress Sara Speroni e i suoi Love Games. Ma per la prima volta troviamo un grande classico. Torniamo indietro nel tempo. The Prodigy. Iniziamo con Breath. Radio
1: Rock, back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Prodigy dal 1997 aprono questo appuntamento di Citofonare Maurovic e proseguiamo con un'altra delle nostre novità in alta rotazione, Nothing But Thieves. Questa è la loro Stray Dogs.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

chiama Stray Dogs, la novità dei Nothing But These, votabili sul nostro sito radiorock.it. Bentornate e bentornati care e cari Radio Rockers all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché questa è Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, e che apre come sempre, come l'ultimo giorno della settimana, a disposizione del vostro affezionatissimo la prima mezz'oretta con una musica, o meglio, con delle sonorità particolari, perché andremo a toccare, come ormai dovreste sapere, sonorità del mondo anni 70, 80, 90, con un particolare focus sulla seconda decade. Prima però, i vostri messaggi, i vostri pensieri ad inizio appuntamento al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto Marco che attraverso il suo messaggio mi dice: ma Simo, ancora qui stiamo? Ma è il giorno della marmotta? Ah no, forse era l'ultima di Lollo, in riferimento al Loser di Beck. Sì, perché poi alla fine, cioè, giriamo sempre intorno a quella canzone. E Nicole e Fufo, che questa mattina erano bellissimi, eh. Nonostante Fufo, il nostro Fufo Bernardini, avesse la maglia scolorita perché ha lasciato la maglietta 7 giorni fuori col sole. Guarda, questa mattina, quando gli ho scritto, scusa Fuffo, io ti sto guardando in televisione attraverso il canale 833 di Super 6, ma che diavolo ti succede? Perché ti guardi sulla maglietta? Perché l'ho lasciata 7 giorni al sole, mi si è scolorita e sono nervoso. E ho detto grazie, meno male che te sei solo scolorita e non ha preso fuoco.

You're on your own way, da quella meraviglia che risponde al nome di Rumours per i Fleetwood Mac 1977. C'è qualcuno che mi dice, per favore, ho bisogno di qualcosa di strong. Metal Store degli Slayer Phase. Tra poco, dopo. Dopo la prima mezz'ora, perché tassativamente la prima mezz'ora è ad appannaggio della musica anni 70, 80, 90. Quindi dovrete attendere per qualcosa di strong. Anche perché poi oggi festeggeremo l'anniversario della scomparsa di Joey Jordison, lo storico cofondatore degli Slipknot. Perciò avremo tempo per cose strong. Ma in settimana però... in Italia si è respirato ancora un po' di musica anni 80 e non solo, perché sono tornati a suonare qui nella capitale i Kool & The Gang, che tra le tante canzoni che hanno riproposto hanno tirato fuori dal mazzo questa splendida ed immortale Fresh.

capolavoro stupendo per chi ha vissuto gli anni 80. Cool and the Gang 1984 da Emergency. Abbiamo ritrovato la seconda traccia, che era proprio questa fresh. Pensate, questa è la solita notizia di nessunissimo interesse per nessuno. Un mio carissimo amico che saluto, Rossano, ha avuto l'idea nel tempo di tatuarsi proprio delle frasi, una strofa della canzone Fresh. E negli scorsi giorni, come detto, Cool and the Gang sono venuti a suonare qui in Italia e lui ha avuto l'opportunità di poterli andare a trovare in camerino e fargli vedere il tatuaggio con la strofa proprio di Fresh. Ed è, come parlavamo ieri, il famoso cerchio della musica che alla fine si apre, passa un po' di tempo ed inevitabilmente poi alla fine si richiude per far chiudere una storia meravigliosa. Lo è stata per chi è andata a vedere i Cool and the Gang, lo è anche per noi perché rimaniamo negli anni 80, nei meravigliosi anni 80, soprattutto grazie ad un personaggio che nel 1982 tirava fuori l'album chiamato Night and Day, ma all'interno di questo album c'era questa stupenda Stepping Out. Lui è Mr. Joe Jackson.

0: Mr. Joe Jackson e la sua Stepping Out. Buonasera Mauro, detto Simone, mi piace questa cosa. Ma che gioie ci dai stasera? Il Cool and the Gang, poi Joe Jackson, Laura e Paolo da Genova. E a proposito, tanto per ricollegarci a ieri, ma mantra è guarda, è già in rampa di lancio. Avrei potuto dire, per dirla alla Emanuele, dottor Hauser, alla Lobrigida, è in mantra di lancio. Ma questo lo faccio dire semplicemente a lui. Rimescoleremo un pochino le idee tra pochissimo, insomma ricorderemo anche tanti altri eventi, dal compleanno di Mick Jagger all'anniversario anche qui della scomparsa di Sinéad O'Connor. Insomma, fino a mezzanotte abbiamo di che parlare. Attenderemo l'ultimo appuntamento della stagione con la nostra mistress Sara Speroni e i suoi Love Games. Insomma, abbiamo veramente di che parlare fino a mezzanotte all'interno di Citofonare Maurovic. E torneremo tra pochissimo con un grande classico dei Verve.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Come detto, siete in compagnia del vostro Simone Maurovic e così sarà fino allo scoccare della mezzanotte. E riprendiamo il nostro rimanere all'interno delle mura inclusive della Radio del Rock di base a Roma, ma ormai è ascoltabile ovunque grazie ai The Verve, la loro Love is Noise.
3: Radio

0: Love is Noise per i The Verve. Siamo tornati abbastanza indietro nel tempo. Ora, tra le tante cose, chiaramente voi lo sapete benissimo, dopo un grande classico c'è una novità che vi attende. Questa è molto particolare perché è il terzo singolo estratto da quello che sarà il nuovo album in studio degli In This Moment. Si chiamerà Witch ed uscirà il prossimo 28 agosto. Noi abbiamo la fortuna di poter trovare proprio questo brano qui. Voi invece, qualora vi dovesse piacere, lo potete votare sul nostro sito radiorock.it e magari potreste votare proprio questa Crawl.
1: Brand new music right here. Brand new.

La novità degli In This Moment si chiama Crawl ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. La voce sempre tranquilla, oserei dire, di Maria Brink, che abbiamo ritrovato all'interno delle novità, dello spazio novità per quanto riguarda Citofonare Maurovic, che come sempre vi ricorda però che tutte le novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione per l'appunto denominata novità. Voi andate, cliccate la vostra preferita, facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio, anche perché tutte le altre, tutte quelle che riceveranno meno opportunità di poter rimanere, se ne andranno e lasceranno spazio a tutti coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Avevo detto che sarebbe arrivato il momento casino, è arrivato il momento casino, perché gli In This Moment ci danno un grande assist, quello di poter ricordare un virtuosissimo batterista, davvero incredibile. Stiamo parlando di Mr. Nathan Jonas Jordison, che noi semplicemente abbiamo imparato e a conoscere e ad amare con il suo nome di battaglia, quello di Joe Jordison, che nasceva il 26 aprile 1975 a Des Moines, nell'Iowa, per venire a mancare però nella giornata odierna, ma nel 2021, cioè 5 anni fa, all'età di 46 anni, alla mia età, porca la miseria. E come poter ricordare uno dei cofondatori, uno dei fondatori degli Slipknot, proprio della band dell'Iowa, con un brano che porta proprio il nome dello stato dove questa band è nata e dove più o meno tutti i membri della band sono nati. Questo era Iowa e il brano è uno dei miei preferiti, si chiama Left Behind.

0: c'è quel passaggio meraviglioso, quel bridge meraviglioso che riesce a fare Joey Jordison, che è una di quelle cose che mi fanno innamorare sempre, costantemente di più della batteria. Lo ricordiamo ancora una volta, Mr. Joey Jordison, che veniva a mancare il 26 luglio del 2021, 5 anni fa, all'età di 46 anni, ovviamente non solo cofondatore degli Slipknot, ma anche membro dei Vemic, dei Murder Dolls e chi più ne ha più ne metta. Se proprio vogliamo trovare un punto su cui dibattere per quanto riguarda gli Slipknot, è proprio il modo in cui hanno cacciato Joey Jordison. L'hanno fatto nella maniera peggiore possibile, non gli hanno dato una mano, non lo hanno atteso, così come invece insomma avevano fatto anche i Def Leppard con il loro batterista. Nel momento in cui perse il braccio, lo attesero, non lo cambiarono e anzi si adeguarono alla nuova situazione, mentre invece gli Slipknot cacciarono letteralmente a pedate il buon Joey Jordison. Ecco, questa è una di quelle cose che alla band dell'Iowa non perdonerò mai.
1: Simone, buonasera.
0: Eccoci, buonasera Gianluca.
1: Sono andato a vedere
0: che?
1: Odissea.
0: Com'è?
1: Mamma mia.
0: Bello?
1: Una noia mortale.
0: No, davvero?
1: Io credo che se non fosse per il cast stellare quel film non avrebbe avuto tutto questo successo che sta avendo.
0: Ok.
1: E continuo a rimanere dell'idea che Nolan per me è un regista sopravvalutato.
0: Ok.
1: Noioso.
0: No, ci sta Gianluca, per carità di Dio. È un parere personale. Io guarda, neanche a farlo apposta, in questo periodo sto facendo l'ennesimo rewatch di Boris, della serie di Boris, che è presente su Prime Video. E vi posso dire che non ricordavo questa cosa. Nelle prime sei puntate, letteralmente sei puntate della prima stagione, c'è praticamente tutto. C'è Pedro Benitez, il famoso scalatore delle Ande che perse la corsa della vita per la droga. C'è il notaio Martellone che fa la linea comica. C'è il fan di Occhi del Cuore che poi alla fine si rivelerà essere il figlio di un politico, ma che avrà risvolti un po' particolari. C'è veramente di tutto nelle prime sei puntate della prima stagione. Ed è un qualcosa di clamoroso. Ma perché vi ho detto questo? Perché mi ha ricordato la battuta che Stanis fece ad un regista che in realtà aveva lavorato tanto negli Stati Uniti e che disse una cosa, e cioè che Kubrick era un regista sopravvissuto.

Mea culpa a Saira per quanto riguarda i Gojira, perché gli stessi Gojira quest'oggi hanno ricordato quello che è un anniversario, anzi un loro anniversario molto particolare, perché esattamente 2 anni fa, in questo giorno, prendevano il via le Olimpiadi di Parigi e per la prima volta nella televisione veniva mandato un pezzo metal in diretta televisiva. Ed è stata una cosa meravigliosa, e a farlo e a sdoganare il metal in TV sono stati proprio i francesi Gojira, che lo hanno ricordato. 3899 106 600 al messaggio del nostro amico Gianluca. Si è scatenato il contraltare, cioè tutti coloro che in realtà però adorano il film di Nolan e adorano l'Odissea. Odissea, film colosso, grande visione, grande regia, grande cast. Chi pretende ancora lo sceneggiato della Rai è uno spettatore pigro. In settimana me lo vado addirittura a rivedere. Addirittura, me lo dice Lenny. Sai che cosa, amico mio? Ci sono delle cose, secondo me, soggettive ed oggettive. I film così come la musica rientrano in questa categoria, rientrano nella categoria della soggettività. Perché magari a qualcuno Nolan può piacere, magari, come abbiamo detto, come ha detto anche il nostro amico Gianluca, lui lo ritiene un regista sopravvalutato, mentre invece molti adorano tutta quanta quella che è la creatività, l'idea che c'è dietro, il concetto di quello che c'è dietro le opere di Nolan. Non la butterei sul spettatore pigro, direi che magari, ecco, mettiamola in questa maniera, non vuole essere cerchio bottista come situazione, però più o meno potrebbe essere una via di fuga o comunque una soluzione particolare. Diciamo che Nolan non è per tutti.

visto che si è scoperchiato il vaso di Pandora per quanto riguarda l'Odissea di Nolan. 3899 106 600, dopo Replentless, per quanto riguarda gli Slayer. Torniamo ai vostri messaggi al 3899 106 600. Ad esempio c'è anche chi mi dice: all'apertura di Parigi, per quanto riguarda i Gojira, per la presentazione, l'apertura delle Olimpiadi francesi di 2 anni fa, hanno anche sdoganato le drag queen in uno spettacolo istituzionale e non trattandole come fenomeni da baraccone, ma come grandi artisti quali sono. Io sono molto molto molto d'accordo. Poi vedi, giustamente mi fa notare Roger, avresti potuto cogliere il gancio e mettere The Odyssey dei Symphony X, e il fatto che duri 24 minuti non ti giustifica affatto. Hai ragione perfettamente, ma l'ho fatto solo per quanto riguarda la durata, e ho detto solo.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
8: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock è arrivata anche la nostra mistress Sara Speroni con i suoi Love Games, anche se questa sera potremmo tranquillamente definirli anche le mistress hanno un cuore. E tra poco vi spiegheremo anche perché. Ora ci sono gli Smiths e la loro immortale There is a light that never goes out.

0: There is a life that never goes out per gli Smiths. Grande, enorme, gigantesco classico anche questo. Uno ogni 30 minuti, che anticipa anche qui una delle nostre novità in alta rotazione. Ce ne sono 15, ve lo ricordo sempre, e sono votabili sul nostro sito radiorock.it. Dal mazzo questa volta abbiamo scelto il nuovo brano degli U2, si chiama Street of Dreams.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

chiama Street of Dreams, la novità degli U2, votabili sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagnano per l'ultima volta in stagione all'interno del mondo BDSM, dei Love Games.

0: Love Games significa solo e soltanto una cosa, che è tornata a trovarci la nostra mistress Sara Speroni. Ciao Sara, ben trovata, come stai?
1: Ciao Simone, ciao a tutti.
0: Tutto a posto?
1: Bene, bene, oggi si può dire che vesto i tuoi panni.
0: Vero, è vero, letteralmente proprio questa cosa, perché la nostra Sara è entrata dicendo: porca miseria, dimentico sempre che qui dentro c'è il gelo. Perché in realtà tra la... ci potrebbero essere due microclimi completamente differenti tra la casa dell'inclusività e quello che c'è fuori.
1: Esatto.
0: Cioè fuori c'è veramente Caronte,
1: sì.
0: c'è tutto, c'è l'inferno. Dentro ci sono i pinguini. Perché c'è questo contrasto che ha messo un po' fuori gioco il sistema della nostra Sara. Perché però, anche in apertura dicevo, anche le mistress hanno un cuore. Perché abbiamo scoperto che anche la nostra Sara ha il mio stesso difetto. Cioè che è quello del sapere quando all'interno dei film, visto che stavamo parlando delle emozioni che ha lasciato il nuovo film di Nolan, cioè l'Odissea, su quello che è in realtà però un passaggio in particolare, la presenza degli animali all'interno delle pellicole. E anche Sara, come il sottoscritto, come insomma immagino parecchi di voi lì fuori, magari ce lo potete dire al 3899 106 600, subisce l'influenza negativa del fatto di quando accade qualcosa all'animale in scena, giusto?
1: Esatto, è qualcosa che non riesco proprio a sopportare.
0: Che miseria.
1: Posso vedere qualsiasi tipo di tortura, ma non...
0: Che poi insomma voglio dire, no?
1: Esatto, visto anche l'argomento che mi riguarda, ma non sugli animali, ecco.
0: Beh, ti sei data una spiegazione sul perché questa cosa?
1: Beh, perché comunque ovviamente se vogliamo rimanere in tema BDSM,
0: ovvio,
1: parliamo di consenso, quindi un animale chiaramente quando si parla di tortura o anche di qualcosa di male nei confronti di un animale non sarà mai fatto.
0: Non può,
1: consenso,
0: certo.
1: Quindi non ci sarà mai piacere da parte di quell'animale.
0: Senti, ti va di sentire un po' di messaggi che sono arrivati al 3899 106 600, ma che sono comunque antecedenti al tuo arrivo, anche perché secondo me potrebbero essere ottimi spunti di riflessione. Sentiamo.
2: Sì, buonasera Simone.
0: Ciao Fabio.
2: Ho sentito che tutti parlano di Nolan e tutto quanto, l'Odissea. Ma nessuno ha parlato del fatto che è uscito su Amazon Masters of the Universe.
0: Te lo volevo dire,
2: tra
0: amico mio.
2: C'è anche un cameo di Dolph
0: Lundgren, sì,
2: che
0: vero.
2: Fa un bodybuilder,
0: è vero,
2: molto ispirato al vecchio Eman.
0: Allora, in tutto ciò, cara Sara, tu devi sapere che il tuo amico Simone Maurovic è anche un mezzo nerd, perché poi sul mio canale YouTube ho fatto anche un video riguardante però il finale del cartone animato di Eman e i Dominatori dell'Universo. Ma su Prime Video è apparso anche il nuovo Masters of the Universe, che mentre al cinema ha avuto scarso risultato, è diventato una sorta di flop, in realtà però online sta avendo una seconda vita e sta avendo un successo clamoroso. E all'interno del film stesso c'è un cameo di colui che lo interpretò per la prima volta, cioè Dolph Lundgren, altri non è se non Ivan Drago, per intenderci.
1: Ecco, è vero, l'ho visto infatti.
0: È esattamente lui,
1: ecco,
0: che
1: vero,
0: fa un cameo di un bodybuilder che però gli dà una frase fatta che l'interprete di Man, di Adam, non capisce lì per lì, ma gli amanti del vecchio film degli anni 80 sì. E quindi è stato anche un modo per tornare indietro nel tempo. Torneremo a parlare con la nostra mistress però di cose che la riguardano un po' più da vicino. Ora però ci sono, e qui secondo me sarai d'accordo, proprio coloro che indossi in Depeche Mode.

0: Sara, quante volte ti ho detto che ho un collega, un amico che avrebbe voluto scambiare due chiacchiere con te, Giuliano Leone? Ho detto dai, magari una volta riusciamo. Allora, sai com'è quel detto? Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Allora tu in questo caso sei Maometto e la montagna è Giuliano Leone.
1: Buonasera Simone, io sto tornando da una serata con Tatiana.
0: Quella, addirittura.
1: Ed ero a un passo da Radio Rock.
0: E perché non sei passato?
1: Volevo entrare, ma sono troppo timido per affrontare sua maestà Sara Speroni.
0: Vai a cagare, vai.
1: Ti prego, dire solo che la amo pazzamente.
0: Ecco, ti sta
1: sentendo. Essere il suo slave per sempre. Che devo fare per essere il suo slave?
0: Torna indietro.
1: Qualsiasi cosa.
0: Torna indietro.
1: Grazie Simone.
0: Ma figurati, quando bene. Vuoi. Anche io.
1: Dille che l'amo alla follia, proprio alla follia. Amo Mistress Sara Speroni.
0: Allora, aspetta Sara, fai una cosa. Guarda, ti lascio il microfono. Quindi devi fare un appello accorato a Giuliano Leone per fargli fare in versione AU e farlo tornare in studio. Perché l'ultimo appuntamento della stagione di Log Games potrebbe darci anche degli spunti pratici, cioè far del male fisico in diretta a Giuliano Leone. Quindi
2: so
0: appello accorato.
2: Sei veramente contento poi.
0: La voglia, figurati, vai, è tutto tuo.
2: Devi assolutamente tornare indietro perché questa è l'ultima occasione della stagione, perché poi io parto, quindi
0: vai,
2: sembra
0: ancora,
2: giusto
0: ancora.
2: Che tu venga.
0: No, aspetta, mi sembra giusto, questo lo direi io. Cioè, tu sei una mistress, non puoi dire mi sembra giusto. Quindi devi essere ancora più categorica. Farlo tornare indietro.
2: Dopo, se lui viene, avrà sicuramente modo di scoprire l'altro lato. Perché ovviamente deve essere accettato. Quindi nel momento in cui lui accetta, allora a quel punto...
0: Giulia, io fossi in te, una piccola inversioncina la farei.

0: Sara, nella tua lunghissima carriera di mistress, ti è mai successo che uno slave rifiutasse un tuo invito?
1: Effettivamente devo dire no, c'è sempre una prima volta. C'è sempre una caso proprio da Giuliano.
0: Ma cioè, capisci? Cioè, è proprio Giuliano che dice io amo la nostra mistress, e io di qua, io di là e poi...
2: a prendere una mia amica.
0: Ma che ci lascia la piedi? Falle prendere un taxi.
2: Maledetto me.
0: Ma infatti.
2: Però l'amo.
0: Che tu. Cioè, capito, l'ami, ma vai a Fiumicino.
2: Ci riuscirò prima o poi.
0: Ma ho capito.
2: Oggi,
0: cioè, stasera.
2: La mia vita è così.
0: Ma a settembre.
2: Prima o poi ce la farò.
0: Sì.
2: Maledetto me.
0: Ma infatti è quello che dico anche io.
2: Sara, ti amo.
0: Sì, Sara, ti amo. Però vedi
1: paroliere.
0: Che... Bravo. È il mogol di Radio Rock. È un qua. No, allora, diciamo anche un'altra cosa. Che c'è chi vince il microfono d'oro, quindi tanti complimenti a Giuliano Leone, ma c'è chi invece ha una mistress in carne e ossa qui all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Quindi voglio dire, sul piatto della bilancia, secondo me, pende molto di più dalla mia parte rispetto alla sua. Io li posso mettere il microfono d'oro, che vabbè. Però Sara è incomparabile, ma volete mettere... Tra pochissimo torneremo a parlare con la nostra Sara anche di film, di vacanze... E di quanto altro, strano, perché poi alla fine, per quanto riguarda questo mondo, molto lontano da quello che potrebbe essere un mondo BDSM, ma in realtà però no, perché poi alla fine, vedi, Sara ti amo, questa è una grande citazione, perché Marco dice, Sara ti amo, mi sento confuso, Sara ti amo, voglio stare un po' da solo, Sara ti amo, questa è la nuova cover, perché in realtà era Cara ti amo, la canzone di Elio e le storie tese, che è una cosa, vedi, allora, tu devi capire, che ognuno ha gli ascoltatori che si merita. E citofonare Maurovic a questa casistica. E io amo tutti indistintamente.
1: Assolutamente.
0: Ma tutti
1: sì.
0: Indistintamente, perché tu devi capire che questi colpi geniali ce li hanno.
1: Non l'ho visto, infatti.
0: Cioè, capisci come cosa? Uno come fa poi ad andare in ferie, giustamente. Come fa ad abbandonarli per un paio di settimane a ristrutturare la casa dell'inclusività di Radio Rock? Sì, perché poi, sai, il prossimo anno sarà anche il decimo. Quindi uno deve rifare i mobili, deve sistemare un po' tutto quanto. Cioè, ci vuole. 2 settimane di ferie ci vogliono. Però come fai a lasciarli così? È impossibile.

0: let you know.
1: Need you tonight per gli In Excess, 3899-106-600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Cara Sara, tu in vacanza dove andrai? Se farai vacanze, ovviamente.
2: È da vedere ancora.
1: Ecco, è da vedere. Cioè, tu non sai se partirai quest'estate, se riuscirai
2: no,
1: a staccare.
2: Non so quando vado in ferie. Quindi.
1: Bene, bene. Cioè, non ne hai bisogno, però, vedo.
2: No.
1: Ma perché ti stai sporgendo dalla sedia invece di spostare il microfono?
2: Non riesco a vederti perché oggi è tutto
1: buio. Ah, ok. Che vuol dire tutto spostato?
2: Ho spostato lo sgabello che non ho preparato all'inizio.
1: Brava.
2: Mi sono ritrovata così come sempre.
1: Ma allora aspetta, Sara, guarda, allora faccio una cosa. Intrattengo Roma mentre tu sposti lo sgabello o preferisci spostare il microfono? Ok,
2: no,
1: hai spostato tutto.
2: Il microfono poi comunque.
1: No, però adesso è decisamente meglio, cioè stai più comoda, sembravi la torre di Pisa. Cioè, eri tutta storta sulla sedia per non mettere a posto il microfono. Santa pace. No, perché ti chiedo questo? Perché in queste ultime ore attraverso TikTok è venuto fuori un video che ha fatto intervenire niente proprio di meno che l'ambasciatore italiano in Thailandia. E da lì però, da questo fatto, tra pochissimo dopo il break torneremo a parlare della nostra mistress Sara Speroni. Pensate, faremo un giro incredibile, partendo dalla Thailandia e arrivando fino al consenso per l'educazione sessuale dei genitori a scuola. Rimanete lì perché la nostra Sara ne ha davvero per tutti i gusti.
3: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Rock Sport.
5: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media partner Radio Rock.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
10: E c'è anche la partita di rugby.
11: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
9: Ma è quella in cui corre anche papà?
11: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
12: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
13: State ascoltando
14: Citofonare Maurovic,
13: la casa dell'inclusività
4: on Radio Rock.
1: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Tra pochissimo torneremo a parlare di BDSM, del mondo insieme, del mondo BDSM insieme alla nostra mistress Sara Speroni. Ora ci sono i The Killers e la loro When You Were Young.
4: Radio Rock, back in time.

0: When You Were Young per i The Killers. Dopo un grande classico arriva un'altra delle nostre novità in alta rotazione, i Queens of the Stone Age e la loro Easy Street.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.
1: Brand new

0: Matteo, ce l'ho con te, perché dice: ma i Quaz da quando sono diventati Pearl Jam? In realtà sono rimasto scioccato anche io la prima volta che ho ascoltato Easy Street, la novità dei Queens of the Stone Age, ho detto bah, sembrava veramente un enorme bah, che è la stessa identica cosa che poi ho detto alla nostra mistress Sara Speroni, che è qui davanti, che è rimasta anche lei un po' così. Senti Sara, parlavamo della, ovviamente siamo all'interno di Love Games, ovviamente la nostra mistress Sara Speroni, parlavamo di quello che poi è accaduto in Thailandia, perché lo hanno raccontato anche questa mattina Nicole e Fufo all'interno di Rockbusters. È accaduto che dei ragazzi in Thailandia, all'interno di una metropolitana in Thailandia, abbiano fatto talmente tanto casino e si siano rivolti alle persone che erano presenti all'interno dei vagoni con parolacce ed epiteti classici proprio per noi italiani, che le prime cose che dobbiamo imparare, sdoganiamo nelle nuove lingue, sono le parolacce, tanto da far intervenire il console italiano in Thailandia. Ora, quello che dico è: possibile che debba accadere una cosa del genere nel 2026?
1: No, ma soprattutto io sono rimasta scioccata, come ti dicevo, da alcuni commenti che ho letto in cui si dava la colpa alle guide, dicendo certo, che non avessero preparato adeguatamente questi ragazzi agli usi e costumi. Ma io dico, ma c'è bisogno veramente di dover... Cioè, perché in Italia lo dovremmo fare, cosa che effettivamente avviene, perché lo vediamo tutti i giorni quello che succede ormai tra i giovani nelle piazze.
0: No, ma comunque, visto anche quello che è accaduto in quella località famosa dove sono volati tavoli, sedie, sì, una rissa, esatto, clamorosa, insomma, quindi...
1: Però ecco, forse c'è qualcosa da rivedere, proprio come dicevamo altre volte, per riallacciarci al discorso dell'educazione, esatto, al principio, ecco, perché poi quello si va a riversare su tutti gli aspetti della vita.
0: E per quanto riguarda l'educazione, proprio partendo da qui, io volevo fare con te anche una breve disamina, per poi andare nello specifico, su quello che è un nuovo disegno di legge che stanno cercando di far approvare, stanno cercando di farla diventare legge, per abbassare l'età in cui le persone e i ragazzi potrebbero essere sanzionati in quanto incapaci di intendere e di volere. Esatto. Quindi vorrebbero abbassare la famosa età. Perché funziona questo? Perché nel momento in cui un minore compie un reato, va di fronte alla giuria, ma prima della giuria comunque deve essere valutato per capire se la persona che commette quel reato ha bene in mente quello che è riuscito a fare. Ecco il perché, la capacità di intendere e di volere. Vorrebbero abbassare questa età. E allora però chiedo a te: se il governo è tanto abile a far cercare di passare un disegno di legge per una cosa del genere, quindi abbassare l'idea della capacità di intendere e di volere di un minore, perché per l'educazione sessuale all'interno delle scuole serve quello che è il permesso delle famiglie?
1: Perché purtroppo si pensa sempre alla soluzione posteriore, e quindi alla punizione, così come, se vogliamo spostarla dal punto di vista della salute, sulle medicine piuttosto che sulla prevenzione, quindi sull'educazione di come si sta al mondo, che possiamo appunto poi riallacciare anche all'educazione sessuale per quanto riguarda il nostro ambito.
0: Infatti è questa cosa che a me lascia abbastanza sgomento, proprio per questo motivo qui, cioè il fatto del per quale motivo le famiglie dovrebbero dare delle... comunque, perché i minori dovrebbero dare o chiedere il permesso alle famiglie per poter capire la sessualità, mentre invece per lo Stato tranquillamente potrebbero essere giudicati come...

0: Nice Out per i Royal Blood all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Ma questa sera non sono da solo, c'è anche la nostra mistress Sara Speroni con i suoi Love Games. Cara Sara, stavamo parlando di quella che è la difficoltà nel cercare di capire per quale motivo un minore dovrebbe prendersi delle responsabilità, secondo lo Stato, con età inferiore ai 18 anni. Ma per quanto riguarda l'educazione sessuale, per quanto riguarda il parlarne, poterne parlare a scuola, bisognerebbe avere il consenso dei genitori. Però ti chiedo a questo punto, secondo te, per quale motivo ancora una volta nel 2026 l'Italia considera il sesso un tabù?
1: Beh, in questo caso diciamo che la problematica secondo me è più rispetto alla preparazione, appunto, okay, di una persona, quindi proprio a come la vogliamo preparare per il mondo dal punto di vista poi personale, perché il sesso non riguarda soltanto poi l'intimità, riguarda proprio come una persona sta al mondo, perché se una persona ha dei tabù, chiaramente non potrà esprimere bene se stessa e si troverà a disagio poi anche nella socialità. Quindi non ci dimentichiamo che non è assolutamente discostato questo argomento dal resto, quindi ci dovremmo concentrare sull'importanza di quanto in realtà noi dovremmo dare questa educazione ai giovani, perché poi il rispetto che noi andiamo a imparare riguardo al sesso lo impariamo proprio rispetto alle persone in generale, e ecco perché poi ci possiamo riallacciare al discorso di prima.
0: Sì, perché poi alla fine, infatti, come anche dicevi tu, il fatto stesso di poter avere anche un rapporto stretto con il proprio corpo, ma anche il rispetto, il famoso rispetto di cui parlavamo sempre, la base proprio del mondo BDSM sono quelle famose tre regole che abbiamo sempre detto, che sono
1: sano, sicuro e consensuale.
0: Quindi alla fine, se partiamo da quello, partiamo da una base di rispetto nei confronti di qualcun altro, perché spesso e volentieri abbiamo detto che durante le sessioni di BDSM la persona si mette letteralmente nelle mani di qualcun altro e quindi cede il controllo del suo corpo, della sua mente, di quello che vuoi, ad un'altra persona. Se questo però non avviene, è perché ci sono delle remore, è perché ci sono dei blocchi, è perché magari parte proprio dall'infanzia, sbaglio?
1: Ma sì, ma poi soprattutto perché secondo me, anziché parlare del sesso o intendere il sesso quanto proprio un atto fisico, tecnico, noi dovremmo partire dalle emozioni, quindi dai sentimenti, dalle sensazioni, da questo, perché da questo poi parte anche l'empatia per l'altro, il capire se stesso, il cercare di capire l'altro. È da qui che si costruisce una sessualità, non dalla tecnica.
0: Ma infatti c'era anche un proprio oggi leggevo quella che era una dichiarazione della figlia di Michael Jackson, che quando una volta scoprì di essere attratta da una donna ne parlò con suo padre. E suo padre in quel momento non reagì in maniera brusca, non reagì in maniera negativa, anzi accolse questa notizia e le spiegò il perché magari poteva essere attratta da un'altra donna al rispetto invece magari a quello che poteva essere la sua visione della sessualità, cioè quella di poter essere attratto da un uomo. È questo secondo me proprio il fulcro di tutto il problema, è come si pone la persona che in quel momento ti sta chiedendo il perché rispetto alla risposta che poi alla fine avrà.
1: Esatto, e quindi concentrarsi sul dialogo,
0: che poi alla fine è la base veramente di tutto.

0: quanto riguarda gli editors all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio dedicato alla nostra mistress Sara Speroni con i suoi Love Games. Sara, in conclusione di questo appuntamento, poi arriveremo anche ai saluti, ti voglio chiedere, visto anche quello che è il mondo, visto anche quello di cui abbiamo parlato, il fatto del negare il consenso a dei ragazzi per fare l'educazione sessuale a scuola, possiamo però ricordare il fatto anche del, se le famiglie magari hanno un tabù visto verso il sesso, ci sono dei professionisti che in realtà però potrebbero spiegare tranquillamente, senza traumi infantili, ai ragazzi che cos'è realmente il sesso e come poi adoperarsi per evitare magari guai, tra virgolette, come gravidanze inattese o malattie sessualmente trasmissibili.
1: Certo, sì, quello assolutamente. Poi soprattutto ad oggi abbiamo molti più strumenti, perché comunque è più accessibile sicuramente, però serve, come dici tu, l'iniziativa, cioè serve, certo. Questo secondo me è un passo poi prossimo, cioè da dove si parte all'interno di una famiglia, cioè si parte appunto, come abbiamo detto prima, da un dialogo, quindi da una conoscenza del proprio figlio, dei propri figli, e quindi poi da lì si può costruire un discorso, tenendo conto anche della sensibilità della persona che abbiamo davanti, perché non tutti i figli sono uguali.
0: Però ti chiedo, a questo punto, c'è voglia secondo te delle famiglie di ascoltare i figli?
1: Questo forse è il problema, perché appunto, se c'è voglia di ascoltarli in generale, ci sarà anche la voglia di ascoltarli da quel punto di vista. Ma se questa voglia manca al principio, chiaramente il sesso è proprio l'ultima spiaggia a cui si fa riferimento.
0: Sì, perché poi, te lo dicevo anche a microfoni spenti fuori onda, anche i miei genitori non è che mi abbiano esattamente spiegato come si facevano quelle cose lì. Cioè, a me mi hanno raccontato la storia del sono nato con mamma e papà, si volevano bene, poi tipo la sei nato sotto un cavolo. Sembrava, certo. Sai, mi sono sempre immaginato quando vedevo i giardini fuori, ah, vedi, magari sono nato sotto quella pianta lì. Poi certo. In realtà ho scoperto tanto altro.
1: Il problema è questo, che magari a loro volta non sono stati, certo, educati a dovere, diciamo, da questo punto di vista. E quindi poi purtroppo si portano di generazione in generazione queste educazioni sbagliate, o comunque queste proprio non educazioni, perché tante volte si ignora proprio il problema, non si considera, si cresce un figlio con delle favole. E abbiamo visto che anche ad oggi proprio l'educazione infantile è molto improntata invece su un'apertura, rispetto anche per quanto riguarda definire con i nomi giusti gli organi intimi, proprio per anche dare una consapevolezza maggiore al bambino di quali sono i limiti rispetto al proprio corpo sugli organi sessuali.
0: Ok, perfetto. La nostra mistress, Sara Speroni. Sara, anzitutto, allora, come ho fatto anche per Simone, come ho fatto per Giorgia, grazie veramente di cuore per questa stagione, grazie per l'impegno, grazie per la costanza, grazie per essere parte della famiglia di Citofonare Maurovic. Abbiamo raggiunto grandissimi risultati e il prossimo anno, che poi sarà il decimo alla fine, secondo me ci divertiremo ancora di più. Perciò veramente passa un'ottima estate, qualsiasi cosa tu faccia alla fine, se poi riuscirai a partire, insomma, però divertiti, rilassati e poi torna in forma a settembre, perché poi si ricomincia alla grande.
1: Grazie Simone, un bacio a tutti.
0: Ricordiamo però, prima di salutarci, ovviamente dove ci saranno le prossime serate, dove ti possono trovare, e su Instagram e sui social, ma anche attraverso le serate.
1: Assolutamente, l'SM Club, ma potete fare riferimento al mio social Instagram Sara Nutella per tutte le informazioni.
0: La nostra mistress Sara Speroni la ritroveremo a settembre alla riapertura della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Ciao Sara, buona estate.
1: Grazie.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
3: Si sono spente le luci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché stiamo per entrare nel mondo di andamento lento, l'ultima ora davvero decisamente rilassante. Ancora una volta, grazie alla nostra mistress Sara Speroni, che ritroveremo da settembre con i suoi Love Games, così come ritroveremo Giorgia Caterini di Feline e Simone Zangarelli di Spazio Rock. Grazie veramente a loro e allo splendido staff che abbiamo costruito insieme. È stata un'avventura meravigliosa anche per questo nono anno. Noi però avremo ancora alcuni appuntamenti. Arriveremo fino a Ferragosto, fino al 15 agosto, mi raccomando, tutti presenti all'interno di Citofonare Maurovic. Poi ci risentiremo direttamente anche noi a settembre. Ora però ci sono i Pink Floyd. Questa è Another Brick in the Wall.
1: Radio Rock, back in time.

0: Nel ringraziare Gatto Nero del suo messaggio, ciao Maurovic, ti ascoltiamo sempre con piacere ed è un onore per me sapervi all'ascolto. Vi ricordo che questi, qualora ce ne fosse bisogno, insomma, dal 1979, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, da un grande classico, arriviamo ad un'altra delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Mastodon, questa è la loro Snakes for Dinner.
1: Brand new music right here. Brand new.

Si chiama Snakes for Dinner, la novità dei Mastodon, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna ancora una volta nel mondo rilassante di andamento lento.

Andamento lento, è l'ultima ora rilassante, decisamente comoda nella casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Prima di entrare però, prima di addentrarci nelle calde e comode note di questo ultimo spazio insieme, vi ricordo che ci sono grandissime novità per il mondo di Radio Rock. Perché sì, ci potete ascoltare, ma soprattutto vedere. Radio Rock infatti è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Perciò basta cliccare il pulsante rosso della vostra televisione, andare su quelle che sono le selezioni di canali radio, cercate Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Ma qualora voi vogliate anche ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia, è possibile anche fare questo. Insomma, questo è un modo in più che vi diamo per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque voi vi troviate. Radio Rock TV e Radio Rock in generale, ricordatevelo, è tutta un'altra storia, anche in televisione, in tutta Italia.

0: Rispondo a Claudia al 3899 106 600, che mi dice: che ci metti con andamento lento? Beh, iniziamo da qui. Iniziamo dai Queen con la loro It's a Hard Life. Per quale motivo? Anzitutto perché no? Perché non sono Giuliano Leone, quindi non faccio non faccio muro contro i Queen, la prima cosa. La seconda è che oggi è il compleanno di Mr. Roger Meadows Taylor, semplicemente conosciuto come Roger Taylor, che nasceva esattamente oggi, 26 luglio 1949. Un modo come un altro, come dico sempre, per accostare la grande musica ai loro grandi interpreti, così come capita anche per quest'altra ricorrenza. Qui però ricordiamo, ahimè purtroppo, una perdita importante, super importante, perché a Londra il 26 luglio del 2023 veniva a mancare la splendida, incredibile, riconoscibilissima voce di Miss Sinéad O'Connor.
1: Satlai tu ran yon is a neher. Yo tu the hosses and yon og is a dragon.

la splendida Sinead O'Connor con la sua Never Get Old, direttamente da quell'album splendido che risponde al nome di The Lion and the Cobra. Questo brano poi ha una particolarità, che viene cantato tutto in lingua gaelica, nella lingua irlandese, e la prima parte di questa canzone sono dei versetti dell'Antico Testamento, dal Salmo 91, versetti 11-13, che vengono recitati da Enya. Quindi c'è anche ancora di più della epicità all'interno di questo brano di Never Get Old, per ricordare, come detto anche prima, la scomparsa, il terzo anniversario della scomparsa della splendida e veramente dalla vita molto turbolenta Sinead O'Connor, dalla voce di Sinead O'Connor che veniva a mancare a Londra il 26 luglio del 2023. Ma per non deludere alcuni di voi, anzi soprattutto Marco, che al 3899 106 600 prima mi aveva detto: quando nomini Easy Street, la novità dei Queens of the Stone Age, mi viene in mente, non so per quale motivo, On Every Street dei Dire Straits, che potrebbe anche essere un'idea per andamento lento. Amico mio, detto, fatto. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Memory Street per i Dire Straits all'interno di Andamento Lento, l'ultima ora rilassante all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Saluto e ringrazio come sempre il buon Milton che mi dice: Sinead, controversa ma indimenticabile. Indimenticabile davvero, forse è il termine più adatto. Ho comprato The Lion and the Cobra appena uscì e lo tengo come una reliquia e lo cito sempre quando si parla di migliore opera prima. Sì, guarda, forse miglior debutto in assoluto non poteva esserci, soprattutto anche per un artista come Sinead O'Connor. Tornando a noi però, tornando a quelle anche che sono le vostre segnalazioni al 3899-106-600, c'era Mauro che mi dava una duplice opportunità, ma in realtà però andrò a toccare il mondo italiano. Perché lui mi dice: ciao Simo, per Andamento Lento ho pensato a Carpet Crawlers dei Genesis, oppure Notte che se ne va di Pino Daniele. Io vado sulla seconda, perché come detto, mio padre mi ha cresciuto a Pane e Pino Daniele. Io ho avuto tantissime opportunità di poter ascoltare la musica del grande Pino Daniele, perciò ogni volta lo ricordo sempre con grande affetto e veramente con tutto il rispetto possibile. Notte che se ne va, ad Andamento Lento, Mister Pino Daniele.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. Ultima mezz'ora da trascorrere all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. 30 minuti che si aprono con Marilyn Manson e la sua versione di Sweet Dreams Are Made of This.
1: Radio Rock, back in time.

0: versione terrificante, non nel vero senso della parola, ma perché mette veramente tanta ansia. The Sweet Dreams Are Made of This, grande classico degli Eurythmics, qui però nella versione del reverendo Marilyn Manson, che qualche settimana fa ho avuto l'opportunità di poter rivedere qui a Roma ed è stato meraviglioso, era in una forma pazzesca. Credo di non averlo mai visto dal vivo in questa maniera qui. Arriva la novità del Dilemma, si chiama Empty Days.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

La novità delle Dilemma si chiama Empty Days, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti da trascorrere insieme all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Come sempre, ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte apre le porte la casa dell'inclusività di Radio Rock. Oh, in tutto questo bailam di ricordi, anniversari e tutto quanto quello che volete, ne mancava una. Ma dovevo attendere l'ultima novità scelta casualmente dalla nostra regia automatica, perché il personaggio in questione ha all'interno delle nostre alte rotazioni un brano, ma non lui, la band di cui è il leader carismatico per eccellenza, perché stiamo parlando di Sir Michael Philip Jagger. Noi lo conosciamo semplicemente come Mick, neanche tanto Mick Jagger, proprio come Mick, perché è il padre, nonno che tutti quanti noi avremmo voluto. I racconti che Mick Jagger potrebbe fare a un pacemaker all'interno del suo corpo, e dopo due settimane dall'essersi fatto mettere un pacemaker sottocutaneo, era lì che ballava di fronte a un vetro. Mentre io invece con le ernie alla schiena devo dire opla tutte le volte che mi alzo dal divano. Insomma, festeggiamo il grande Mick Jagger che oggi compie 83 anni con quello che secondo me è uno dei brani più intensi proprio della discografia dei Rolling Stones, ed è stato veramente molto difficile soprattutto adattarlo ad andamento lento, perché questa è Angie.

Tanti auguri di buon compleanno a Sir Mick Jagger, ovviamente voce storica dei Rolling Stones, che oggi compie 83 anni. 3899 106 600 ancora per i vostri ultimi messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto il buon Pasquale, che mi dice: carissimo, buonasera. No, scusate un attimo, quello che è stato l'impasse, ma c'era scritto Pasc, quindi do per scontato che sia Pasquale. Così. Carissimo, buonasera, ben trovato anche a lei, messere. Posso suggerire, se possibile, un brano per andamento lento? Porca miseria, siamo qui apposta. Billie Jean, però, eseguita da Chris Cornell. Mi muove cose. Grazie sempre per la compagnia. Io sono un po' terrorizzato da quel mi muove cose, però presumo non sia qualcosa di brutto, no, anche perché insomma stiamo parlando di Chris Cornell, che riprende un grande classico di Michael Jackson, perciò

0: incredibile quanto fosse versatile la voce di Chris Cornell. Andava dal mondo grunge fino alle rivisitazioni pop, come abbiamo ritrovato in questo momento. Billie Jean, nella versione però di Chris Cornell, ovviamente grande, grandissimo classico del re del pop Michael Jackson. Care e cari Radio Rockers, anzi, ancora di più afflitto, care e cari Radio Rockers. Lo so, quando ci sono queste frasi, anzi, quando c'è questa frase è perché ci stiamo per separare. Lo faremo come sempre per una settimana, anzi, forse ancora di meno. Perché chiaramente venerdì andrò a disturbare di nuovo quel bellissimo uomo che risponde al nome e cognome di Matteo Strano per riformare gli Stranovic che tanto vi stanno piacendo. Mentre per tornare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, beh, lì sì, dovrete attendere un pochino di più. Sabato, domenica, 21 a mezzanotte. La playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete ovunque. Mi trovate dappertutto sui social, Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok, ovviamente, come Simone Maurovic. L'ultimo brano, ve lo avevo anche promesso, è un grandissimo classico da Sound City, Real to Real. Si chiama Mantra e vede protagonisti tre eroi della musica contemporanea: Dave Grohl, Josh Homme, ma soprattutto Trent Reznor. Mi raccomando, passate una splendida settimana, ma per questa sera, come sempre, fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato stupendo come sempre, ci risentiamo il prossimo weekend. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Ma

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Guardate, io neanche lo volevo recensire questo disco, perché so che lui a Giampiero Giuli sta un po' un bel po' antipatico, e riesco anche a capirne il perché, riesco anche a capire il motivo di tutto ciò, perché questo signore che si chiama Neil Hannon ed è un giovincello, un giovane ragazzo 54enne di Derry nel nord dell'Irlanda, nel nord dell'Irlanda o nell'Irlanda del nord? Ecco, vabbè, insomma, gli inglesi direbbero nell'Irlanda del nord, britannici, no? Invece gli irlandesi fieri, come i Fountains D.C. o come, non so, come gli stessi Springs, direbbero, no signori, quella è il Nord Irlanda, non è l'Irlanda del nord. Vabbè, comunque al di là di questo, Derry, grande città, murales, cose, insomma, è grande Sunday Bloody Sunday. Vabbè, insomma, lui fonda questa band, in realtà è una one man band, per così dire. Lui si chiama Neil Hannon, come detto, loro si chiamano The Divine Comedy, perché stanno antipatici a molti, incluso il nostro Giampiero Giuli, che farà adesso, subito in mantenente, un gesto di disapprovazione. Ecco, benissimo. Perché? Perché sono un po' pomposi, un po' questi testi, un po' magniloquenti, un po' dotti, per far un po' che sfoggiano la propria cultura, anche se in realtà poi in un'intervista leggevo che Neil Hannon diceva: sai, io ho scelto un po' da adolescente questo nome di Divine Comedy perché mi piaceva, appunto perché lo ritenevo un po' altisonante, ma in realtà io non l'avevo mai letto la commedia di Dante, però poi ci teneva a dirci che poi dopo l'ha letta la Divina Commedia, soltanto dopo aver fondato la band che ha pubblicato 12 dischi in studio. Questo credo che sia il 13° album, se non ho contato male. Si intitola Rainy Sunday Afternoon. Loro fanno un pop, un indie pop, insomma, così. Anche nella musica sono molto pomposi, quasi orchestrali per certi versi, però insomma ve li faccio ascoltare. Adesso sembra che voglio parlarne male. Il disco è un bel disco, onestamente, e da questo nuovo lavoro dei Divine Comedy, questa è Achilles.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Forse è un po' insultante definire il prossimo artista semplicemente come un artista country. Infatti lui è un giovane, si chiama Timothy Childers, detto Tyler Childers. È un giovane artista che di circa, insomma, un 35 anni, 34-35 anni, del Kentucky, nello specifico, quindi Stati Uniti d'America. Sì, country sicuramente, però inserisce all'interno della sua musica anche degli elementi folk, degli elementi di bluegrass, quasi sperimentali per certi versi, qualcosa di gospel. Quindi chiaramente elementi che si rifanno alla tradizione, rielaborata in modo creativo. È una celebrità anche lui nel sud-est degli Stati Uniti. Perché? Perché come abbiamo già visto altre volte, gli artisti country sono lì famosissimi e qui praticamente sconosciuti. Quindi pubblicano dischi a non finire, vendono milioni di copie, vanno nell'airplay di tutte le radio. Ce ne sono tantissime di radio che mandano praticamente solo country. Però insomma il disco che ha fatto è davvero un bel lavoro. Si chiama Sniper Hunter e credo che sia il settimo disco in studio di questo artista americano, che tra l'altro ha avuto un problema alla nascita per una condizione che da bambino lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici al piede, alcuni proprio appena nato, altri quando era veramente molto piccolo. Questa cosa ha segnato i suoi primi anni, ha trascorso addirittura un anno sulla sedia a rotelle. Reimparare a camminare è stato un po', ha fatto parte un po' del suo percorso da ragazzo, da giovanissimo, e forse anche per questo si è avvicinato a uno strumento musicale che in qualche modo è stato quella porta, no, che gli ha consentito di non pensare alla sua condizione. Poteva suonare la chitarra anche stando seduto e lo ha fatto, poi ha iniziato a scrivere canzoni. Insomma, in qualche modo si è avvicinato alla musica proprio partendo da questa sua condizione e poi è diventato un cantautore famosissimo. Tyler Childers, dall'album Sniper Hunter, questa è Oneida.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, qui proviamo una cosa un po' folle, Giampiero, proviamo una cosa strana. Allora, questo è un artista francese, ha collaborato con tanti, tra l'altro c'è anche Mike Patton in questo disco nuovo. Se non vi garba, ed è facile che non vi piacerà, perché è un artista molto particolare, con una voce, un growl, con un cantato, insomma, molto estremo, skippate i 3 minuti e 40. Faccio come, sai quelli lì che dicono nei podcast crime, no? Che dice, adesso faremo una... mi metti un disclaimer, tipo l'allarme? Ecco, bravo, così. Cioè, nel senso, facciamo capire che si può skippare questa piccola parte qui, di 3 minuti e 40 circa. Lui si chiama, forse vi ho messo anche più curiosità, un po' era quello lì l'obiettivo, però da davanti a vostro rischio e pericolo a questo punto. Da quando parte il pezzo, ricordate, 3 minuti e 40, skippate, sentite poi qualcos'altro che vi faccio ascoltare dopo. Francese, si chiama Igor, con 3 R finale, Igor. Perché? Perché lui aveva un criceto e l'aveva chiamato Igor con 2 R. Poi ha deciso di aggiungere un'altra R, così, per renderlo ancora più difficile da pronunciare, per farci un torto. E fa una musica, ragazzi, che è difficile da definire, perché è sicuramente black metal, black death metal, però ci sono dentro elementi di musica elettronica, cioè il cantato in certi punti è campionato, c'è la lirica, c'è la musica classica, ci sono influenze poi di tutti i tipi, folk, insomma è una roba veramente particolare. E il disco è molto molto bello, si chiama Amen, lui è Igor con 3 R finali, questa è Headbutt, pronti a skippare per chi non vuole, per gli altri provate ad ascoltare, fatemi sapere, Emilio @radiorock.it, oppure sui social, che cosa ne pensate.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo a Brooklyn. Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti di America. Molto bene. Questa band si è formata nel 2015, cioè 10 anni fa più o meno. Sono ormai un terzetto perché il loro bassista fondatore ha lasciato la band l'anno scorso e quindi praticamente hanno dovuto arrabattarsi. Non lo hanno ancora sostituito, probabilmente prenderanno un turnista. Hanno pubblicato 6 dischi in studio, compreso questo ultimo lavoro, Double Infinity. Fanno un indie rock, folk rock con elementi anche psichedelici. Si chiamano Big Thief. Chi è il grande ladro? La concezione di grande ladro è quella di un artista, una band che ruba a piene mani e rielabora musica che ha ascoltato in qualche modo, che fa sua e che appunto così con un criterio di tagli e cuci unisce per creare cose nuove. Sono una band abbastanza giovane, hanno circa 35, 34, 35 anni anche loro. Li possiamo sicuramente catalogare nell'indie folk in generale, insomma, anche se come detto ci sono poi delle puntatine interessanti anche su altri generi musicali. Il nuovo lavoro si chiama Double Infinity, molto molto bello. Ascoltiamo questa Incomprehensible. Loro sono i Big Thief.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Oh, ve lo dico subito, Giampiero, metto le mani avanti subito. Oggi facciamo una puntata speciale. Che puntata è così? Numero 32. Puntata speciale, ricordatevelo, tutta al femminile oggi. Tutta al femminile. Cominciamo con Last Dinner Party. Questa è una band che ancora prima di uscire col primo lavoro, poco dopo essersi formate, e certo non prima, avevano già aperto per i Rolling Stones. Quindi una band che è stata subito notata. Fatto il primo disco molto buono, Radio Rock le ha seguite. Non pedinato, ma le abbiamo comunque seguite, e adesso escono con un secondo meraviglioso disco, Last Dinner Party, abbigliamento dai riferimenti gotici, rinascimentali romantici, uno stile di palco molto curato, quindi loro, seppur giovanissime, hanno poco più di 20 anni, però sono molto attente ad ogni aspetto.

progetto della loro creatività artistica. Fanno un indie rock, art rock con influenze barocche, che vuol dire che utilizzano anche mandolini, fiati, oltre a sintetizzatori. Lo stile teatrale già l'abbiamo detto. Il loro esordio è del febbraio del 2024. Tornano con un nuovo lavoro che esce il prossimo 17 ottobre 2025. Ci siamo, e c'è già qualche anticipazione da questo nuovo lavoro che, già vi dico, ho avuto modo di ascoltarlo, è molto molto bello. Si chiama From the Pyre, nuovo lavoro delle Last Dinner Party, in questa puntata tutta al femminile. Questa è The Site.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Secondo disco anche in questo caso, anche in questo caso una giovanissima artista, lei ha credo 28 anni, quindi meno di 30 anni sicuramente, e però ci spostiamo dalla Gran Bretagna, da Londra, arriviamo volando, attraversando l'oceano sino agli Stati Uniti, Chicago in particolare. Le origini di questa artista, anche se lei vive da anni nel Vermont, comunque sempre negli Stati Uniti, e si chiama Anna Frances. Lei è una cantante, chitarrista, compositrice. Cosa fa? Folk progressivo, folk rock, insomma, con anche degli arrangiamenti e delle sfumature addirittura jazz, utilizza finger picking poliritmico, insomma è sicuramente una musicista molto di spessore. Ha pubblicato già varie demo, un disco intitolato Keeper of the Shepherd nel 2024 che ha ricevuto un grandissimo consenso a livello di critica. Arriva adesso con un nuovo lavoro intitolato Nested in Tango, disco proprio in uscita, appena uscito, che ascoltiamo con questa The Space Between. Lei è Anna Frances.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Puntata al femminile e artiste decisamente prolifiche, perché parliamo dei primi due, dischi che abbiamo presentato in questa puntata di Sound of the Week. Sono riferiti a due band, anzi una band e un artista che hanno debuttato e fatto e inciso il loro secondo disco nel giro più o meno di un anno e mezzo. Qui abbiamo invece un artista più grande, che ha poco più di 40 anni, comunque anche lei giovanissima, si chiama Kate Timothy, e torniamo nel Regno Unito, nello specifico nel Galles. Lei si fa chiamare Kate Le Bon. Perché? Perché le piaceva Simon Le Bon, molto semplicemente. Qui dice: io ho deciso di usare questo pseudonimo. Ha pubblicato 7 album in studio, quindi dicevo, anche lei molto prolifica. Il primo è del 2009, poi ha mantenuto un ritmo sempre di un disco ogni 2-3 anni. Anzi, questo nuovo lavoro, Michelangelo Dying, era già pronto. Poi lei ha detto: mi sono un po' fermata, ho avuto una delusione amorosa, non volevo lavorare, non ho voluto lavorare per un po' di tempo, e quindi questo ha rallentato l'uscita del nuovo lavoro. E comunque c'è. Adesso è pronto, è già nei negozi di dischi. Che cosa, che genere musicale fa questa artista che si chiama Kate Le Bon? Per chi non la conoscesse, un indie rock, anche qua con influenze folk e psichedeliche. Canta in inglese, ma la particolarità è che alcuni suoi brani sono cantati anche in gallese, quindi in celtico gallese, quindi molto interessante. Il nuovo album, appunto, si intitola Michelangelo Dying. Lei è Kate Le Bon e questa è Heaven Is No Feeling.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: A dispetto del loro nome, Die Spitz, che è un nome chiaramente tedesco, scritto proprio Die Spitz, che vuol dire, se non sbaglio, in tedesco una roba tipo a punta, una cosa del genere. Loro sono una band americana, sono un quartetto, anche loro al femminile, anche loro tra l'altro giovanissime, vengono da Austin in Texas. La cosa curiosa è che sono molto giovani, ma è parecchio che stanno insieme come band, perché hanno iniziato a suonare da piccolissime insieme e hanno subito cominciato a trovarsi bene e a incidere, a realizzare la propria musica, tant'è vero che sono già al terzo disco in studio, che si intitola Something to Consume. Qui il suono lo induriamo un pochino, Giampiero, con un punk hardcore, un rock alternativo con venature punk, anche quasi metal in certi passaggi. Pensate che la bassista della band, quando è stata cooptata praticamente per suonare il basso, lei non sapeva suonare. Ma io non so suonare il basso. Vabbè, lo impari, dai, tanto ci mettiamo dentro a suonare, ci serve una bassista, vai te, impara a suonare il basso. L'ho imparato, sono al terzo disco, appunto, Something to Consume è il titolo dell'album, e questa è Punishers, e loro sono le Die Spitz.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.